ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: i ricordi.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1981.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1988.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa. Identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 3 settembre 2026. Se volete rimettere gli orologi 7, 1 minuto e 9 secondi, io davanti a me ho le classiche 3 ore, la nostra controinformazione, lo sapete bene, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina, eh? Come butta stamattina, Come butta, che poi come butta stamattina è una delle frasi che i giovani che oggi hanno 40 anni dicevano circa 25 anni fa. Il linguaggio cambia ad una velocità incredibile. Devo dire che io oggi, ma credo anche molti della mia generazione, ma anche persone che non hanno ancora toccato i fatidici anta, quindi i 40 anni, io credo che anche loro abbiano difficoltà a volte a comprendere certi termini e a farli propri, no? Perché poi non si fa in tempo ad abituarsi che subito quel termine diventa vecchio, diventa antiquato. Quindi tu, per metterti al passo dei giovani, cerchi di comportarti da giovane, però poi i giovani riconoscono che tu non sei parte di loro. Utilizzare un termine che i giovani utilizzavano anche solamente un anno prima, solamente un anno prima, sia chiaro, ti fa apparire, ma non boomer, ti fa apparire proprio come una figura arcaica. È un po' come quando tu guardi una donna piuttosto in là con gli anni, che parecchio in là con gli anni, che continua ad avere i capelli lunghi, molto molto molto lunghi. E, per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, però così come ognuno è libero di fare ciò che vuole, ognuno è anche libero di pensare ciò che vuole. Dico che, insomma, superata una certa soglia d'età, i capelli lunghi, fluenti, che sono bellissimi quando li vedi su una ragazza, su una donna giovane, su una settantenne, fanno l'effetto scheletro con i capelli. Non so, ma forse sbaglio io, non so, ma non è una cosa che riguarda solamente le donne, no, una cosa che io almeno a livello di sensazione, no, capita di vedere degli uomini, anche questi non giovanissimi, con dei capelli non corvini di più, ma neri di un nero innaturale. E insomma, anche tu dirai, però, perché uno non è libero di tingersi i capelli, ma per carità, ma siete liberissimi di fare quello che vuole, così come io sono liberissimo di fare ciò che voglio. Però così come io sono liberissimo di fare ciò che voglio, voi siete liberissimi di pensare quello che volete riguardo al mio atteggiamento, il mio modo di vestirmi, non dico il mio modo di pettinarmi, perché insomma da pettinare ho veramente ben poco, anzi, per essere ancora più precisi, potrei dire che da pettinare ho praticamente zero. Non so se anche voi la pensate così riguardo al fatto, perché purtroppo c'è questa corsa all'apparire molto più giovani senza vivere appieno la propria età. Io questo l'ho notato. C'è un io non sono contrario alla cura di se stesso, anzi, ci mancherebbe altro, è giusto volersi bene, è giusto cercare di fare in modo che lo specchio ci rimandi un'immagine che noi reputiamo gradevole, ok? Quindi passeggiate, palestra, sport, un minimo di attenzione a ciò che si mangia, senza che questo diventi per forza di cose una prigione o una malattia. Però poi c'è un limite, se hai 60 anni puoi anche sentirti un ventenne, ma agli occhi dei ventenni non sei un ventenne. E soprattutto la cosa drammatica è capire che il confine tra stai bene oppure sei un vecchio che fai giovane è molto labile, cioè è un confine che si separa, si supera molto spesso. Non lo so, io a volte vedo anche persone della mia età e mi chiedo, ma non si rendono conto di comportarsi in maniera ridicola? Io qualche tempo fa, ricordo sempre questo perché è un fatto divertente, cioè lo reputo un fatto divertente. Avete presente quando tu vai in palestra e dopo un po' che vai in palestra conosci un sacco di gente, ma più che conosci di vista un sacco di gente, quindi inizi a salutare persone delle quali non sai nulla, a volte non sai neanche il nome. Ciao, come stai? Ah, grande, ah, bella, ammazza, cioè, non sai nulla di quelle persone. Può capitare che magari stai nello spogliatoio, fatto la doccia, tutte e due nudi, lui ti racconta una cosa di lavoro, tu racconti una cosa di lavoro, ma in realtà non c'è una vera e propria conoscenza, c'è proprio una cosa molto molto superficiale. Quindi è successo non tantissimi anni fa, forse una decina di anni fa, nel senso non è, io quindi già ero sufficientemente adulto. E questo, che non mi ricordo il nome, ma l'unica cosa sapevo che era un avvocato, mi fa: oh, che fai stasera? Dico: ma oh, premetto, non avevo mai scambiato confidenze con lui, assolutamente nulla. Discorsi classici da spogliatoio: fa freddo, fa caldo, sono venuto con lo scooter, oggi c'era traffico, cose di questo genere. Oh, che fai stasera? Però nonostante questo, quando ci vedevamo, a grande, bella, ammazza, dai, forse, cioè cose di questo genere. Che fai stasera? Voi direte, oh, so tre volte che ci dici che ti ha fatto sta domanda. Certo, ma io faccio radio, quindi pure bisogno di tenervi un po' sulle spine, no? E che cavolo, fatemi fare, a Milano si dice, offelè, fa il tuo mestiere. E dico, guarda, non lo so, ho beccato due. Come ho beccato? Ho beccato due. Due commesse di Via Cola di Rienzo. 20 e 21 anni. Dice, poi se le portiamo a cena fuori, poi io ho casa libera, andiamo lì. Dico, no, guarda, ma guarda, ho 20 e 21 anni, queste sono proprio, cioè una cosa, dico, no, guarda, veramente, andiamo a cena fuori, poi andiamo a casa tranquilli, cioè proprio una bella serata di quelle. Dico, sì, guarda, ho capito, ma no, guarda, poi non posso, cioè ero veramente anche molto imbarazzato. Quindi quando sono tornato a casa ho raccontato questa cosa perché mi aveva divertito parecchio, no? Perché poi ne parlavo con mia moglie e con mio figlio, e allora dico, ma sai che è successo, uno così in palestra, così, e mio figlio mi ha detto, ma tu pensa alla scena se ste due pischelle a un certo punto ti dicevano, ma tu non sei il padre di Alessandro? Dico, sì, perché lo conosci? Ammazza, sì, è un amico mio, anzi, ma gli mando una foto che sto a cena con te. Voi immaginate la scena, voi provate ad immaginare la scena, mio figlio che riceveva la foto da due sue amiche, dicevo, guarda con chi sto a cena con tuo padre, e io nel frattempo a casa avevo detto che avevo una cena di lavoro. Vabbè, questo è perché purtroppo, ma ribadisco, purtroppo, quando si arriva ad una certa età si perdono di vista gli obiettivi. Ci sono gli obiettivi sani e gli obiettivi che io reputo malati. Vabbè, discorso buttato là, giusto di prima mattina per iniziare un po' a scaldare le corde vocali. Numero di telefono per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Siamo arrivati al 3 settembre e ci sono cose che cambiano. Noi quasi non ce ne diamo conto, anche nei modi di dire, nei modi di parlare. Frasi che cambiano, seppur pronunciate più o meno nello stesso momento. Ne parliamo tra un minuto esatto.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99 ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:12 minuti primi e qualche secondo. Stiamo parlando delle frasi che uno prende senza accorgersene, non pronuncia più, ma non vengono dimenticate. Vengono lasciate in un cassetto in attesa. Quelli che utilizzano degli anglicismi dicono anglicismo. È gratis alle 7:12 minuti su RTR 99, ti ricordi, perché rammento sempre il fatto che noi non facciamo non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua e non percepiamo contributi pubblici. Quelli che amano pronunciare frasi che derivano dagli inglesi dicono stand by, ma in italiano c'è tranquillamente in attesa, e si può dire in, in in attesa, stanno lì, cioè le mettiamo in un cassetto e aspettiamo semplicemente che le stagioni facciano il loro corso e torni il caldo. Quindi quelle frasi che noi abbiamo pronunciato tutti più o meno, tutti quest'estate. Tutti, non mi venite a dire che non è successo, perché tanto è tipo chiudi che entrano le zanzare. Porca miseria. Io ricordo che a Recanati le porte di ingresso alla nostra casa erano quattro, vabbè, ma in campagna è così, quattro, e all'ingresso c'erano quelle tende fatte con delle striscioline di plastica multicolore. E non so perché si diceva che quelle tende servissero per evitare l'ingresso delle mosche, che entravano invece regolarmente. Infatti, pensandoci oggi, mi domando: ma perché c'erano quelle tende all'ingresso attaccate in alto sulle porte, arrivavano fino a terra? Perché c'erano ste tende, ste cose strane? Perché non servivano a niente poi, effettivamente. Però ecco, oggi chiudi che entrano le zanzare, oppure chiudi che c'è l'aria condizionata accesa. Quest'estate in parecchi abbiamo utilizzato l'aria condizionata e sappiamo anche che basta la porta aperta 30 secondi e automaticamente la temperatura tendeva a salire. A che mangiare frutta, che si mangia generalmente solamente d'estate? Già un cocomero? Una fetta di cocomero? Alcuni la chiamano anguria, poi ci sono vari modi locali e dialettali di chiamare l'anguria. A proposito, avete notato anche voi che le angurie, i cocomeri, comunque sia, sanno di niente? Zero, anche quelli che vengono ampiamente pubblicizzati, ma avete notato anche voi che non sanno di niente? Cioè, come proprio acqua fresca con fresca, se la mette in frigorifero, acqua fresca con un lieve sapore di cocomero, ma proprio un lieve sapore di cocomero. No, ma io credo in tutta l'estate, poi a me piace il cocomero, una volta ho mangiato un cocomero molto buono, per il resto poi alla fine ti va via anche la voglia, no, di comprare il cocomero, che poi è uno dei frutti più scomodi. Però hanno anche qui, pensate come il marketing abbia cambiato. Quando noi eravamo ragazzini, e lo dico ad uso e consumo dei più giovani, ma insomma sicuramente ve lo ricorderete, c'è una differenza tra cocomero e anguria. Il cocomero, se non erro, è quello tondo, l'anguria è quella allungata, se non erro. Ma comunque il sapore era comunque lo stesso. La particolarità era che costava poco ed erano enormi. Cioè, quando arrivava qualcuno a casa, porta il cocomero, lo vedevi, poveraccio, mamma mia, sembrava Gesù Cristo sul Golgota. Era un calvario portare sto cocomero enorme, cose che poi una volta tu avevi sti cocomeri enormi e li mangiavi caldi, perché i frigorifi erano più piccoli di quelli di oggi, quindi il cocomero era difficile mantenerlo al fresco. Oggi fanno i cocomeri piccoli. Piccoli, tu fai cocomero piccolino, cocomero monoporzione da un chilo, due chili, poi vabbè, 7 euro un cocomero da un chilo, due chili, che praticamente come un cocomerino sono l'equivalente di 14.000 lire. Voi direte, qui si vede che sei veramente vecchio, ma certo, è naturale. Cioè, io purtroppo, ancora la conversione in lire ogni tanto mi capita di farle. Vabbè, comunque sia, sti cocomeri, una volta. Adesso ci sono quelli piccoli. Se come ho detto, piccolino, ma anche quelli pubblicizzati non sanno materialmente di niente. Non lo so. E poi non fare il bagno che hai appena mangiato. Che poi questo fatto delle 3 ore da attendere per fare il bagno, oggi molti genitori non lo impongono più ai ragazzini. Le cose sono due: o era una fregnaccia prima, o era una fregnaccia prima, o i ragazzini di oggi digeriscono molto più in fretta, o anche più probabile mangino molto meno di quello che mangiavamo noi. Però io me lo ricordo questo fatto delle 3 ore. Ma non è che tu dovevi metterti a tavola e hai il classico pranzo luculliano, antipasto, 3 primi, 3 secondi. No, mangiavi una cosetta, zac, 3 ore. Che l'idea che io avevo era che se tu mangiavi qualche cosa e poi arrivavi e mettevi un dito dentro l'acqua, boom, la congestione, morivi sul colpo. Cioè era tipo una folgorazione. Io avevo questa idea, e da lì che poi è nata un po' un mio rapporto con il tempo, magistralmente raccontato da Claudio Baglioni con una frase di una canzone: le ore lente e gli anni veloci, e le richieste in continuazione ai genitori, soprattutto alla mamma: mamma, quanto manca? Quanto manca? Quanto manca? Quanto manca? Ancora 5 minuti. E quei 5 minuti duravano una vita. Quei 5 minuti duravano una vita. Si indossava la maschera per stare chiaramente in 20 centimetri d'acqua, la maschera era quella tonda, senza tubo, ma poiché c'era la possibilità di mettere il tubo e i bambini non respiravano con il tubo dal naso, non dalla bocca, ci veniva messo un tappo di sughero. La maschera era rigorosamente blu scuro se avevi la fortuna della Cressy, se non avevi fortuna di una marcaccia qualunque, di una di quelle proprio che si compravano nei negozi di casalinghi. Ma c'era questo fatto delle 3 ore. Cioè, non mi capita più di sentire i genitori che dicono ai bambini: non si fa il bagno prima delle 3 ore. Oggi è molto più elastica come cosa, anzi è passata un'altra idea: se fai il bagno appena mangiato, la digestione deve ancora iniziare. Che poi pure lì il discorso della congestione, proprio se vogliamo fare un discorso legato alla medicina, legato alla salute, è molto semplice. La nostra digestione necessita di una temperatura più elevata, quindi il nostro stomaco, per digerire e per far sì che la temperatura aumenti, chiede un maggior afflusso di sangue. Quindi se tu ti getti nell'acqua fredda, per forza di cose il sangue tende ad andare verso l'epidermide, quindi abbandona lo stomaco si raffredda, la digestione si blocca e lì c'è la congestione, ci può restare secco. Ma se l'acqua è calda, soprattutto entri gradualmente, non si muore. Anche questa è uno di quei retaggi che ci è rimasto da quando noi eravamo bambini, no? Poi c'è, sai, quella frase bellissima, secondo me proprio una delle frasi più belle. Una delle fasi più belle, una di quelle belle giornate al mare, una di quelle belle giornate e quando il sole già comincia a tuffarsi nel mare, fa caldo, dai, l'ultimo bagno e poi andiamo, l'ultimo bagno e poi andiamo. E poi arriva l'ultimo giorno di vacanza, arriva l'ultimo giorno, l'ultima domenica di agosto, il momento di tornare, il momento di chiudere, il momento di mettere nei cassetti i costumi, gli asciugamani e poi cominciare la vita che stiamo vivendo adesso, e quella che è la vita normale, regolare. Dai, un pizzico di nostalgia, non so se riesco a farvela avere o a farvela provare. Prima parlavo di cassetti, parlavo proprio di cassetti. Dicevo di frasi che noi lasciamo nei cassetti, ma chiedo, non so, solidarietà, ma nello stesso momento chiedo a voi se certe cose che capitano, se capitano anche a voi certe cose che capitano al sottoscritto. Allora, io non sono un accumulatore seriale, anche se mia moglie afferma il contrario. Io non sono accumulatore seriale, anzi ogni tanto quando mi prende, sai, ti prende lo schiribizzo, quant'è che non sentivate schiribizzo? Quando ti prende lo schiribizzo, oppure se potrebbe dire a botta da matto, io comincio a buttare. E il concetto che risponde al mio pensiero di buttare le cose è: se non mi è servita nel corso degli ultimi 5 anni, significa, e manco sapevo quindi di averlo, significa che non mi serve. Però attenzione a legge di Murphy: se una cosa deve andare male, stai sicuro che va male. Tu butti una cosa che non ti è servita per 5 anni, ok? Tanto occupa spazio, non mi serve, la butti via. Il giorno dopo ti serve quella cosa. È questo il pensiero angosciante che le persone come il sottoscritto, io non butto mai niente per questo, io non butto mai niente per questo, capito? Perché penso che un domani potrebbe servire. Però che succede? Ad esempio nel mondo del bricolage, del fai da te, signori, scusate, io nel mondo del bricolage e del fai da te, dunque io ho un casotto degli attrezzi dove c'è di tutto, dove c'è veramente di tutto e di più. E la cosa è che non sono solamente gli utensili classici che uno può avere per fare vari lavori, no. Il trapano, ok, che so, la sega circolare, bene, che cacchio, il trapano a batteria, la vitatrice a batteria, le forbici a batteria, sono una figata clamorosa, le forbici a batteria sono una cosa, bisogna fare attenzione a non lasciarci il dito perché sennò chiaramente te lo tronca, ma anche tutte quelle piccole cose. Allora, qualche giorno fa sono andato, era pieno agosto, sono andato in uno di questi grandi centri di bricolage perché volevo comprare un bel taglierino. Ma sapete il bel taglierino? Quello bello, cioè proprio quello bello che tu dici, non quello che compri dai cinesi di plastichetta che paghi 1 euro. E un bel taglierino, uno di quelli seri, sai, con il manico in metallo leggermente gommato, ergonomico. Cioè non volevo spendere 1 euro, io volevo spendere pure 15 euro per un bel taglierino, capito? Quindi vai in questi centri, trovo un taglierino, mamma mia, sbrilluccicava, mamma, mi sono sentito veramente una donna appassionata di gioielli davanti alle vetrine di Tiffany. Ho visto questo taglierino, bello ragazzi, bello, bello, bello, bello, ma bello, bello, bello. L'ho provato. Aveva un sistema che permetteva alla lama, che chiaramente nei taglierini è retraibile, di scivolare con estrema semplicità. Aveva una regolazione micrometrica, quindi era proprio per me. Sembra che costasse intorno ai 15 euro, quindi non è che ho detto, dico cacchio, dico questo però cosa faccio? Dico però attenzione, compro anche le lame di ricambio. E c'erano due tipi di la confezione delle lame di ricambio, c'era quella diciamo commerciale e c'era quella della stessa marca del taglierino. Quella commerciale costava tipo 2 euro, quella della stessa marca del taglierino costava tipo 8-9 euro, quindi parecchio di più. Però ho detto, sai, c'è, se compro un taglierino di sto genere, che faccio? Ci metto le lame da peracottaro? No, prendo chiaramente le lame di un certo tipo, no? È come se tu te vai a comprare una Ferrari, poi non è che c'è Pia Ferrari e poi vai a Pia Big Mama per portarla a cena. Cara Ferrari, vai a Pia Belen Rodriguez. Poi detto adesso non è esattamente, diciamo Samira, va, perché adesso dire Belen Rodriguez forse ci andrebbe pure quella panda, però insomma vabbè. E compro tutto contento, arrivo a casa, Dio mio, mamma mia, che prestazione di questo taglierino! Devo sagomare un pezzo di legno compensato, zoc, zoc, zoc, mamma mia, mentre lo usavo dicevo, mamma mia, che taglierino che ho comprato, mamma mia, che oggetto meraviglioso, ero contento, nonostante poi la spesa fosse stata una quindicina di euro, non è che avessi fatto chissà che cosa, quindi utilizzo sto taglierino bello, contento. E poi in questo caso, sotto degli attrezzi, c'era una avevo messo varie scatole di latta. Avete mai comprato, vi è mai capitato di comprare dei tortellini marca Soverini? Sono tortellini industriali, ma tra i tortellini industriali a mio avviso sono tra i migliori, e sotto Natale vendono questi tortellini Soverini in confezioni di latta. Non so, prima a me la scatola di latta, non so perché mi piace, cioè una bella scatola di latta rossa, così me le ero tenute lì queste scatole di latta 4-5 così, e dico, ma fammi vedere che c'è dentro questa scatola di latta. Vado a prendere la scatola di latta, c'era lo stesso identico taglierino che avevo comprato 2 o 3 anni prima, con la stessa gli stessi ricambi delle lame, anche quelle che avevo comprato 2 o 3 anni prima. Allora, volevo chiedere a voi, capita di comprare delle cose senza ricordarvi che avete già comprate, e quando le trovate vi date dei coglioni? No, perché non questa è una cosa che è come della serie, guarda, non butto questa cosa perché poi mi può servire, però non la butti perché ti può servire, o la riponi perché dici questo è un oggetto e poi ti dimentichi di averla. Però ho trovato anche il perché. C'è un ognuno di noi ha le proprie tare, quindi io sono pieno di tare, ragazzi, pieno. Dunque, allora, io sono nato in una famiglia povera, e in una famiglia povera non è che ci fossero miliardi di capi di abbigliamento. C'era un capo di abbigliamento buono che si metteva la domenica, e un paio di scarpe buone che si mettevano la domenica, e poi c'erano altri capi, non tantissimi, altri capi di abbigliamento che tu mettevi durante l'arco della settimana. Quindi quel capo di abbigliamento buono andava tenuto come un simulacro, andava protetto da tutto, ok? Quindi oggi, quando io ricevo un regalo, io considero quel regalo come l'oggetto della domenica, e quindi lo metto da parte per paura che si rovini. Vabbè, ragazzi, ripeto, ognuno ha le proprie tare, però se se ne parla è come quando tra gli alcolisti anonimi si incontrano, allora ognuno racconta la propria storia, e qui noi ci raccontiamo la nostra storia. Però se vi sto scassando i testicoli, ditemelo, senza problema, tanto lo potete farlo grazie al messaggio WhatsApp 338 99 00 990.
0: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
1: su rtr99.it.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
11: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
12: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
13: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
12: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
13: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
14: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
15: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
14: Ma
15: Veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
16: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. Lo sapete che ci sono delle cose che nel corso dei prossimi anni scompariranno del tutto? Magari se qualcuno le ha in casa continueranno ad esserci, a meno che non le butti via, ma già alcune cose non ci sono più, a meno che tu non vada in determinati negozi specializzati. Non so, se vai in una libreria e chiedi un vocabolario, ti guardano, dici: sentami, scusi, ma lei è venuto dal passato, perché oggi sono 15 anni che non vendiamo più un vocabolario. Pensateci bene, un vocabolario. Una, avete presente quelle calcolatrici tascabili? Quelle, la classica calcolatrice, quella piccolina, così. Io ho vissuto un'epoca, io le ho viste arrivare, cioè io ho visto arrivare le calcolatrici tascabili e l'ho desiderata ardentemente. C'era il mio compagno di classe alle medie che è stato il primo ad avere questa calcolatrice tascabile, che era, me lo ricordo ancora, una Texas Instruments, e aveva credo si chiamino diodi, magari qualcuno che è più pratico di me può confermarmi. In pratica si accendeva, andava chiaramente a batteria, aveva questi numeretti piccolini rossi su fondo nero. Dio mio, mamma mia, pensate, mi era piaciuta talmente tanto che qualche anno fa l'ho ricercata e l'ho comprata, chiaramente usata, giusto per avere quell'oggetto che avevo tanto desiderio. Era l'oggetto del desiderio. L'aveva solamente lui in classe, anche perché le prime costavano cifre decisamente importanti. Ormai i lettori di DVD sono già in cantina. Un'altra cosa che praticamente non avremo più, ma già in tanti non hanno più, sono le bollette cartacee, cioè le bollette che ti arrivano a casa. Alcuni ancora le ricevono, sia chiaro, ma a mano, ricordando anche Rino Gaetano, e a mano le bollette scompariranno del tutto. Il manuale di istruzione. Oggi tu compri un oggetto e trovi un QR code sulla confezione e ti dicono: inquadra il QR code per avere il manuale di istruzioni. Qualche anno fa tu compravi un oggetto e avevi 150 pagine di manuale di istruzioni. Poi in italiano erano tre paginette, e per arrivare a trovare le tre pagine in italiano dovevi ricercare tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, e fino lì c'è stava portoghese, e poi cominciava finlandese. Adesso c'è sta di tutto, adesso c'è sta veramente di tutto, anche non solo lingue che non conosci, ma delle quali proprio non conosci neanche i caratteri. E infatti mi sono sempre chiesto, no, ma che spesa può esserci nel mettere all'interno di una confezione, all'interno del prodotto, dei manuali, in modo che il prodotto possa essere poi spedito in tutto il mondo? Cioè tu praticamente compri un frullatore da 12 euro, c'hai un manuale da 150 pagine, tu quindi compri un frullatore, pum, e muore un albero. È così. Altra cosa, io per esempio, avendo la passione per il calcio, ho da parte tutti i biglietti delle partite alle quali ho assistito, e fino a quando venivano emessi i regolari biglietti. Oggi molto spesso il biglietto non è più cartaceo, ma cioè è direttamente sul telefonino. Quindi un domani non ci sarà neanche il ricordo, non ci sarà neanche il fenomeno del collezionismo legato ai biglietti delle partite. gli elenchi telefonici ormai sono spariti da un pezzo, e poi anche le sveglie. Cioè, se ci pensate bene, no? Le classiche sveglie di una volta, quelle tonde che emettevano quel suono tic tac tic tac tic tac, alle quali eravamo abituati. Io con una sveglia, ragazzi, ci ho fatto diventa matto uno, ma matto, l'ho fatto veramente diventa matto. Allora, questo si lamentava. Un giorno, abitavo da solo, e questo sale e dice: ah, la prima volta, l'ha fatto anche abbastanza educatamente, dice: ah, io ho un... guardi, c'è a casa mia, c'è un rumore che proviene da qui, non so, forse sarà un elettrodomestico. Dico: ma guardi, non so che dirle. Dico: guardi, forse è il frigorifero. Dico, non so, guardiamo bene, insomma, questo no, perché fa rumore. Dico, ma questo, vabbè, fatto sta, non si risolve niente. Secondo, dopo due o tre giorni, oh, c'è ancora rumore, non si riesce a dormire. Io scendo a casa sua e non sentivo niente, ma niente, nulla. Siccome questo signore è, insomma, mi sembrava un po' alterato, l'avrei voluto buttare di sotto, però insomma sono stato educato, però in realtà no, perché bisogna risolvere questo problema. Guardi, se lei riesce a capire da dove arriva questo rumore che io non sento, io sono disposto ad aiutarlo. Ma come faccio ad aiutarla se non sappiamo dove viene questo rumore? Ah no, questo è un rumore che viene da... Dico, no, c'è rumore, allora, talmente rotte le scatole, talmente. Una sera, una notte, sono state due di notte, io ero ancora sveglio, lui arriva alla porta, io abitavo all'ultimo piano, e alla porta dice: io non riesco a dormire con questo rumore. Dico: guardi che non... che cosa ho fatto? Ho comprato una sveglia.

tutte le notti ho fatto diventare matto. Poi ha cambiato casa, ma ha cambiato casa perché insomma, credo che dovesse cambiare casa, non è stata la mia sveglia, però ho fatto diventare veramente matto. È perché, ragazzi, quando si tratta di essere bastardi, io modestamente nel campo sono proprio il culo. Vabbè, dicono che sparirà anche il denaro contante nel corso dei prossimi anni. Io dubito che possa sparire il denaro contante. Magari spariranno le carte di credito fisiche, quindi questa tesserina di plastica che ti apre il mondo, così come sparirà il cambio manuale sulle auto, e quindi andremo tutti quanti in giro col cambio automatico, che indubbiamente è molto molto molto comodo. Bisogna dire che gli americani sono arrivati all'idea del cambio automatico svariate decine di anni prima di noi. Vabbè, insomma, cose che scompaiono, che non ci saranno più e delle quali parleremo in futuro. Dunque, si parla molto di Nicola Fratoianni perché ha fatto un video mentre si trovava in vacanza, e questo video l'ha fatto da uno stabilimento balneare che si trova in Salento, per la precisione nella zona di Torre Castiglione, e questo stabilimento balneare si chiama Togo Bay. Bellissimo il posto, bello anche lo stabilimento, nulla da dire, per carità, ci mancherebbe altro. E ci sono grandi critiche perché Nicola Fratoianni ha fatto questo video da un luogo dove le persone più disagiate, che lui dice di voler difendere, in realtà questo posto non se lo possono permettere, e io con una critica di questo genere non sono d'accordo. Ma sapete perché? Allora, primo, andare al Togo Bay, basta andare sul sito del Togo Bay per rendersi conto di quelli che sono i prezzi, non è sicuramente un posto a buon mercato, ma dobbiamo dire anche che il Salento ormai da un po' di anni a questa parte non è più a buon mercato. Lo dico da amante del Salento. Allora, lo dico veramente da persona che adora il Salento. Io amo alla follia il Salento, e se devo proprio pensare ad un posto dove vivrei volentieri, penso al Salento. Quindi immaginate se io posso avercela con una zona d'Italia come quella. Però da un po' di tempo a questa parte, in Salento si sono montati la testa, perché Dio li ha dotati di una natura meravigliosa, di un mare fantastico, però molto spesso i servizi non sono a livello delle bellezze naturali, e questa è una cosa un po' un peccato. Però ci sono delle strutture, chiaramente il Togo Bay non è l'unica, dove si paga tanto e si hanno anche servizi, almeno all'interno dello stabilimento, di livello. Quindi basta andare sul sito di Togo Bay per vedere che un ombrellone e due lettini in prima fila costano 90 euro. Non è poco, eh? Oh, attenzione, non è poco per niente. È chiaramente, poi se stai in seconda fila paghi un po' di meno, se stai in terza fila, poi ci sono poi varie formule e così via. È un posto, logicamente, che uno che guadagna 1200 euro non se lo può permettere. Ma Nicola Fratoianni non guadagna 1200 euro. Fra lui e consorte si portano a casa più o meno al mese vogliamo di astacce stretti un ventimila. E allora Nicola Fratoianni sarà pure di sinistra, ma non è che in vacanza, perché è di sinistra, deve andare sulla spiaggia libera a fare la fettina panata, a rosolarsi sulla sabbia. Va in un posto che si può permettere. D'altra parte, scusatemi, ma Nicola Fratoianni e signora non erano quelli che avevano comprato la Tesla? Cioè, magari sarebbe interessante sapere come sono arrivati in Salento, perché con la Tesla per arrivarci

0: aver fatto almeno 3 soste, quindi un viaggio parecchio lungo. Quindi qual è il problema? Cioè, noi facciamo finta di indignarci perché Nicola Fratoianni, che è di sinistra, deve andare al mare in mezzo ai buiacari. Se lo Stato italiano permette ai propri deputati di avere un tot di stipendio che permette loro di non fare esattamente la fame, per quale motivo Nicola Fratoianni dovrebbe far finta di fare la fame? Cioè, sapete, qui si entra in un concetto, in una logica un po' più ampia. Allora, tu dici: io sono di sinistra e quindi vado a vivere, mi prendo un appartamento in affitto a, che cacchio, a Borgata Pinocchio sulla Casilina, ok, prendo un appartamento in affitto 80 metri quadrati alla Borgata Pinocchio. Quanto possono costare 80 metri quadrati alla Borgata Pinocchio? Vogliamo dire, pure non voglio dire una baracca, è appartamento dignitosissimo, anche un bel appartamento, quanto può costare in affitto? Vogliamo dire 80 metri quadrati della Borgata Pinocchio, 1.000 euro col posto auto, perché chiaramente c'è la Tesla. No, la Tesla non ce l'avrebbe, perché secondo questo ragionamento che sto facendo io ci avrebbe la Panda e quindi non dico la Trabant, non dico la, però ci avrebbe la Panda, ok? Dice: guarda, allora io e mia moglie ogni mese ci intaschiamo un ventino, però 1.000 euro d'affitto, 50 dei condominio, diciamo un altro 300 di bollette, cose di questo genere, la macchina, la Panda, quella. Guarda, di 20.000 ci teniamo 2.000, tanto non abbiamo figli, siamo 2.000, 18.000 ogni mese noi selezioniamo 18 famiglie alle quali diamo 1.000 euro al mese, ma non sempre le stesse 18 famiglie, un mese 18 famiglie, l'altro mese 18 famiglie, l'altro mese... Ma cioè, Nicola Fratoianni è comunista, mica è cretino. Nicola Fratoianni è comunista, non è scemo, cioè, capito? Quindi io non escludo che lui possa aiutare qualcuno, ma noi facciamo finta di indignarci perché Nicola Fratoianni è andato in vacanza a Torre Castiglione, che è, se non erro, comune di Porto Cesareo, non mi vorrei sbagliare, è andato in vacanza lì, e tra l'altro anche un tantinello fuori stagione, e magari se sta in prima fila paga pure 90 euro al giorno per un ombrellone e 2 lettini. Cioè, facciamo finta di indignarci per questo? E dai. Poi se ci prendono in giro, e allora fanno bene. Buone vacanze a Nicola Fratoianni, che chiaramente fa le sue vacanze in un posto bello. D'altra parte, i soldi non è che li ruba, lui, quello è il suo lavoro. Qualcuno direbbe: no, Nicola Fratoianni non ruba niente, quelli è i soldi. Deputato, d'altra parte si è trovato talmente bene sul posto di lavoro, tanto da far entrare anche la moglie, praticamente Alleanza Verdi e Sinistra è diventata un'azienda di famiglia, quindi non vedo. Però ecco, magari mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli amici di Potere al Popolo su questa cosa di Fratoianni. Sarebbe interessante sapere anche il loro parere, sapere la loro idea. Dunque, l'estate, ci sono anche quelli settembrini. Ma uno dei frutti che io preferisco d'estate è il fico. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, è figo. Tra l'altro io ho un albero di fico in giardino e quest'anno non sono riuscito a mangiare un fico perché ci hanno pensato i pappagalli o i parrocchetti, e loro però, insomma, se vedete che sono piaciuti, perché insomma non niente, ragazzi, ma sai, il fico però, mamma mia, ma quanto può essere il fico, ragazzi, quando tu appena raccogli il fico, no, dall'albero, e magari quando è abbastanza morbido, pezzo di pizza bianca, di quella del fornaro, quella con i cristalli di sale sopra e le dita del fornaro, le impronte delle dita del fornaro che diventano leggermente un po' più giallastre rispetto alla pizza, perché quando il fornaro la inforna ci piazza un po' d'olio, quindi l'olio un po' si rapprende, lo sentite già l'odore. Tagliate sto pezzo di pizza del fornaro, poi ci prendete il fico, lo spalmate bene, due fette di prosciutto. Cioè, io quando vedo uno che mangia il ramen mi verrebbe voglia di de sputaie. Cioè, dico, vabbè, lo so, so cattivo. Ragazzi, fico, che poi il fico fa bene, ragazzi. Il fico. Pensate che il fico contiene fibre, potassio, antiossidanti, rallenta l'invecchiamento, abbassa il colesterolo. Pensate quante cose fa il fico. E non vi dico che cosa fa la sorella.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Intanto sono estremamente incuriosito leggendo i vostri messaggi arrivati al 338 99 00 990. Sono incuriosito da un ascoltatore che si chiama Claudio, che mi scrive: se vieni al mio negozio ti faccio impazzire per il materiale che conservo. Claudio, io a questo punto voglio sapere tutto del tuo negozio, di che cosa ti occupi, dove sta questo negozio, perché insomma a me piace vedere oggetti del passato. Magari, ecco, l'unica cosa che dovresti fare è perquisirmi prima che vada via, perché è probabile che io qualcosa poi te la zotti, te la freghi, te la rubi, no, però insomma fammi sapere dove è il tuo negozio, perché se passo da quelle parti magari mi fermo, mi farebbe piacere vedere gli oggetti che conservi e magari anche prendere il caffè. Riguardo ai fichi invece, dice: aggiungici il prosciutto crudo. L'ho appena detto ragazzi, prosciutto e fichi con la pizza. Dice: io sono pugliese, ma come dici tu, quest'anno i fichi erano piccoli e secchi e non erano buoni. Beh, se piove poco, chiaramente questo è un problema dei fichi. Dice: ma tu i fichi li mangi con la buccia? No, li sbuccio assolutamente. Che poi non so se lo sapete, no, ma il fico nasce perché all'interno c'è un insetto. Cioè, noi quindi quando mangiamo il fico mangiamo anche quello che resta dell'insetto che ha permesso al fico di nascere e poi essere quello che noi mangiamo. E invece mi chiedete, cioè, dice: parli della pizza bianca di una volta, per caso sai dove si può ancora trovare? E qui mi cogli del tutto impreparato. Allora chiedo aiuto agli ascoltatori, quindi aiuto. Esiste ancora qualche posto a Roma dove si trovi la pizza del Fornaro? Attenzione, non sto parlando della pizza bianca che fanno nelle pizze a taglio, no, io parlo proprio della pizza del Fornaro, ok? Quella che i negozi alimentari una volta avevano e te tagliavano a pezzi, e così, proprio la pizza classica del Fornaro. Non è da parecchio che non la vedo più, e qui, signori, ragazzi, poi devo confessarvi una cosa, che dunque a me capita di andare a fare spesa vicino casa in un supermercato Todis, dico anche il nome, non c'è problema, e in questo supermercato Todis c'è un reparto del pane dove fanno la pizza, e è buona, quella pizza lì è buona. Ora, perché la infornano lì, la cuociono lì, ora se questa pala di pizza sia congelata poi scongelata, questo non lo so, non ho un palato così diciamo selettivo da poter capire, però vi devo dire che non sempre, perché bisogna vedere come viene cotta, però quella pizza è buona, quella pizza è buona, insomma, no, non buona come quella. Ci danno alcune indicazioni, poi io, guardate che dovete essere sicuri, dunque se passate da Priverno andate al forno Magliocchetti, segnatelo, forno Magliocchetti, ad Orvinio, provincia di Rieti. Beh, non credo che ad Orvinio, non so quanti esercizi commerciali ci saranno a Orvinio, non penso che ci saranno 1000, bisognerebbe dare pure il nome. Panificio Beti a Monteverde Vecchio. Qualcuno conosce questo panificio? Bene. Dunque, a Ponte Milvio, ma dove di preciso? Via dei Genovesi 9 a Trastevere, forno Boldrini. Forno Boldrini. Di fronte Sicurchiavi c'è un forno, panificio Cariani, via della Massimilla, pizza bianca top. Via della Massimilla, Antonella, intorno al 13° chilometro più o meno, se non erro. Via San Marino la trovi in qualsiasi forno. Via San Marino, perché a via San Marino ci stanno tanti forni? Da Albanesi, zona Viale Marconi, pane dell'Angelo, via Appia Nuova, Largo Scapoli, Ponte di Nona. Largo Scapoli, Ponte di Nona, Campo di Fiori, frequento questo, ho capito, però non ci dai l'indirizzo, cioè, capito, non... Da Forno Ciaralli però a Frascati, sì, perché Ciaralli la fa nel forno a legna, però ultimamente Ciaralli secondo me si è allargato un po' troppo, sempre buona, però secondo me si è allargato un po' troppo, non so. Fornaio Nonno Lino a Magliana, poi che c'è, per la pizza via Fauro ai Parioli, per la pizza non l'ho mai vista, eppure ci va, mica per starci lì in via Ruggero Fauro, non, era buona da mio nonno Pietro Frontoni a Viale Trastevere, Chelelli a Centocelle vicino Piazza dei Mirti, dunque Boldrini a Trastevere era un mio amico durante il servizio di leva, già all'epoca faceva roba spettacolare, mi state a far venire fame. Albanesi a via Gardano, Gardano o Cardano? Perché via Gerolamo Cardano sta a Viale Marconi, Gardano non lo so. A Cervete per la pizza bianca c'è l'imbarazzo della scelta, da Nebbia alla Montagnola, da Gianni al Mattone, via Monti Prima Valle, ah sì, via Massimilla sta un forno in via, dite che ce ne sono, poi poi andrebbero provati, eh? Cioè, poi andrebbero provati. Vabbè, anche perché generalmente, però, c'è questo da dire: la vera pizza del Fornaro, così come la chiamiamo noi a Roma, non è la pizza che fanno nelle pizzerie. Cioè, la pizza del Fornaro è proprio, c'ha un'altra, mi hanno spiegato che c'ha proprio un'altra, totalmente un'altra lavorazione. Generalmente la pizza del Fornaro veniva venduta dagli alimentari, non la trovavi o nei forni, non la trovavi mai nelle pizzerie a taglio, che hanno un'altra pizza buona, ma è probabilmente, vabbè, sole 8, madonna santa, già c'ho i succhi gastrici che stanno, ho parlato di questa cosa, vabbè. Vi va se parliamo, appena tornati, del perdono?
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. Vi ho detto che avrei parlato del perdono e parto proprio da una notizia. Lui è un ragazzo, si chiama Davide Cavallo, a Milano, tempo fa è stato accoltellato in Corso Como e aveva già deciso di perdonare i suoi aggressori, e così questo nuovo incontro tra Davide Simone Cavallo, il ragazzo studente della Bocconi rimasto paralizzato dopo l'aggressione in Corso Como, e i ragazzi che lo hanno picchiato e accoltellato, è finito con un lungo abbraccio. Lo studente e tre dei suoi cinque aggressori, oggi ancora minorenni, si sono intrattenuti a parlare a lungo nel cortile del Tribunale per i minorenni di Milano subito dopo la seconda udienza del procedimento penale minorile. Cavallo fu rapinato e accoltellato nella notte del 12 ottobre 2025 per un bottino di 50 euro e ha rischiato di morire dissanguato. Oggi cammina con estrema difficoltà, è costretto a deambulare aiutandosi con una stampella e chiaramente la sua vita è cambiata. I tre imputati minorenni hanno commesso la rapina e gli atti lesivi, calci e pugni, mentre la coltellata, che è arrivata a toccare la colonna vertebrale, è stata sferrata da Alessandro Chiani, 20 anni, giudicato separatamente in quanto maggiorenne e condannato in primo grado a 20 anni di reclusione, così come l'altro maggiorenne, che si chiama Ahmed Atia, che dovrà scontare 10 mesi e 10 giorni. Il giudice, nelle motivazioni delle condanne, aveva evidenziato come la vittima fosse stata pestata selvaggiamente con una sconsiderata e immotivata carica di violenza fatta di pugni, calci al volto e coltellate al ventre ed esplosa da un gruppo in schiacciante superiorità numerica per infierire contro una persona ormai sopraffatta. Lo studente, tuttavia, si è detto disponibile a incontrare in sede protetta tutti e cinque i suoi aggressori nell'ambito del percorso di giustizia riparativa. Intanto, anche per il terzo minorenne arriva ora il collocamento in comunità al posto della custodia in carcere, così ha deciso il tribunale. Gli altri due sono già affidati ad una comunità e ci resteranno. Ormai non credo sia più un fenomeno mediatico, siamo legati da un evento orribile tutti e sei. Ogni volta che li vedo so che possiamo starci vicini se vogliamo, e questo è il percorso che tutti, mi sembra, abbiamo deciso di intraprendere, ha spiegato Davide a margine della seconda udienza. Sono contento di come è andata perché vedo in ciascuno di loro un pochino di più le risorse, non la volontà, ma le risorse per affrontare un percorso come si deve e per parlarmi con sincerità e con presenza. Ora c'è un livello di presenza diverso, presenza a se stessi, presenza all'avvenimento, che permette un percorso più sentito, qualcosa di vero, non qualcosa di astratto immaginato. Sul punto lo studente ha ricordato che il percorso dei ragazzi in comunità in carcere durante l'estate sono state depositate delle relazioni. I ragazzi sanno che dal punto di vista istituzionale e per la loro vita pratica non sono criminali, non sono relegati in un contesto in cui vengono considerati come tali per sempre, e questo forse è il primo inizio di vedere la propria vita oltre questo avvenimento, oltre quel gesto. Sul suo ruolo nell'avvio anticipato del confronto, Simone ha respinto il merito. Quello che ho fatto è stato estremamente personale, una necessità in primis mia, ho gettato le fondamenta, ho aperto il campo, però non ho iniziato la partita, è una cosa che si fa in due, e posso dire che sempre di più c'è qualcuno con cui giocare questa partita. E io devo dire, sono profondamente ammirato dal comportamento di questo ragazzo, perché lo reputo sicuramente migliore del sottoscritto. E io questa vicenda, vorrei ricordarvi, in Corso Como era mezzanotte, Davide stava tornando a casa. Davide è un bravissimo ragazzo, è stato uno di questi cinque, gli ha chiesto una sigaretta, lui non ce l'aveva, a quel punto lo hanno aggredito e per portargli via 50 euro. Le immagini delle videocamere di sorveglianza sono atroci, si vedono questi cinque ragazzi, tre dei quali minorenni, che si accaniscono su di lui con calci e pugni anche quando è a terra, lo colpiscono con una coltellata, una violenza inaudita che dura anche parecchio, cioè quindi non è stato lo spintone, un cazzotto, che già sarebbe grave di per sé, no, è stata proprio una sequela di colpi che è durata 20-30 secondi, un pestaggio vero e proprio senza motivo. Oggi Davide, ripeto, purtroppo cammina molto male, poiché la coltellata ha toccato la spina dorsale e quindi sarà claudicante per tutta la vita. Io l'ho visto camminare ed effettivamente vive una disabilità, e lui ha deciso di parlare con chi lo ha aggredito, con chi gli ha fatto del male, con chi gli ha negato la possibilità di vivere una vita esattamente come quella che stava vivendo. E io dico sempre che quando si parla di perdono bisogna capire esattamente il significato di questa parola. Intanto voglio farvi sentire le parole di Simone, ascoltate bene.
6: Ma ciascuno dei ragazzi, bene o male, ma ormai non è, credo, più un fenomeno mediatico, nel senso, siamo legati da un evento orribile tutti e sei, in qualche modo ogni volta che li vedo so che possiamo starci vicini se vogliamo, e essendo questo il percorso che tutti, mi sembra, abbiamo deciso di intraprendere, non vedo perché no parlare con ciascuno di loro. È una cosa che farò poi durante la giustizia riparativa più ampiamente, però ogni volta, nel senso, è una cosa da ragazzi: come stai, come va, come pensi che andrà, e sono contento comunque orientativamente di come sia andata, perché vedo in ciascuno di loro un pochino di più adesso le risorse, non la volontà, ma le risorse per affrontare un percorso come si deve, e per parlarmi con sincerità e con presenza. A livello legale sono state sono state inoltrate delle relazioni riguardo ciò che è avvenuto durante il loro percorso in comunità o in carcere durante l'estate, e credo che quello sia stato sufficiente al giudice per prendere la decisione che ha preso. Per quanto riguarda quello che è successo l'ultima volta, posto che non ho commentato l'ultima volta e non ricommento adesso, vedo sicuramente che ora vi è un livello di presenza diverso, presenza a se stessi, presenza all'avvenimento, che quindi permette un'introduzione di un percorso più sentito, di qualcosa di vero, nel senso non qualcosa di astratto, immaginato, ma finalmente scendere un pochino nei meandri di se stesso, a entrare in contatto col senso di colpa, anche la mia possibile rabbia, tutte cose che poi avverranno attraverso la giustizia riparativa, che adesso è resa estremamente più facile dal fatto che i ragazzi sanno che non sono, dal punto di vista istituzionale e per quanto riguarda la loro vita pratica, non sono criminali, cioè non sono relegati ad un contesto in cui vengono considerati come tali per sempre.
0: Io sono profondamente ammirato dalle parole di questo Davide Simone Cavallo, sono profondamente ammirato, però io purtroppo sono più realista del re, e la mia idea è che questa sua enorme bontà d'animo, questa sua capacità di comprendere le persone che gli hanno fatto del male, lui dice: io vedo una presenza, non ancora una volontà. Forse il fatto che Davide sia veramente un bravissimo ragazzo è quello che ogni genitore vorrebbe avere come figlio. Forse non ha capito una cosa, e lo dico utilizzando una frase tipicamente romana che rende benissimo l'idea: da bono a stronzo è un attimo. E mentre le persone per bene dicono quanto è buono questo ragazzo, le persone che per bene non sono dicono: ammazza quanto è stronzo sto ragazzo. Perché quello che sta facendo oggi Davide Simone Cavallo magari lo sta facendo per sé, perché ha bisogno di chiudere questa parte angosciante della sua vita. Ma io non credo che chi ha fatto quello che ha fatto oggi abbia la piena consapevolezza di quello che ha creduto, anzi stia ricevendo un aiuto insperato. È chiaro che tu, una persona che hai pestato, che hai accoltellato, che ti tende la mano, tu sai perfettamente che quella è un'ancora, sai perfettamente che gli avvocati sanno perfettamente che se la potranno giocare nella fase processuale, della serie: ma guardate che chi è stato aggredito li ha perdonati, e vogliamo distruggerli con delle condanne estremamente dure. Ecco, io ripeto, il perdono è una cosa molto personale e bisogna vedere se il perdono poi ti fa stare anche meglio. Nessuno mi toglie dall'idea che questo bravo ragazzo, da chi lo ha aggredito, sia considerato un coglione.
1: RTR 99 ti ricordi.
13: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99 ti ricordi.
14: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
15: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
16: E che fai? Chiudili fuori casa.
17: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
18: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
17: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
19: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
20: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:15 minuti primi e qualche secondo. Tra poco parleremo della vicenda di Torino e della ragazza di 13 anni. Prima però andiamo a salutare il nostro Claudio di Ottica Salvagente. Ciao Claudio, buongiorno, come stai?
21: Benissimo Luca, quando ti sento ancora meglio. Buongiorno a tutti e bentrovati.
0: Allora, voce ufficiale di Ottica Salvagente che chiaramente ci aggiorna sulle offerte di settembre per i nostri ascoltatori.
21: Ma con estremo piacere, anche perché settembre è il mese, guarda un po' strano, del rientro a scuola, in ufficio, nei posti di lavoro, nelle attività quotidiane. E quindi, visto che la ripartenza è di solito molto impegnativa sia in termini di energie che di costi, allora abbiamo pensato di alleggerirla in qualche modo. Quindi in tutti i punti vendita Ottica Salvagente un mese eccezionale di convenienza con sconti sulle montature del 30% e addirittura aggiungiamo qualcosa di speciale, un ulteriore 50% su tutte le lenti da vista.
0: E questi sono fatti, non chiacchiere, un vero aiuto per chi ascolta RTR 99, ti ricordi?
21: Esattamente Luca, un modo per rendere più accessibile anche le lenti oftalmiche di alto livello che sono la vera garanzia poi del benessere visivo. Inoltre diciamo che con lo sconto anche sulle montature direi che non bisogna fare compromessi neanche sullo stile.
0: Quindi possiamo dire che la ripartenza di settembre, che vede tanti aumenti, è invece da Ottica Salvagente, ci sono sempre degli sconti molto importanti.
21: Beh, invito tutti sicuramente, allora, tanto per fare una visita, un check-up va bene, perché l'impegno con gli occhi, come tutte le cose, è importante. Ovviamente la qualità di qualsiasi cosa parliamo ha un certo costo e quindi abbiamo ben pensato di offrire questa possibilità sinceramente a tutti, quindi stile e risparmio.
0: Ricordaci dove sono tutti i punti vendita di Ottica Salvagente.
21: Allora siamo diventati 7 punti vendita, invito a visitare intanto l'ultima apertura, quella di Ostia in via delle Baleniere 116, rimangono i 2 punti vendita sempre di Ostia in via Palo Orlando 30 e via Orazio dello Sbirro 16, all'Infernetto in via Ermanno Wolf Ferrari 330, Roma zona Prenestina via di Acqua Bulicanza 397, a Torre Vecchia in via di Torre Vecchia proprio 314 e poi zona centralissima di Monterotondo via Giacomo Matteotti 67.
0: Io ricordo anche che tutte queste informazioni le troverete sul sito otticasalvagente.it. Con Claudio l'appuntamento alla prossima volta. Buon lavoro, ciao Claudio.
21: Buona giornata, un saluto a tutti, grazie.
0: Ciao, ricordiamo ancora il sito otticasalvagente.it dove potrete trovare chiaramente tutti gli indirizzi, dove potrete trovare tutte le informazioni che riguardano appunto Ottica Salvagente. Allora, ho detto che avrei parlato della vicenda avvenuta a Torino e intanto una cosa che colpisce abbastanza, no? GIP, quindi il giudice per le indagini preliminari che ha disposto la scarcerazione del bengalesi di 42 anni colpevole di violenza sessuale e molestie aggravate nei confronti di una ragazza di 13 anni all'interno del mini market dove è lavorata, è una donna e si chiama Anna Mascolo. E secondo quanto è stato riportato nell'ordinanza, pur riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza e il fatto che l'uomo fatichi a contenere i suoi impulsi, il giudice per le indagini preliminari Anna Mascolo ha ritenuto che non vi fosse un concreto pericolo di fuga. Ha pesato nella decisione il fatto che l'uomo fosse incensurato, il suo atteggiamento collaborativo e il fatto che si è dichiarato pentito e dispiaciuto di quanto fatto davanti agli inquirenti. Ora, ci sono state tante polemiche. Il Ministero della Giustizia ha annunciato l'invio degli ispettori ministeriali al Tribunale di Torino per verificare la regolarità delle procedure del provvedimento. La Procura di Torino ha annunciato che impugnerà la decisione del GIP presentando ricorso al Tribunale di Riesame per chiedere che l'uomo venga arrestato. Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, ha attivato l'ispettorato per avviare i necessari accertamenti preliminari sul caso. C'è però, signori, da dire una cosa. Intanto, forse a livello demagogico, ma credetemi, cioè sono io stesso che vi dico, a livello demagogico, c'è stato un referendum sulla giustizia, non avrebbe cambiato probabilmente questa cosa, ma in futuro magari sì. Quindi un referendum sulla giustizia che è stato interpretato da molti come inutile, mentre invece dalla sinistra come una consegna delle valigie al governo attualmente in carica. Quindi molti hanno deciso di punire Giorgia Meloni perché avevano tolto il reddito di cittadinanza, questo è il motivo per il quale molti al sud sono andati a votare. Referendum sulla giustizia è un'affermazione di carattere demagogico, sia chiaro, perché sono il primo a dirvi che non risponde totalmente a verità, nel senso che avremmo avuto bisogno di tempo per cambiare la magistratura e questa cosa sarebbe avvenuta ugualmente, ok? Ma vi devo purtroppo mettere al corrente di una cosa. Dunque, perché un discorso è parlare in ascensore, parlare tra... Se noi parliamo e andiamo a prendere un caffè al bar e ci mettiamo seduti, noi possiamo dire quello che vogliamo. Nel senso che le nostre parole, le nostre sensazioni, i nostri pensieri espressi in totale libertà sono una cosa. Hai visto quello che ho fatto? Dunque, c'è da stabilire, c'è da dire questo. Dunque, questo 42enne, ripeto, lasciate da parte il fatto che sia bengalese. E lo sapete perché dico lasciamo da parte il fatto che sia bengalese? Perché già il pensiero delle nazi femministe è questa: non vi scannate sull'etnia dell'ultimo stupratore, è comunque maschio, capito? Il concetto che parte dalle nazi femministe è questo: non vi scannate nel segnalare in continuazione la nazionalità dell'ultimo stupratore, perché tanto è maschio pure questo, quindi è l'essere maschile che è comunque colpevole. Ma da una parte dico purtroppo, dall'altra fortunatamente, ora capirete meglio il perché mi esprimo in questi termini. Allora, questo atto che si è verificato all'interno di questo Bangla Market non è stata una vera e propria violenza sessuale. Se per violenza sessuale, per stupro, noi intendiamo una deflorazione, ok? Quindi, in termini pratici, vi faccio capire, non si tratta di non c'è stato un rapporto sessuale inteso come pene di un uomo che entra all'interno di uno dei tre orifizi della donna, ok? Poi lascio a voi la fantasia di capire quali sono i tre orifizi della donna. Quindi quello non c'è stato. C'è stata una molestia sessuale che è sconfinata in una violenza sessuale, perché un uomo di 42 anni che tocca con insistenza, che si struscia contro una ragazzina di 13 anni è chiaramente una cosa grave, ma che l'ordinamento giuridico italiano considera lieve. E qui la struttura. Attenzione, perché noi possiamo parlare dei giudici quanto vogliamo, ma i giudici interpretano, ma comunque mettono in pratica, seppur interpretando, le leggi che hanno a disposizione. Allora, la molestia sessuale, e questa si configura come molestia sessuale, è considerato un reato lieve. Tutto lì. È considerato un reato lieve. Conclamato, tra l'altro, un reato che, per quanto lieve, è stato commesso due volte. Ora, manca la denuncia della prima volta da parte della donna di 40 anni che ha subito lo stesso trattamento della tredicenne, ma è riuscita a divincolarsi, è uscita dal negozio e ha fatto perdere le sue tracce. Non sappiamo proprio chi sia questa donna, però un uomo che molesta una donna di 40 anni e dopo pochi minuti, dopo una quarantina di minuti, molesta una ragazzina di 13 anni, è chiaro che è un uomo che non può dire ho sbagliato perché avevo bevuto un paio di tequila, non può dire sono pentito, è una persona pericolosa, ma purtroppo le leggi italiane queste sono. Quindi noi possiamo criticare l'operato del giudice quanto vogliamo, ma se un uomo di 42 anni tocca una ragazzina in quel modo, si struscia addosso ad una ragazzina in quel modo, la bacia in quel modo controvoglia, signori, se per lo Stato italiano, se per le leggi dello Stato italiano quello è considerato un reato lieve, per un reato lieve in carcere non ci si va. Cioè, vi può sembrare assurda questa cosa, per quanto vi possa sembrare assurda, ma questa è la verità. Ora, quello che invece fa pensare, e la cosa sulla quale noi tutti un po' dobbiamo riflettere, è che rispetto ad altre molestie c'è un silenzio totale. Rispetto a quanto non avvenuto a Rimini durante la donata degli Alpini, dove si era parlato di 600 molestie sessuali da parte degli Alpini, poi nessuna realmente verificatasi, e con quello che era successo in termini di racconto, qui c'è una molestia sessuale provata con tanto di video, ma c'è il silenzio assoluto da parte del mondo femminista. Cioè, guardate bene come certe battaglie, che hanno sicuramente una loro importanza, certe battaglie poi diventano mediatiche a seconda delle persone che vengono accusate. Lì le nazi femministe, che sono schieratissime a sinistra, avevano necessità di colpire il corpo degli Alpini e avevano necessità di disintegrare l'immagine degli Alpini e di conseguenza creare un problema anche al governo, e denunciando cose che non erano avvenute, denunciando cose che non si erano mai verificate. Qui invece c'è un fatto che vede come vittima una bambina di 13 anni, come colpevole un bengalese, ma a sinistra c'è il silenzio più assoluto. Guardate, io vi voglio far notare questo, perché in una trasmissione di questo genere, dove si fa controinformazione, però cerchiamo, per quelle che sono le nostre possibilità, di dare l'informazione corretta e dare anche delle spiegazioni sul perché certe cose accadono. Quindi è facile dire perché una donna ha fatto questo. Il giudice Anna Mascolo ha semplicemente applicato la legge, e la legge prevede per le molestie sessuali il fatto che si tratti di un reato lieve, e nonostante il colpevole sia reo confesso, nonostante fatichi a contenere i suoi impulsi, però era incensurato, però è stato collaborativo, però si è pentito e di conseguenza momentaneamente è stato rimandato a casa. Però guardate come vengono lette le due cose: denunce di fatti mai avvenuti che fanno fare trasmissioni su trasmissioni con le partecipazioni delle nazi femministe, una molestia realmente avvenuta ai danni di una bambina di 13 anni gode del silenzio assoluto delle nazi femministe. Io ho il diritto di pensare che ogni volta che queste donne parlino, noi abbiamo il dovere di non ascoltarle.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
23: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
24: Una Fiat 500?
23: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
25: È la mia nuova acqua di casa.
26: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
25: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
27: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
28: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
27: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
28: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su Ottica salvagente.it.
29: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo, ma lo so che quando si parla di argomenti di questo genere nasce una rabbia profonda, insomma me ne rendo conto anche dai vostri messaggi, così come li avete inviati al 338 99 00 99 99 0. Però d'altra parte una trasmissione come questa, questo modo di stare insieme, di raccontare le cose, di spiegare le cose, serve per riflettere su ciò che accade e dare la giusta importanza a ciò che accade nella nostra società, perché altrimenti corriamo il rischio di dare credito a delle persone che in realtà credito semplicemente non dovrebbero averlo. Vedi, quando noi in politica diciamo vabbè, ma che cosa sta avvenendo? Perché oggi si stanno muovendo le pedine per far sì che il per far sì che quando si andrà alle elezioni ogni partito possa avere il maggior numero possibile di voti e di adesioni. E quindi le dichiarazioni dei vari leader dei vari partiti politici sono orientati chiaramente a portare presso le proprie posizioni il maggior numero di potenziali elettori. Però quello che sta accadendo è che c'è un leader di un partito politico che ancora non si è misurato a livello nazionale, nel senso il peso politico in termini percentuali di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci ancora noi non lo conosciamo, nel senso abbiamo i risultati dei sondaggi, abbiamo i risultati delle intenzioni di voto, ci sono questi istituti demoscopici che fanno delle rilevazioni. Ora è chiaro che il generale Roberto Vannacci non è più un personaggio insignificante, no? In politica ne abbiamo avuto tanti di personaggi insignificanti che poi alla luce dei fatti hanno avuto dei risultati risibili. Credo che durerà il generale Roberto Vannacci, chiaramente non ho la palla di vetro, non lo so dire, però mi sento di affermare con ragionevole certezza che supererà, e anche con grande tranquillità, la soglia del quorum. Quindi una cosa al di là di quello che sarà il futuro, il prossimo governo, Futuro Nazionale avrà un numero tot di rappresentanti sia in Parlamento che al Senato. Bisognerà vedere quanti saranno questi rappresentanti. Pochi? Tanti? Chiaramente tutto deriverà dalla percentuale di voto che sulla quale potrà contare Futuro Nazionale quando si apriranno le urne e saranno resi noti i risultati. Ma oggi il generale Roberto Vannacci può contare su delle persone, e credetemi, sono tantissime, che attraverso i social veicolano dei messaggi che dovrebbero essere contro il generale Roberto Vannacci, ma che in realtà ogni volta portano voti al generale Roberto Vannacci. Io non l'ho visto ieri sera il generale Roberto Vannacci in televisione, ma mi dicono che abbia fatto un figurone. E spesso il generale Roberto Vannacci, parliamo chiaramente di parole, non parliamo di fatti. Beh, la distanza tra le parole e i fatti è enorme, è immensa. Ma possiamo dire che il generale Roberto Vannacci con le parole ci sa fare, con il suo modo di affrontare senza alcun problema anche arene avverse lo porta ad ottenere apprezzamento? Vogliamo dire che una parte degli italiani, quando sente parlare il generale Roberto Vannacci, dice c'ha ragione? Una parte, ma una parte considerevole di italiani. Ci sono milioni di italiani che quando sentono parlare il generale Roberto Vannacci dicono c'ha ragione. E questa è una cosa che fa pensare. Ma il generale Roberto Vannacci convince con le sue parole quelli che comunque la pensano come lui. Ci sono milioni di italiani che invece dicono sì, dice cose giuste, ma, e quel ma molto probabilmente, quella fase dubitativa del ragionamento, è quello che li porterà a non mettere la crocetta sul Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, a meno che gli aiuti a Roberto Vannacci non arrivino proprio da quelli che fanno i video contro Roberto Vannacci. Una ragazza, della quale non conosco il nome e francamente neanche mi interessa, ha fatto un video che è diventato virale e sta girando molto sui social. Ve lo faccio ascoltare. Aprite le orecchie.
2: Come fai ad avere il desiderio e dirlo apertamente di voler essere violentata? Domanda per le donne. Ma tu lo sai, vero, che votando Vannacci letteralmente vuoi essere stuprata? Cioè, il maschio medio, sti cazzi, lasciamolo un attimo lì. Tu donna, e stesso discorso ovviamente vale per gay, rendi conto, vero, che votando Vannacci tu stai dicendo io voglio un uomo che mi picchi, mi violenti? Cioè, non lo dico io, non lo dico io, Camilla stronza, adesso magari tu ti senti attaccata. Tu votando Vannacci stai proprio dicendo io voglio essere su. Mi auguro che ti succeda, nel senso, perché è una cosa che desideri. Ci sono delle persone che comunque si possono pagare per avere un consulto psicologico. Come fai a...
0: Questa è... Cioè, quindi tu votando Vannacci vuol dire che hai il desiderio di essere stuprata. Ecco, io credo che tanti video di questo genere portino mattoncino dopo mattoncino ogni volta centinaia e migliaia di

di svilire il suo successo, io cerco di capire perché ha avuto quel successo. Perché non si spiega, no? Cioè, se io apro una pizzeria in una strada dove c'è un'altra pizzeria, ok? E nella mia pizzeria vengono a mangiare 10 persone, nell'altra pizzeria vanno a mangiare 100 persone. Voi pensate che io possa convincere a venire a mangiare dal sottoscritto dicendo lì se mangia male? No. Io dovrei, almeno secondo il mio ragionamento, io devo andare a mangiare in incognito in quella pizzeria, capire cosa piace alle persone che scelgono quella pizzeria rispetto al mio locale e cercare di portare all'interno della mia attività quelle cose che piacciono alle persone e magari, perché no, anche migliorarle ulteriormente. Io non posso semplicemente distruggere se non costruisco. E quello che oggi la politica non sta facendo è considerare Vannacci un povero scemo, un visionario, un fascista, un violento. Ragazzi, ma oggi ci sono circa, a occhi e croce, più o meno un paio di milioni di italiani che Vannacci hanno dichiarato che lo voterebbero, e questo trend è in netto aumento. Perché non provate a chiedervi, ma perché Vannacci risulta essere così attrattivo? O non vale per tutti, sia chiaro, ma Vannacci non c'era. Cioè, Vannacci fino a qualche tempo fa nessuno di noi, a parte quelli dell'ambiente, ma ambiente militare, ma nessuno di noi conosceva il generale Roberto Vannacci. Se in così poco tempo è riuscito ad ottenere questi risultati, la domanda che ci dobbiamo fare è: ma le cose che dice sono così diciamo pericolose come noi riteniamo che siano, oppure sono attrattive? Per molti italiani risultano essere attrattive, quindi evidentemente c'era un vuoto di idee, c'era un vuoto di proposte che è stato riempito da quelle di Roberto Vannacci, e gli italiani si sono riconosciuti, molti italiani si sono riconosciuti in quello che diceva Roberto Vannacci, cioè cercare di capire. Gli antichi romani dicevano aut viam inveniam aut faciam. Non è una di quelle frasi più conosciute, no? Perché se uno, dobbiamo parlare di frasi latine, veni, vidi, vici, che so, per aspera, ad astra, queste sono le frasi più conosciute che si ripetono con una certa frequenza, audentes fortuna iuvat, no, aut viam inveniam aut faciam. Quello che ha fatto il generale Roberto Vannacci è esattamente questo. Ha tramutato in politica quella che era una frase di Annibale. La traduzione è: troverò una via o me la farò. Troverò una via o me la farò. E quindi che cosa ha fatto il generale Roberto Vannacci? Ha trovato una via, e dove non l'ha trovata se la sta facendo. E questa via è una via che oggi viene percorsa da milioni di italiani. Questa domanda noi ce la dobbiamo fare e dobbiamo trovare una risposta. E guardate, questa è una risposta che va trovata da tutti i partiti, perché altrimenti corriamo il rischio di fare come quel campionato di calcio dove nessuno si aspettava che vincesse il Verona, anzi tutti sottostimavano il Verona di Bagnoli, e poi sottostimato alla fine il Verona ha vinto il campionato di calcio. Oppure, tornando ancora più indietro al vecchio stadio Amsicora di Cagliari, e c'era il Cagliari di Gigi Riva, nessuno credeva che il Cagliari avrebbe potuto vincere lo scudetto, invece ha vinto. Quindi lo hanno sottovalutato, ne hanno sottostimato la forza.
Sempre a me piace ogni tanto

0: citazioni latine, no? Non, ce n'era un'altra che era di Cicerone, no, forse non di Cicerone, era, non mi ricordo, forse era, non era di Cicerone. Non mi ricordo, ma non era di Cicerone, no? Non duco or duco, quindi non sono guidato, guido io. È quello che sta facendo il generale Roberto Vannacci. Cioè, io sono io che comando, sono io che decido, sono io che parlo. E le persone si stanno fidando di generale Roberto Vannacci. Cioè, quello che la politica, ripeto, a destra e a sinistra oggi non sta facendo è proprio quello di capire che il fenomeno legato al generale Roberto Vannacci non è legato al generale Roberto Vannacci, è legato a milioni di italiani che si riconoscono in toto o in parte in quello che dice il generale Roberto Vannacci. E questo vi sembra, ma è la politica spiegata semplice. Ma vedremo come andrà a finire. Allora, dico una cosa, attenzione, perché qui insomma si parla molto di report, perché allora report qua, report là, adesso la redazione che è contro i due conduttori, Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, che non, nell'incontro con la RAI, tra la redazione di report, i dirigenti della RAI, i due conduttori scelti non sono stati ammessi a partecipare alla riunione, cioè una testata giornalistica che va con una giornalista che in realtà non è neanche scritta all'ordine, ma è stata bocciata all'esame per diventare giornalista, cioè, c'è tutta questa storia, e tutti le vedove di report, le vedove di Sigfrido Ranucci. Allora, nella vita tutti noi abbiamo vissuto dei dolori legati alla scomparsa di una persona più o meno cara, e sappiamo anche che ci sono stati dei lutti che ci hanno colpito particolarmente e dei lutti che ci hanno, diciamo, colpito di striscio, e altri che non ci hanno colpito ma che ci hanno visto partecipativi per una questione di amicizia, di così, ok? E siamo sopravvissuti a questi lutti, siamo sopravvissuti, e anche quelli che ci hanno fatto male, no? La morte di un marito, dopo una vita intera passata insieme, comunque uno dei due parteciperà al funerale dell'altro. La morte di un genitore, che può essere dolorosissima. La morte di un figlio o di una figlia, che è qualcosa che non si può spiegare, no? Questo per quanto riguarda i rapporti personali. Ma noi abbiamo vissuto dei lutti televisivi che sono stati atroci. Cioè, pensate che noi nel corso della nostra vita, lo dico a chi ha qualche anno in più, signori, noi abbiamo visto sparire dai teleschermi Marta Flavi con la sua trasmissione che si chiamava Agenzia Matrimoniale, se non erro. È scomparso Art Attack con Musciaccia, è scomparso Art Attack, è scomparso Bim Bum Bam. Ma vi rendete conto che è scomparsa Pronto Raffaella? Ma vi rendete conto, ragazzi, che è scomparsa Non è la RAI? È scomparso Quelli della Notte con Renzo Arbore. Secondo voi non sopravviviamo alla scomparsa dei report?
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
2: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Lazium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:51 minuti primi e qualche secondo. Dunque, riguardo alla famiglia che insomma è stata trovata morta, madre, padre, bambina, e ci metto anche il cane, visto che i Velosetti fanno parte della famiglia, se ne è parlato, a mio avviso, poco, nel senso poco e in maniera non corretta, perché dobbiamo capire i motivi che hanno portato alla disperazione. Allora, quando sembra ormai accertato che sia stata una scelta, diciamo, condivisa, ok? Quindi moglie e marito hanno deciso di farla finita perché non ce la facevano più ad andare avanti. Erano già stati 3 o 4 volte in un centro sperimentale a Monterrey, in Messico, avevano speso centinaia di migliaia di euro, e adesso questo centro del dottor Trujillo, ve ne parlerò tra poco, ma nonostante si fossero recati in Messico 4 volte, sembra, i risultati non arrivavano, e quindi avevano finito i soldi e niente, non possiamo dire che sono stati abbandonati. Possiamo dire che una famiglia con una bambina gravemente disabile e aveva cercato da sola di fare il possibile per migliorare le condizioni di questa bambina, ma sono stati abbandonati dalla società, dalle istituzioni. A me quello che fa rabbia è che spesso parliamo di invisibili, ok? Gli invisibili. E pensiamo che gli invisibili siano solamente gli stranieri, sì, che poi invece si vedono benissimo, siano i barboni, che siano invece si vedono benissimo. Ma nessuno parla dell'invisibilità di persone normali che non sanno più dove sbattere la testa. E allora io per farvi capire meglio quello che intendo dire, quello che allora questa famiglia aveva fatto di tutto, cioè la bambina era fortemente disabile, e quando si parla di disabilità noi non dobbiamo mai dimenticare che piccoli progressi in una bambina disabile sono invece grandissimi passi per la famiglia stessa. Loro erano entrati in contatto con questa clinica che si chiama Neurocitonics, sta a Monterrey in Messico. La clinica è del dottor Roberto Trujillo, che ha 66 anni, e viene effettuata questa terapia con il Citotron, e ogni volta questa terapia costa $40,000. A questi $40,000 chiaramente vanno aggiunti tutti i costi di permanenza in Messico, quindi viaggio e soggiorno. Questo vuol dire che una famiglia che accompagna un malato presso questa clinica in Messico spende per ogni ciclo di cure una somma tra i 60 e 70 mila euro. E sono, chiamiamoli un po', i viaggi della speranza. Alcuni parlano di effetti miracolosi legati a queste terapie, ma in Italia questa terapia, e in Europa, ma anche negli Stati Uniti, questa terapia non ha riscontrato nessuna evidenza scientifica sul progresso di malattie neurologiche e quindi l'utilizzo di questo dispositivo. Molto spesso ci sono delle suggestioni che ti portano a vedere dei progressi dove in realtà dei progressi non ci sono. Abbiamo visto per esempio la truffa stamina che si è verificata ad esempio qui in Italia. Quindi vabbè, fatto sta che comunque sia, quando raggiungi la disperazione, quando ti guardi intorno e ti accorgi di essere solo, poi alla fine fai di tutto finché è possibile, poi dopo un po' vai oltre il possibile e percorri le strade dell'impossibile, ma ad un certo punto ti rendi conto che è finita. Ma non è finita la speranza, è finita la possibilità di continuare a credere nella speranza. Questo è quello che è successo. Cioè, noi abbiamo la vicenda di questa famiglia, ragazzi, è una vicenda che dovrebbe colpirci tutti quanti. Cioè, questa è noi tutti, guardiamoci negli occhi. Noi tutti siamo in qualche modo colpevoli, responsabili, perché in una scala di valori, e questo mi fa profonda rabbia, voi direte non puoi mischiare il sale con l'oro. No, ragazzi, qui si tratta di capire che noi anche sui social noi diamo importanza a dichiarazioni di persone che dovrebbero finire nell'umido, e abbiamo famiglie. Da quanti anni la bimba aveva 5 anni, da quando avevano scoperto della malattia di questa bambina, quindi da circa 3 anni e mezzo, questa famiglia era piombata nella disperazione. E voi pensate che questa famiglia non sia andata a chiedere alle istituzioni sanitarie un aiuto concreto? Io penso di sì, io credo di sì. Questa famiglia si era venduta tutto per poter curare la propria figlia, perché quando sei disperato per una figlia fai di tutto, ma quando non hai più niente da vendere, quando non sai più a chi chiedere, ragazzi, gli ultimi soldi li utilizzi per comprare una pistola. E se una coppia decide insieme di farla finita, tenendosi per mano, è evidente che qui è la società che ha delle colpe. Come quando un anziano muore da solo e lo ritrovano dopo 4 mesi mummificato ancora con la televisione accesa. Capito? Noi oggi non ci rendiamo conto del dramma che c'è dietro questo dramma. Non ce ne rendiamo conto. Una famiglia che si è uccisa? No. Se riusciamo a comprendere perché questa famiglia si è uccisa, dice, era una famiglia che comunque gli assistenti sociali, se era vero che era seguita dagli assistenti sociali, se era vero, lavoravano male, hanno sicuramente lavorato male. Appena tornerò in diretta vi parlerò dell'altra vicenda avvenuta sempre a Roma, un ragazzo di 16 anni che ha ucciso la madre. Ecco, quante situazioni di questo genere ci sono oggi in Italia? Quante? Pensateci bene, quante ne viviamo, quante situazioni legate alla solitudine, alla disperazione, all'abbandono, al fatto che bussi a 1000 porte e nessuna si apre. È su queste cose, ragazzi, che noi dobbiamo parlare, e tra poco, appena torno in diretta, affronteremo, ma senza avere soluzioni, la questione del ragazzo di 16 anni che ha ucciso la madre a Pietralata, perché pure lì qualcosa da dire probabilmente ci sta.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9-5 minuti primi e qualche secondo. Sì, avete ragione, ho detto Pietra Ladra, ma in realtà dove il ragazzo di 16 anni ha ucciso la madre è l'Alessandrino. Via del Grano, per la precisione. Questo ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la mamma, che si chiamava Gloria. L'ho visto dalla finestra che parlava con gli infermieri del 118 e sembrava tranquillo, non smetteva di raccontare, però non riuscivo a sentire quello che stava dicendo, e non aveva sangue addosso. Quindi un vicino di casa di Gloria descrive così l'ultima immagine che ha del ragazzo di 16 anni, figlio della cinquantenne, uccisa a botte nella giornata di domenica scorsa. Al suo racconto si aggiunge quello di un'altra condomina dello stesso piano, dello stesso palazzo in via del Grano, che come fosse una tragica fotocopia ricorda invece lo stesso sedicenne che la sera precedente parlava con la madre e con gli infermieri di un'altra ambulanza prima di essere portato in ospedale. Queste sono due scene gemelle di un unico dramma sul quale adesso stanno indagando gli agenti della squadra mobile. Hanno arrestato il ragazzo, ora è detenuto nel centro di accoglienza minorile di via Virginia Agnelli al Portuense, accusato di omicidio volontario. Nei prossimi giorni comparirà davanti alla GIP del Tribunale dei Minorenni per l'udienza di convalida. Il ragazzo ha parlato con i poliziotti dopo aver telefonato alle 14.30 al 112 dicendo di aver colpito la madre. E parlando con tranquillità, l'operatore ha detto: penso sia morta. Questo è scattato l'allarme. Per Gloria purtroppo era tardi, nonostante l'ambulanza è deceduta qualche ora dopo al Policlinico di Tor Vergata. Fra le ipotesi al vaglio c'è quella di un collegamento fra l'improvvisa aggressione subita dalla cinquantenne, l'ha uccisa a mani nude senza oggetti contundenti, l'ha uccisa di botte, e le dimissioni del figlio dall'ospedale Bambino Gesù, dove era stato accompagnato soltanto la sera precedente per accertamenti psichiatrici. A firmare per riportarlo a casa era stata proprio la madre, ma a telefonare una prima volta al 112 qualche ora prima era stato il figlio dicendo: mamma mi vuole costringere a bere la birra. Questo aveva raccontato, e quindi era bastato un breve colloquio fra la cinquantenne e il medico dell'equipaggio per capire che in realtà il minorenne si era inventato la storia della birra, e poiché era stato confusionale era meglio farlo visitare in ospedale. Questa è stata la molla che ha fatto scattare la violenza del sedicenne poi una volta ritornati a casa. La donna, tutti la dicono che era una grande lavoratrice, che faceva veramente, lavorava tanto per mantenere il figlio, l'aveva cresciuta da sola, visto che era rimasta vedova quando il piccolo aveva solamente 2 anni. Ora, la madre è al centro delle indagini coordinate alla procura dei minorenni. Lavorava come badante, faceva delle pulizie, come dog sitter, aveva postato qualche anno fa le immagini del suo bambino, che all'epoca aveva 8-9 anni, accompagnando le foto con le solite frasi: il mio bombolotto, cuoricini rossi. Un ragazzino che i vicini di casa hanno visto crescere, cambiare anche molto negli ultimi tempi. Lo definiscono come taciturno, non dava molta confidenza, e non è facile capire cosa sia scattato nella molla di questo ragazzo. Ora, chiaramente la polizia dovrà consultare la cartella clinica del sedicenne redatta dal Bambino Gesù, insieme con la scheda di intervento del 118 saranno acquisiti anche il suo telefonino e quello della mamma, per capire dai messaggi se ci sia qualche indizio che possa portare al momento dell'aggressione e se ci siano altre persone coinvolte nella vicenda. Si dice, sempre voci di quartiere, che la mamma avesse frequentato e avesse fatto frequentare casa nel passato ad un pregiudicato, e che il figlio non fosse d'accordo con questa relazione. Chiaramente sono voci che vanno controllate, vanno approfondite, bisogna vedere quanto rispondono al vero queste voci o meno. Però c'è da dire una cosa: io credo che in questi casi, visto anche l'ambiente, qui bisogna vedere se ci sono delle responsabilità da parte dei medici che hanno accettato di rimandare a casa il figlio. Cioè, la sera prima questo ragazzo in completo stato confusionale chiama il 112 dicendo 118 insomma e dicendo mia madre mi costringe a bere alcolici, e poi sono arrivati gli infermieri, è arrivata l'ambulanza, chiaramente si sono resi immediatamente conto del fatto che quello che aveva dichiarato il ragazzo non corrispondeva al vero, hanno visto che si trova in condizioni psichiche non lucide e lo hanno portato al bambino Gesù, essendo un minorenne lo hanno portato al bambino Gesù e lì è stato dimesso e l'hanno rimandato a casa. Chi lo ha rimandato a casa evidentemente ha deciso che quel ragazzo non fosse pericoloso. Poche ore dopo ha ammazzato la madre a calci e pugni. Credo che questo dovrebbe servire in futuro per evitare di rimandare a casa ragazzi che hanno completamente perso la testa e che possono diventare assassini pur non volendo.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:13 minuti primi e qualche secondo. Io spesso qui in radio, a proposito, mandatemi sempre i vostri messaggi al 338 99 00 99 0, perché tanto mi mettete veramente al corrente di situazioni che mi fanno rabbrividire. Ce n'è uno che un messaggio da parte di un nostro amico ascoltatore che beh, chiaramente senza scrivere nome, leggere nomi altri, dice: io ho mio padre disabile che vive con mio fratello malato psichiatrico. Mio padre viene minacciato ogni giorno. Ho chiesto al centro di igiene mentale dove è seguito mio fratello e non intervengono. Morale della favola: stiamo cercando un affitto per mio padre perché non ce la fa più ed io non so come aiutarlo, mi sento impotente, mi sono rivolta ai carabinieri, al centro di igiene mentale. Poi se succede una tragedia, cosa mi diranno? Devono riaprire i manicomi. Punto. Siamo esasperati. Ecco, io su questo credo che la politica si debba confrontare. Allora, una cosa è il rispetto per determinate patologie. Allora, qui c'è anche paura dei delle parole, ok? Manicomio. Cioè, pensate un attimo al termine manicomio. Noi oggi lo utilizziamo quando vediamo c'è un casino, mamma mia, c'è un manicomio, ok? Effettivamente, i manicomi, per quello che intendiamo noi, insomma, sono posti brutti, no? Cioè, sono posti, insomma, i vecchi manicomi erano, insomma, qualche cosa veramente era spaventoso, no? E gli ultimi manicomi vennero chiusi in Italia nel 78 grazie alla legge 180, meglio conosciuta come legge Basaglia, che ha abolito gli ospedali psichiatrici per curare le persone dentro la società e non isolandole dal mondo. E per far questo ci sarebbe stato bisogno però di strutture attrezzate, ok? Strutture in grado di assolvere al compito che prima era quello dei manicomi. Quindi mi sta bene il discorso in base al quale i cosiddetti, per semplificare, matti debbano essere aiutati ad avere una vita il più normale possibile. Ma poi bisogna anche evitare che le famiglie dei matti, ma sempre ripeto, per semplificare, non siano costrette a vivere come reclusi o in difficoltà totale, sacrificando la propria vita. Ecco, la storia di questa amica è una, ma ce ne sono migliaia, decine di migliaia. Quindi riaprire le strutture, non le vogliamo chiamare manicomi? Benissimo, se il termine manicomio ti mette paura, chiamiamolo in maniera diversa. Non so, alberghi per persone con difficoltà psichiatriche, ok? Chiamiamole così, che già ti fa meno effetto, buttata lì, cioè proprio inventata al momento. E chiaramente ci sono disabilità e disabilità, questo chiaramente non vale per tutte le disabilità psichiche, ma chi vive disabilità psichiche che lo rendono pericoloso e incontrollabile, e soprattutto pensare che sia la società a doversene far carico, io non credo che sia corretto. Ma guardate, non è corretto nei riguardi anche della persona malata stessa. Cioè, il fatto che un malato psichiatrico possa essere curato inserendolo in società, però bisogna attivare anche quelle forme di paracadute che non ci sono state. Questo è il problema della legge Basaglia, che non era neanche sbagliata di per sé, e il problema è che poi quelle strutture che avrebbero dovuto seguire malati psichiatrici non si sono adeguate ai tempi, e tutto è stato demandato alle famiglie. Cioè, io lo chiedo a voi, ok? Lo chiedo a voi, ma se nel condominio dove abitate c'è al quarto piano un matto, ok? Ma un matto di quelli matti, ok? Ma voi siete tranquilli se lo incontrate alle scale o prendendo l'ascensore con lui? Sei un matto di quelli matti, attenzione, io non sto parlando delle tante disabilità che riguardano la mente e che giustamente tutti quanti noi dobbiamo far sì che queste persone possano essere integrate al meglio della società. Penso ai disturbi dello spettro autistico, tanto per dirne una, no? Poi c'è invece la persona che diventa pericolosa, la persona che diventa violenta, ma non per colpa sua, perché purtroppo è il cervello che è marcito, quindi non possiamo farci nulla. Ecco, e la cosa pazzesca è che mentre chi non vive questa situazione dice che i manicomi non devono essere riaperti, chi vive questa situazione dice che i manicomi devono essere riaperti. Strana, no, come cosa? Molto strana. Vabbè, vi voglio parlare invece di questa vicenda partendo da un concetto antico, lontano: la mamma. E io, che sono uomo, riconosco che in una famiglia la figura materna è più importante di quella paterna. Attenzione, non sto dicendo che i padri non contino, sono padre, ci mancherebbe altro, ma in una famiglia la madre è fondamentale, e lo dico da uomo, lo dico da padre, ma lo dico da figlio. In una famiglia sana, normale, poi certo magari c'è pure la famiglia dove la madre ha fatto il casino, però in una famiglia normale, ragazzi, la madre è il punto di riferimento, non c'è nulla da fare. Anche per le figlie femmine, con le quali magari può esserci una fase conflittuale, d'accordo, ma la madre è la madre. In una famiglia non può mancare la madre. Per assurdo, quando io dico che, anche quando parliamo di coppie omogenitoriali, reputo la coppia formata da due donne con un figlio, comunque sia, non sono d'accordo, ma ci sta. La coppia formata da due uomini no, perché negare la figura materna ad un bambino è una delle atrocità che un essere umano può compiere nei confronti di un altro essere umano. La madre è la madre. Stop. E quindi la madre, anche se poi capita di discutere, capita di litigarci, capita di dire no, no, ma... Però ragazzi, in una famiglia normale, tu prova a pensare un vicino di casa che tocca tua madre, un vicino di casa che discute con tua madre utilizzando delle parole non adatte da figlio. Ragazzi, te lo magni? Te lo magni? Ok? Restano le ossa, ok? Allora, quello che è successo in America è di questa donna, Lindsay Clancy, che ha ucciso i suoi tre figli. E dopo averli uccisi si è gettata dalla finestra ed oggi sta sulla sedia a rotelle. E la cosa pazzesca è che questa storia viene raccontata come di una vittima, lei, e non si parla delle altre quattro vittime. Qualcuno dirà, scusami, come quattro? Non erano tre i bambini che sono stati uccisi? Sì, ma c'è sta pure un padre. Un padre. Oggi questo padre si sveglia ogni giorno e non ha più la sua famiglia, non ha più i tre figli. Lei si presenta in tribunale e può contare su un numero considerevole di sostenitrici che dicono aveva una depressione postpartum, è una vittima del patriarcato perché lei ha partorito, gli uomini non possono capire quello che può provare una donna, è una madre amorevole che ha sbagliato per troppo amore, ha ucciso tre bambini, 5, 3 e 8 mesi. Ha ucciso tre bambini, 5, 3, 8 mesi, poi si è buttata dalla finestra, sta sulla sedia a rotelle, si presenta in tribunale con una faccia arcigna e trova persone disposte a difenderla. Questo è quello che io non riesco a capire. Cioè, il fatto che delle donne arrivino a difendere un'altra donna che ha ucciso i tre figli perché la sua depressione era causata dal fatto di essere donna. Quindi il fatto di essere donna è più importante del fatto di essere madre. E la colpa, la sua colpa in realtà non c'è, perché lei è una vittima del sistema, in quanto il sistema l'ha obbligata a diventare madre. Questo è il racconto che stanno facendo in America. Quindi lei è la vittima, ma delle altre non se ne parla. Cioè, lei ha ucciso tre figli, tre bambini, e c'è un padre che vive in quella casa, credo, e si sveglia ogni mattina, ammesso che riesca a dormire, sapendo che i suoi tre figli sono stati uccisi da quella che era la madre dei suoi figli ed era sua moglie, da un momento all'altro. Ecco, vi sembra possibile una ricostruzione della vicenda di questo genere, dove si inverte, dove si invertono i ruoli, dove la carnefice diventa vittima e dove le vittime diventano insignificanti. Mi sembra così strana questa cosa, eppure è quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Eppure questo è esattamente quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, dove tu puoi uccidere i tuoi tre figli, ma se dichiari di averli uccisi perché la depressione ti ha portato a questo e perché è il tuo essere donna che ti ha messo in una condizione di minorità psichica, allora devi essere compresa. Quando donne arrivano fuori dal tribunale in America inalberando cartelli "anche io ho voglia di uccidere mio figlio", quando donne arrivano davanti al tribunale con dei bambolotti e li gettano a terra dicendo "avrei fatto anch'io la stessa cosa", allora io non chiedo l'asteroide, chiedo l'asteroide selettivo.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? E allora andiamo a salutare, prima di affrontare un argomento che a mio avviso è molto interessante, andiamo a salutare il ritorno, almeno all'interno della mia trasmissione, perché già ieri l'avete ascoltato con Fabio Martini. Abbiamo il nostro Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno, come stai?
5: Buongiorno a tutti, benissimo, grazie.
4: Oh, perfetto, ti sento abbronzato dalla radio, ti sento abbronzato. Allora, molti ascoltatori dicono, sai che c'è, ormai io ho una situazione talmente complicata che dovrei rifare tutto, non ne vale la pena. Ci sono persone che arrivano nei vostri studi e dicono che ormai è troppo tardi?
5: Guarda, ci credi che è continuamente che io sento questa cosa? Tra l'altro, sai, vedo ovviamente persone che magari hanno perso diversi denti, che hanno denti che si muovono. Sai, io spesso faccio pure l'esempio di chi ha quella fastidiosa protesi mobile. E sai qual è la cosa che mi colpisce? Che veramente molti sono convinti che abbiano un caso irrisolvibile. Poi vengono da We Dental Care, facciamo una diagnosi completa e ci credi che scoprono che esistono veramente possibilità che nemmeno immaginavano.
4: Quindi anche con situazioni estremamente compromesse si può tornare ad avere dei denti fissi?
5: Assolutamente, guarda, sai, è proprio sui casi importanti che io punto sul dire che l'esperienza poi fa la differenza, perché sai, quando parli di riabilitazioni importanti non è che dici vieni da me, hai perso un dente, ti metto un impianto. Cioè parliamo proprio di ricostruire il sorriso e soprattutto di restituire alla persona la possibilità di mangiare, di parlare, proprio di sorridere con sicurezza.
4: Allora, quanto tempo serve? Perché alcuni credono che ci vogliano mesi e mesi di cure.
5: Guarda, prima era così, però io è proprio su questo punto che voglio essere molto chiaro, cioè un giorno da We Dental Care risolvi il problema. Sai, c'è il protocollo di implantologia a carico immediato che utilizza la dottoressa Massa, dove l'intervento viene eseguito in giornata e la sera il paziente può avere i denti nuovi. Cioè il bello è che tu la mattina entri per affrontare un problema che magari ti porti dietro da anni e la sera esci con un sorriso nuovo. Io, guarda, mi soffermo proprio su questa cosa perché è meravigliosa. Cioè tu entri la mattina per l'intervento e la sera hai i denti nuovi, cioè un giorno può cambiare un sorriso che magari ti nascondi da anni.
4: Tanto dolore?
5: Guarda, questa è una domanda che mi fanno in tanti, però sai, il dolore non lo senti e ti spiego pure perché. La dottoressa Massa, prima di We Dental Care, ovviamente viene da un'importante esperienza in ambito ospedaliero e quando ha costruito proprio il suo modo di lavorare ha voluto portare quella stessa impostazione anche da noi. C'è la presenza dell'anestesista fissa in studio anche durante gli interventi chirurgici. Questa è proprio parte del nostro modo di lavorare, perché per la dottoressa il paziente non deve soltanto ricevere un risultato eccellente, cioè il primo obiettivo è che possa affrontare l'intervento senza la paura di sentire dolore. Poi per tutto l'intervento il paziente viene seguito dalla dottoressa Massa e dall'anestesista e ci credi che spesso alla fine dell'intervento ci dicono proprio ma abbiamo già finito? E secondo me, sai, questa frase racconta meglio di qualunque altra quello che significa oggi affrontare un intervento chirurgico in We Dental Care.
4: Costo? Soldi? Tanti? Pochi?
5: Ma guarda, diciamo che per quanto riguarda il costo, io dico sempre che noi abbiamo un obiettivo semplice: trovare una soluzione. Cioè se una persona vuole finalmente risolvere il proprio problema, noi dobbiamo aiutarla a farlo. Sai, si può dividere la spesa, si può fare il pagamento a rate, si possono utilizzare i finanziamenti, cioè si costruisce insieme proprio una soluzione che permetta al paziente di affrontare il lavoro. Io dico sempre che non voglio che una persona pensi non posso permettermelo e magari rinunci ancora prima di aver parlato con noi. Cioè prima capiamo come farla tornare a sorridere e poi troviamo insieme il modo per farla affrontare anche la parte economica.
4: Allora, visto che potremmo parlare per ore, io vi dico che presso i centri di Dental Care trovate l'eccellenza rappresentata dalla dottoressa Cristiana Massa, che ho il piacere di conoscere personalmente e che, come è stato detto dal mio amico Danilo Galdino, che è speaker di un'altra radio, è giusto riconoscere i meriti, la dottoressa Messi Massa, è giusto dire che chiunque ha dei problemi di qualunque genere, parliamo di chi ha una protesi mobile e vuole denti fissi, parliamo chi ha troppi denti compromessi, parliamo di tutti quelli che hanno rimandato, posso andare a Dental Care? Come si prenota? Dacci indirizzi e numeri di telefono.
5: Allora, 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Mi raccomando, quando chiamate dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi e avrete un'accoglienza dedicata e soprattutto la possibilità di far valutare il caso direttamente dalla dottoressa Massa.
4: Qualunque tipo di problema che voi possiate avere in bocca, 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06. Ciao Ivan, buona giornata.
5: Ciao Luca, a te, alla prossima.
4: Ciao, grazie mille, abbiamo salutato così Ivan di We Dental Care e vabbè, insomma, ora invece, volevo parlare di una decisione presa dal Veneto ed è la prima regione di centrodestra a dotarsi di una legge sul fine vita. In realtà, poi, per essere più corretti, bisognerebbe parlare di legge sul suicidio medicalmente assistito. E io dico che ci sono delle cose che non possono essere considerate di destra o di sinistra, no, altrimenti facciamo come la canzone di Giorgio Gaber. Qui diamo per scontato che certe battaglie siano di destra e altre siano di sinistra. Per me invece non è così. Per me le battaglie possono essere trasversali se di buon senso. Io vorrei che, e qui sto parlando chiaramente con le persone che si rifanno ad un'idea di destra, io credo che la legge sul fine vita non possa essere portata avanti solo se sei di sinistra. Quindi io sono contento che il Veneto, una regione a guida di centrodestra, abbia approvato questa legge, perché io lo so che dico una cosa alla quale molti preferiscono non pensare, molti proprio non vogliono pensarci, molti si allontanano da questo pensiero, no? Ma io credo che la decisione sul voler restare in vita o meno debba essere una decisione personale. Il fatto che la vita sia universale e vada sempre difesa, secondo me non è giusto. Vi prego, per favore, lo so che è dolorosa come cosa, lo so perfettamente, ok? Ma a volte affrontiamo dei temi che non vorremmo affrontare, ok? Ma voi ora dovete riflettere su questo. Pensateci bene, per favore. Quindi non pensate ad un'altra persona, ma anche a un vostro caro, ad un vostro amico. No, dovete pensare a voi stessi, ok? A voi stessi, ok? Lo so, toccate ferro,

forse neanche quello, il cervello che funziona perfettamente, ma il vostro corpo totalmente immobilizzato dal collo in giù. Guardate, non sto parlando di situazioni che vedono chiaramente dei limiti con delle disabilità. Penso al mio amico Concezio che in seguito ad un incidente con la moto sta sulla sedia a rotelle. Ma fortunatamente Concezio a morin ci pensa proprio. C'è una vitalità, fa tante cose. Certo sta sulla sedia a rotelle, è chiaro, è sicuramente un limite. Ma lui a morin ci pensa proprio e fa bene. Perché glielo ho detto, dico: ragazzi, ma guarda, non è cambiato nulla, Concezio, eri incagazzi prima che camminavi, sei incagazzi adesso che stai sulla sedia a rotelle. Glielo dico con tutto l'affetto che posso provare per un amico, ok? Qui parliamo, immaginate di essere su un letto o d'ospedale o a casa e non vi muovete dal collo in giù. Quindi c'è moglie, marito, figlia, figlio che pensano a voi, vi spostano, vi curano, vi danno le medicine per quello che servono le medicine, vi lavano. Voi in pratica, perché la vita è sacra, state distruggendo la vita delle persone che stanno al vostro fianco. Voi la vita non ce l'avete più. Però poiché la vita è sacra, la vita è un valore universale, voi state lì come un cactus, state lì fermi, non siete più utili a nessuno. Ma se voi siete aggrappati alla vita, questo essere aggrappati alla vita significa anche distruggere la vita degli altri, perché voi dovreste sentire quello che dice vostra moglie. Voi dovreste sentire quello che dice vostro marito, dovreste sentire quello che dice vostra figlia, vostro figlio, vostro fratello, vostra sorella, vostro padre, vostra madre. Quando non sono davanti a voi, non ce la faccio più. Non è più vita. Non ce la faccio più. Però voi siete aggrappati alla vostra vita. Eh già, ragazzi, la vita universale, valore universale. Voi dovete continuare a campare quanto? 20 anni, 30 anni. Come vegetali, con qualcuno che ve lava il culo, con qualcuno che ve lava i piedi, con qualcuno che vi lava sotto le ascelle perché d'estate sudate pure se state fermi, con qualcuno che vi guarda senza che voi possiate muovere un dito. Però la vita è universale, eh già, la vita è universale, è un valore universale e voi avete il diritto di vivere. E chi vi dà il diritto di rompere le palle a 4-5 persone? Ma voi siete convinti che quelle persone debbano dedicare la vostra vita alla vostra vita che in realtà non c'è più, ma che voi ritenete essere un valore universale? Ecco, la provate a pensarci. E allora vi chiedo ora, dopo che vi ho fatto pensare, dopo che vi ho fatto riflettere, se vi dovesse capitare un incidente che vi immobilizza totalmente dal collo in giù, voi pensate? Certo, naturale, pensate, ma dipendete dagli altri e avete fatto in modo, in questa maniera, con quella che voi ritenete la vita, valore universale, voi avete reso schiavi altri della vostra schiavitù. E allora non siete legati alla vita, siete legati al vostro egoismo. Io ho già detto a tutti che quando mi dovesse capitare una cosa del genere, io voglio morire, perché è il più grande atto d'amore che si possa fare nei confronti delle persone che ami realmente, che non dici solamente di amare, è quello di liberarli da una schiavitù. Perché se ritenete la vostra vita un valore universale, allora dovete ritenere anche la vita degli altri un valore universale. E allora no, per difendere la vostra vita da vegetali non potete pensare di distruggere la vita di persone che hanno diritto di vivere la loro vita. Quindi quando qualcuno chiede di morire perché quella non è vita, non è destra o sinistra, è intelligenza.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
0: RTR 99,
5: ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:52 minuti primi e qualche secondo. Io chiedo sempre scusa alle persone che mi inviano dei messaggi vocali e io chiaramente non ho tempo di ascoltarli. E oggi ho fatto un calcolo, o meglio, non l'ho fatto io, l'hanno fatto i ragazzi della redazione. Tra i vari messaggi che sono arrivati, facendo la somma dei messaggi vocali, circa 40 minuti, e questo vi dà chiaramente la prova di come per me sia impossibile ascoltare i messaggi vocali. Quindi io chiedo scusa ai tanti che hanno inviato i messaggi, e quindi dico Maria Giovanna, Silvana, Alberto, qui non c'è un nome, poi chi c'è? Angelo. Tutti che hanno inviato messaggi vocali, io purtroppo non li posso ascoltare, quindi non ve la prendete a male. Luca, come dicevi anche tu, leggiamo qualche messaggio arrivato al 338 99 00 990, messaggio scritto, come dicevi anche tu, qualche tempo fa ci vorrebbe almeno un decennio di regime repressivo, meglio se rosso perché il nero sarebbe troppo buono, così da far apprezzare ciò che oggi viene calpestato da ideologie scellerate e, a mio parere, anormali. Beh, ma guarda, io questo l'ho sempre detto, cioè quello che serve in Italia è una bella dittatura che ristabilisca la vera percezione della libertà. Cioè, perché tu, di quanto è importante, di quanto possa essere importante la libertà, te ne rendi conto nel momento stesso in cui libertà viene a mancare. Guardate, sono piccoli esempi, però poi i piccoli esempi tu li puoi elevare al quadrato, ok? E ti fanno capire meglio che cosa si intende per limitazione della libertà. È capitato a tutti, alla maggior parte di noi, di avere un problema di carattere fisico, magari non un problema gravissimo, ok? Te rompi la gamba. Ecco, l'altro giorno, c'era qualche giorno fa, c'era un ascoltatore che diceva: mi sono rotto il malleolo. Siccome l'avevo rotto anch'io il malleolo, lui diceva che era molto doloroso, che faceva ancora molta fatica e vedeva la guarigione lontana. E io ho detto che ci vogliono, per tornare proprio in forma, ci vogliono circa 3 o 4 mesi complessivamente. Ma è chiaro che il primo mese forse è il più difficile, è il più duro, e in quel primo mese tu con la frattura al malleolo tante cose non le puoi fare. Cioè, e stiamo parlando di una frattura, per quanto dolorosa, ma non è una cosa gravissima, ok? Tu quindi in quel mese tante cose non le hai potute fare. Quindi ti è venuta a mancare la libertà di fare cose che prima facevi e ti sei reso conto di quanto cose semplicissime in realtà le dai per scontato che siano semplici, semplicemente perché non hai mai avuto difficoltà per poterle fare. E questo vale anche per la libertà. Noi oggi perché abbiamo paura? Perché c'è questo senso di insicurezza? Perché ci sono tanti delinquenti in giro. Però se tu provi a dire che l'insicurezza deriva da persone molto giovani che provengono da determinate nazioni, non lo puoi dire perché automaticamente diventi razzista, diventi xenofobo. Ma io sto parlando solamente di una cosa reale. Noi oggi siamo arrivati al punto in cui anche le cose reali, le cose che sono davanti ai nostri occhi, noi le dobbiamo negare, cioè non ne dobbiamo parlare. Se io faccio l'esempio su una determinata etnia, adesso non mi viene in mente una etnia, ma se esistesse un'etnia e il 95% dei componenti di questa etnia sono tutti, diciamo, ladri che non rispettano la legge, se esistesse un'etnia composta al 95% dei ladri, bambini, madri, padri, tutti i ladri, 95%, se io dicessi che quella è un'etnia pericolosa, se esistesse, io non so se esiste un'etnia di questo genere, ma se esistesse e se io dicessi una cosa di questo genere, passerei come razzista, perché dovrei proteggere quel 5% di onesti rispetto ad un 95% di delinquenti, capite? Quindi la libertà, io credo, questo è il mio pensiero, io credo che noi per comprendere il concetto di libertà dovremmo arrivare a vivere in mancanza di libertà, altrimenti facciamo come è successo in Spagna, no? Questa cosa mi ha divertito moltissimo con le varie manifestazioni che ci sono state, adesso ne parleremo domani, centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza a Madrid contro il governo di Pedro Sánchez, e poi c'è stata una contromanifestazioncina piccolina contro la destra, perché hanno paura che la destra possa vincere le prossime elezioni, e un omosessuale neanche giovanissimo ha detto a domanda: cosa farebbe lei se vincesse in Spagna e Abascal diventasse presidente? Lui ha detto: chiederei immediatamente asilo politico in Palestina. Cioè un gay che dice: io chiederei asilo politico in Palestina. Cioè quando noi io dico: allora vai in Palestina da gay e guarda come vivono i gay in Palestina, sarebbe interessante. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Che voto mi date, sinceri? Trasmissione di oggi che è stata bella tosticina, che voto mi date, sinceri, onesti, reali, da 0 a 10? Qualunque voto è valido. Se mi avete ascoltato per le 3 ore, se mi avete ascoltato per mezz'ora, che voto mi date? Sincero. Datemi un voto al 338 99 00 990. Perché io, signori, sono sul mercato. E sul mercato, ragazzi, io devo sapere se il mio lavoro è di vostro gradimento. Fatemelo sapere, anche se è un voto basso, non c'è problema. 338 99 00 99 0. Vi lascio a Fabio Martini, a seguire David Guarnieri e Paolo Famiglietti, subito dopo è Andrea Torre, domani mattina alle 7, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minaretti, toccherà al sottoscritto alle 7 in punto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli. E chi più ne ha più ne mette, vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 qui Corveleno.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa. Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani. Opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini. L'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina. Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter, alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini, come state? Tutto bene? Ci ritroviamo qui, che bello! Sono qua vicino a me un po' di 45 giri, un po' di album, perché oggi ho voglia di prendervi per mano e di portarvi in giro nel tempo, nel mio e nel vostro. Intanto vi porto a Via Margutta.

È vicina la notte, sembra di accarezzarla, ma adesso siamo al mattino, siamo alle 10:11 qui su RTR 99. Ti ricordi com'è inizio? Via Margutta. È una bella canzone, dolce, delicata, parla della città di Roma, naturalmente, parla del cuore della città di Roma, il centro, che è sempre stato visto come un luogo, un po' magico, ma il centro di ogni città, se vogliamo, è così. E allora ci riporta questo centro storico di ogni città a ricordare anche quando, soprattutto il sabato, alla fine della scuola, ci si riuniva tutti insieme e si diceva: che si fa? Fanno ancora così i ragazzi di oggi? Meno, per la verità. Oggi i ragazzi comunicano con il cellulare e decidono strada facendo che cosa fare, ma difficilmente, devo dire, dicono: andiamo a fare una passeggiata al centro di Roma, al centro di Milano, chissà dove. Preferiscono fare altro, probabilmente. E noi abbiamo vissuto un tempo dove casomai potevamo andare a guardare le vetrine dei negozi senza rigorosamente comprare nulla. La nostra paghetta del tempo era veramente bassa. Ognuno di noi la propria paghetta la investiva nelle proprie passioni. Io, per esempio, la paghetta l'ho investita quasi sempre nel comprare dischi. E voi? La paghetta che come la spendevate la vostra paghetta tanti anni fa? Un gelato, andavate al cinema, perché questo poi era quello che si poteva fare. Un 33 giri, forse due ogni una, forse due settimane. Questo era più o meno. E la paghetta è stata un qualcosa di importante per noi. Soldini contanti. Adesso vedo i giovani che hanno carte di credito, che hanno praticamente carte prepagate. No, noi avevamo i dindini dentro la nostra tasca dei blue jeans.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Ecco, per esempio, lo so, molti di voi hanno comprato, ovviamente, nel negozio di dischi Madame di Renato Zero. Madame, vabbè, l'album soprattutto, insomma, che conteneva anche Madame, oppure, se vogliamo, il 45 giri di Renato Zero, perché, beh, insomma, comprare i dischi di Renato Zero era una cosa preziosa, e ognuno di noi aveva il suo diario con tutta una nota scritta sui dischi che da un giorno fino al prossimo mese erano da comprare, e non sempre poi si riusciva a comprarli tutti, però comunque era una bella soddisfazione comprarne almeno la metà. E io mi ricordo che mettevo una sorta di visto sui titoli dei 33 giri che poi riuscivo a comprare, e mentre gli altri in qualche modo o me li facevo registrare oppure niente, pazienza, si comprava casomai il 45 giri, ci si accontentava del 45 giri. Sto parlando naturalmente di un tempo dove 45 giri e 33 erano dei beni veramente preziosi. La musica era al centro delle nostre attenzioni, perché io, per esempio, non so voi, ma ricordo, per esempio, nella mia classe tantissimi amici, ma anche le ragazze, compravano i dischi, e capitava ogni tanto che qualcuno li mettesse nella cartella, e il lunedì, perché il giorno del comprare i dischi era il sabato, e il lunedì li portava a scuola per dire: guarda che cosa ho comprato nel negozio di dischi sabato. E noi eravamo lì tutti intorno a guardare queste copertine, in alcuni casi anche con un po' di invidia, di che bello questo, mi piacerebbe ascoltarlo. E qualcuno ci diceva: non ti preoccupare, se ti fa piacere io te lo registro, mi dai la cassetta e te lo registro. Non c'erano microfoni che potessero intercettare le nostre chiacchierate, quindi la SIAE stava buona, anche lì, diciamoci la verità. Era bello poter schiacciare play e rec e registrare il disco per qualcuno, oppure a volte, quando c'era un regalo da fare, il regalo era semplicemente quello di registrare un tuo disco, e sapevi che poteva piacere alla persona alla quale poi lo dovevi regalare. Era un pensiero, non un vero e proprio regalo, un pensiero, ed erano belli questi pensieri, pieni di cuore e sentimento. Quindi erano tempi proprio diversi e differenti. E qualcuno sicuramente poi si presentò anche con questo disco di Bob Marley, No Woman No Cry, che rappresenta perfettamente un'epoca, un tempo, se vogliamo anche un modo di vivere. E poi ovviamente il ricordo va a quello stadio San Siro stracolmo, strapieno, dove appunto con biglietti posto unico ci fu un tutto esaurito, ed era un tutto esaurito vero, mica come adesso che organizzo i concerti e poi il 60% dei biglietti, se non sono venduti lì, regalano

0: Era bella anche questa, No Woman No Cry, appunto, disco un vinile 180 grammi, lo ricordo benissimo. Consumato anche questo, da me un pochino meno, devo dire, però poi ci si adeguava, perché si andava a casa degli amici ad ascoltare musica, quindi poi chi voleva una cosa, chi ne voleva un'altra, quindi bisognava a volte adeguarsi un po', ascoltare e... poi si riusciva anche comunque ad apprezzare anche un genere che casomai non era esattamente quello tuo, che sentivi proprio tuo. Devo dire che sono arrivati moltissimi messaggi adesso al numero WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Il numero è 338 99 00 99 0. Questa storia della paghetta vi ha un po' colpito e vi ha fatto ricordare mille cose. Intanto c'è un messaggio vocale che è questo.
1: Caro Fabio, la paghetta non ce l'avevo. Diciamo che a 10 anni qualcosa facevo la cascherina, perché eravamo 9 figli, quindi servivano un po' di soldini, papà non stava bene, però sai, siamo cresciuti sereni comunque, non è che senza paghetta non ci si poteva stare. Comunque siamo cresciuti bene. Buona
0: sì,
1: giornata,
0: sì.
1: Maria.
0: Ma assolutamente, assolutamente. La paghetta era, forse è ancora comunque un modo per naturalmente aiutare un pochino i figli, se appunto i ragazzi ancora non sono nell'età del lavoro, e ognuno di noi decideva poi come investire questi pochissimi soldini, naturalmente. Devo dire che moltissimi ascoltatori e ascoltatrici stanno rispondendo. Allora, io la paghetta la usavo come te, negozio di dischi, quasi sempre il sabato pomeriggio. Buongiorno Fabio, la mia paghetta era veramente misera, parliamo di 5.000 lire e quindi finivano con grandissima rapidità. Bastava una cosa al bar con gli amici oppure andare al cinema e la paghetta era già andata via. I dischi si riuscivano a comprare ed era comunque un bel modo di passare il tempo dentro a quel negozio. Ricordo di aver conosciuto anche tantissime persone, pensa che con 2 o 3 ancora sono in contatto. Questa è una cosa bella. Io non avevo i soldi per comprare, ecco, questa è un'altra cosa interessante, per comprare i dischi originali. E allora un po' dal proprietario del negozio me li facevo registrare, naturalmente a prezzo scontato. Io pagavo la cassetta e poi gli davo 2.000 lire per la registrazione. Pensa se fosse arrivata la SIAE in quel tempo lì. Io avrei voluto comprare tantissimi dischi, me li sto comprando adesso, li compro su internet, sono dischi che avrei voluto comprare 30-40 anni fa e mi sto togliendo lo sfizio adesso. Le passioni vanno sempre seguite. Bello questo messaggio, sì, assolutamente. Beh, oggi comunque riuscire a comprare i dischi poi su internet è sicuramente un qualcosa di freddo, se vogliamo, però almeno soddisfa una nostra esigenza, perché veramente il negozio di dischi diventava un po' il centro dell'attenzione. Venivamo a sapere tantissime cose, venivamo a sapere le prossime uscite discografiche, venivamo a sapere i prossimi concerti che sarebbero poi arrivati, e si parlava e si stava insieme, si valutava e a volte ci si confrontava. Ma tu la scorsa settimana hai comprato quei 3 dischi, com'erano poi? Quello era bello, quell'altro così così. Bel tempo davvero. Io poi arrivavo sempre con i dischi di Claudio Baglioni quando si doveva fare l'ascolto casalingo di qualche disco, e quindi mentre io casomai sopportavo determinate cose che non erano proprio di mio gradimento estremo, e poi altri sopportavano me. E da quel tempo, da quegli anni, c'è una canzone che è sempre stata dalla parte del cuore, mi ha sempre affascinato molto, soprattutto quando è giorno e comunque su nel cielo si riesce a vedere anche un pochino la luna, che poi pian piano lascia comunque il posto al sole. Questa canzone è nel tipico stile baglioniano degli anni 70, inizio anni 70. Io credo che nessuna radio possa trasmettere ancora questo brano qui, e non so se l'abbiano mai trasmesso, per la verità. Però fa parte di quei ricordi di tanti anni fa ed è veramente una bella canzone. Ve la voglio far sentire questa mattina qui su RTR 99 Ti Ricordi. Si intitola Il Sole e la Luna.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Beh, anche Califano ci sta bene, no? Assolutamente. Di Califano c'era anche il poster nelle camerette, perché lui, insomma, piaceva decisamente e poi conquistava le prime pagine di tutte quelle riviste di quegli anni e di quel tempo. Intanto c'è un altro messaggio che si lega bene a quello che stiamo dicendo, naturalmente, ed è questo.
1: Io faccio parte di quei pochi, forse, degli anni 65 che la paghetta non ce l'avevano, ma se la faceva da solo, e era talmente elevata la mia paghetta che addirittura mi invidiava anche mio padre, perché io a 12 anni ho iniziato a lavorare come cascherino in un fioraio. C'avevo sempre soldi in tasca, se non era il fioraio andavo a fare le consegne degli alimentari, se non era consegna degli alimentari era magari andare ad aiutare un muratore, magari semplicemente a scaricare il furgone.
0: Va bene, il senso è chiaro, il messaggio è molto lungo e abbiamo dei tempi un po' più stretti, però il senso è perfetto, l'ho capito, lo abbiamo capito. E tra l'altro emerge in qualche messaggio proprio il termine cascherino, che è un termine

che ormai è un po' passato, però all'epoca si utilizzava molto frequentemente. L'aiutante sicuramente, ma ancor meglio possiamo anche tradurre Cascherino con la frase tradizionale del garzone del fornaio. Nasce da lì il garzone del fornaio, colui che in bicicletta con quel grande cesto di vimini proprio attaccato al manubrio consegnava il pane fresco a domicilio o nei negozi. Parte da qui, poi naturalmente per Cascherino abbiamo inteso chi faceva le consegne di vario tipo, ma anche e semplicemente l'aiutante, il famoso aiutante, la persona grande che casomai aveva bisogno di un aiuto, il muratore che faceva il muratore, ma casomai il ragazzo che passava, faccio un esempio, i mattoni. Quindi Cascherino è un bel salto nel passato e nel tempo. C'era anche una famosissima pubblicità con Ninetto Davoli, vi ricordate? Che andava in una Roma deserta in bicicletta, fischiettando, con una faccia felice e di gioia, ed era una pubblicità che era bella perché dava serenità. Ecco, quello, esattamente quello era il Cascherino. Che tempi, eh? Già negli anni Ottanta, insomma, Cascherino non si utilizzava più come termine. Avevamo però negli anni Ottanta questa degli Opus, Life is Life, appunto. Penso che nel 1984 ottenne davvero un enorme e grande successo. Qui su RTR 99, ti ricordo.

0: con questi applausi, Life is Life, appunto, Opus. Sentite che io ho trovato questa cosa qui, perché abbiamo parlato di Ninetto Davoli, faceva la pubblicità alla Saiva negli anni 70 in rigoroso bianco e nero. Vi faccio sentire com'era questa pubblicità, perché comunque anche questi, diciamoci la verità, sono grandissimi ricordi, e la televisione ha fatto parte del nostro tempo, soprattutto quella TV in bianco e nero. Stazione Termini, Fontana, una Roma deserta di all'alba praticamente, e rumori praticamente che si sentono, poche macchine, qualche motorino, un tram che passa, una serranda che si alza.
1: Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola.
0: E lui che esce con la bicicletta, e questo
1: giù, poi mi butti giù come fossi una bambola.
0: E questa parte di Vimini davanti, attaccata davanti alla bicicletta.
1: Quando piango, quando sono triste e stanco, tu pensi solo per te.
0: E questo fischio storico di questa pubblicità.
1: No ragazza no, no ragazza no, del mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere.
0: E questo era proprio il cascherino. Pedalava per tutta Roma e portava il pane nei vari negozi, nei vari alimentari.
1: No!

0: Non ti piacciono
1: e bicicletta.
0: Oh no!
1: Tutta Roma si vede, adesso è all'Eur in questo momento. Va un po' a zig zag e arriva in qualche abitazione, in questo caso.
2: Tanti tipi di ecco. Pane. E c'è il nuovo pane, Crackers Premium Saiva. In ogni cracker premium c'è tutto il sapore. C'è l'anima del pane. Li trovate avvolti in pacchetti sigillati per mantenerli fragranti come appena usciti dal forno. E in ogni pacco ben pieno ce ne sono tantissimi, più di 60. Perché la Saiva sa che non ce n'è mai abbastanza di un cracker che vi dà tutto il sapore, l'anima del pane. Crackers Premium, dalla Saiva, il vostro grande fornaio.
1: E il cascherino poi riprende il suo giro.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Nino Buonocore, così lo annunciavamo negli anni Ottanta. Nino Buonocore con Rosanna qui su RTR 99, ti ricordi? Il nostro programma è fatto naturalmente di ricordi, di strana nostalgia, il nostro programma è anche fatto di collegamenti con i nostri partner che hanno deciso di farsi conoscere attraverso le nostre frequenze radio, il nostro canale televisivo e tutte le cose che sono in onda per diffondere RTR 99, ti ricordi? E da una vita è con noi Arturo Di Cola dell'azienda agricola Di Cola, che saluto. Buongiorno Arturo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Fabio.
0: Allora, come
1: bentornati
0: va?
1: E ben ritrovati. Tutto bene.
0: Allora, sono contento. È nella scorsa stagione, visto che insomma spesso si divide, no, la stagione da settembre a luglio e poi settembre è l'inizio di un nuovo percorso, ma è stata una stagione importante per l'azienda agricola Di Cola e per naturalmente la parte della ristorazione, ma anche, diciamoci la verità, per la parte proprio della carne, i vostri formaggi, che sono tutti quanti a chilometri zero, è tutta una tua vostra produzione, e quindi devo dire che l'azienda agricola Di Cola si sta imponendo veramente come un vero punto di riferimento per mangiare, per stare bene, per passare un pranzo, una serata bene, mangiando genuino e poi facendo anche la spesa, giusto?
1: Giusto, dici bene, perché comunque i nostri ascoltatori, i nostri amici ci hanno conosciuto per quello che era la vendita di prodotti nell'altro punto vendita. Poi abbiamo spostato la nostra, diciamo, il nostro fulcro lavorativo in un'altra sede, perché comunque per mancanza di spazi, per mancanza comunque di laboratori e tante cose, perché il nostro, per esprimere il nostro valore, quello era un posto troppo piccolo per poter dare la possibilità a tutti di poter degustare le nostre prelibatezze. Di conseguenza in questo posto abbiamo fatto qualcosa di molto più carino, molto più accogliente, infatti tanti clienti quando vengono adesso sì che è un bel punto vendita, non perché dall'altra parte fosse stato qualcosa di brutto, però era piccolino, era un po' arrangiato.
0: Aveva il suo, come dirti,
1: il suo perché,
0: il suo fascino, no? Però è chiaro che poi ci si evolve, poi le cose cambiano anche, no? Ecco, questo va assolutamente detto. Ma a prescindere da questo, quindi parliamo un attimo della braceria, mi piace proprio chiamarla così, no? Le specialità, quali sono le specialità?
1: Beh, le specialità, il nome braceria lascia un pochettino intendere che è solo carne alla brace, ma così non è, perché comunque la carne alla brace è il nostro fiore all'occhiello, perché comunque il cliente viene, si sceglie il taglio di carne che preferisce e se lo fa cucinare, però è pure vero che ci sono tante cose buone, partendo da tanti antipasti che vengono dalla nostra gastronomia, quindi affettati di produzione, formaggi di tutte le salse, tantissime cosettine, verdure, addirittura verdure gratinate che vengono dal nostro orto, e in più tante cose calde che sono veramente un tocco di qualità sia per chi le vede, perché sono molto belle da vedere e sono anche molto buone da degustare, quindi
0: certo.
1: non è solo carne, quindi ci sono primi, pasta fatta in casa, ci sono veramente tante cose, di conseguenza la chiamerei qualcosa in più di braceria.
0: Sì, anche se mi piace, no? Proprio come idea,
1: come termine, molto bella, sì.
0: Assolutamente. Quindi sì, si mangia di tutto, ma poi è anche, possiamo dire, Arturo, questo può anche essere il modo per assaporare le cose che poi uno può comprare per fare la spesa.
1: Certo, la possibilità è proprio per questo motivo. Il cliente si mette a sedere nella nostra sala ristorativa, di conseguenza assaggia tutte le portate e poi può decidere tranquillamente, dire questa cosa mi è piaciuta, la voglio portare a casa.
0: Certo, va benissimo. Allora diamo un po' di coordinate, perché dobbiamo andare tutti all'azienda agricola di Cola, sia proprio a sfruttare l'azienda agricola di Cola, ma proprio a sfruttare anche la parte ristorazione, braceria e, come abbiamo detto, non solo, perché si sta bene, perché si mangia bene. Siamo sempre alla ricerca di location, di posti dove stare bene e dove soprattutto mangiare bene. Noi vi stiamo dicendo dove andare, quindi, anzi, con precisione adesso ce lo dice Arturo dove andare.
1: Via di Casalselce 493. Via di Casalselce è una traversa che si trova tra via Aurelia e via Boccea, quindi veramente a un passo da Roma, perché ci vogliono 10 minuti per arrivare a San Pietro, quindi potete capire benissimo che siamo veramente dietro l'angolo. Via Aurelia, via Boccea, sia prese dal raccordo che prese da Roma centro, tranquillamente andate verso fuori, sì. Le uscite sono per entrambe le due strade, sì. La storta, sì. Per quanto concerne l'Aurelia, si gira a destra, si percorre circa 1,5 km. Sulla sinistra entrate, nessun problema di parcheggio perché c'è un parcheggio enorme, mm-hmm. Entrate, parcheggiate, poi mangiate, fate la spesa, fate quello che volete,
0: sì.
1: Via Boccea la stessa cosa, all'incrocio si gira questa volta a sinistra, 50 metri subito a destra,
0: molto bene,
1: molto molto semplice,
0: semplicissimo. Poi comunque oggi come oggi siamo aiutati, in tempo andavamo con ricordi, no? Il Trova Città lì che tu in macchina
1: adesso con il navigatore del telefono,
0: adesso
1: bravissimo.
0: Ti dice vai a sinistra, vai a destra,
1: sì, adesso siamo si è semplificato un pochettino tutto, però.
0: Ecco.
1: Bravissimo, va bravissimo, bene,
0: perfetto. Allora viva l'azienda agricola di Cola, grazie Arturo del collegamento, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie Fabio, ciao. E grazie ai nostri amici,
0: grazie.
1: Ascoltatori.
0: Ciao ciao, grazie. Avevamo ascoltato Mal qualche giorno fa, adesso ascoltiamo i Bee Gees. Voi direte che c'entrano i Bee Gees con Mal? Sentite un po'.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Leggo questo messaggio che è arrivato adesso, non l'ho letto durante la diretta con Arturo Dicola. La domanda è se hanno prodotti per chi ha intolleranze al lattosio. Antonio, guarda, al prossimo collegamento promesso chiedo, va bene? Però puoi telefonare tranquillamente e chiedere, anzi fallo adesso se vuoi, 06 69 31 81 14, chiama a nome della radio, dice ho sentito il collegamento, però Fabio non ti ha chiesto questo e i prodotti sono buonissimi e se avessero il prodotto che cerchi tu puoi stare veramente tranquillo e andrai a prendere un prodotto eccezionale. Quindi chiama tranquillamente 06 69 31 81 14. La musica adesso. Nino Buonocore fa parte dei veri fuoriclasse della mia Napoli. Pasquale, hai ragione. Nino Buonocore è uno bravo, bravo, bravo.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: Mazzao, come si dice, che mai ricordato, te li porti proprio indietro da bambino. Ero ancora a Catania, fine anni 60. Ce n'era uno che era il cascherino del forno proprio vicino casa,
0: sì.
1: E andava in giro sempre e solo in canottiera, anche l'inverno. L'inverno si copriva, sì, con un sacchetto d'aiuta sulle spalle. Tutto, quello era tutto il suo coprirsi, insomma. Ripararsi dal freddo, perché comunque faceva freddo l'inverno. Non è che perché siamo a Catania, chissà che era. Va bene. Ciao, un abbraccio a tutta la redazione, siete fantastici.
0: Grazie. Beh, il cascherino non ce lo immaginiamo, è sempre stato nell'immaginario collettivo in canottiera. Quella canottiera di quegli anni, di quel tempo, ve la ricordate? Con le righine piccoline che portavano pure i bambini, i ragazzini, insomma, sì, quella canottiera. Ma il cascherino pedalava, altro che se pedalava, e pedalava veramente tanto, si faceva tutta la città in lungo e in largo, pedalava. La città era deserta molto spesso perché comunque si sfruttavano le primissime ore del mattino. Vediamo un po', io avevo una paghetta, eravamo quattro figli di un operaio edile, mia mamma casalinga a Roma, però a 15 anni il mio fidanzato lavorava, aveva 4 anni più di me, era artigiano pellicciaio, lui era la mia paghetta, mi offriva l'entrata al cinema, il gelato e quello che desideravo. A me piaceva stare così, insomma, mi piacevano gli accessori, quindi bigiotteria, borse, scarpe, cinte e così via. Andavamo quindi in via Sannio a comprare nuovo e usato. La forza dell'amore è sempre lui con me da quasi 50 anni, era il 1977. Che bello questo messaggio di Giuliana e ovviamente Mauro, sono ancora insieme, bellissimo. E lo dico per chi ci ascolta da più lontano e non conosce casomai Roma, via Sannio è una via molto conosciuta a Roma, soprattutto per il mercato, dove c'era un po' di tutto, quindi per mercato non si intendevano le cose alimentari, ma un mercato soprattutto di vestiti, in alcuni casi anche dell'usato. Via Sannio era anche eccezionale per trovare abiti un po' particolari, colorati, naif, se così possiamo dire, per quel tempo. Chi si voleva un po' distinguere andava spesso in via Sannio a cercare vestiti di questo genere, di questo tipo.
2: Sì, la pubblicità di Ninetto Davoli con la bicicletta, col cesto, con le pagnotte davanti,
0: sì.
2: E gridava Fornation.
0: Esatto.
2: Stefano da Roma.
0: Stefano, hai ragione. Me l'hanno ricordata anche qui in radio questa di Fornation, sì. Altri tempi, ma bei ricordi, d'altronde.
3: Sono solo in casa.

Canzone simbolo, primi momenti, primi vagiti delle radio tra il 75 e il 79, veramente un tempo di grandissima avventura. Arrivò questa canzone più o meno nel 1977 e fu veramente l'inno delle radio libere, delle radio private. Arrivò anche in diretta nel vento, che è un po' diversa come impostazione di testo, ma che racconta veramente in maniera perfetta quello che succedeva all'interno di una radio privata, di una radio libera degli anni 70, col telefono che suonava vicino al mixer autocostruito e noi che rispondevamo e chiedevamo: qual è la canzone che ti devo mandare in onda? Casomai questa qui. RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini, il nostro viaggio continua anche stamattina e siamo insieme, questo è un grande privilegio. Andiamo nel 1982, altro anno, lo diciamo sempre, di grande musica, un ensemble di successi incredibile.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Forse in amore le rose non si usano più, però fanno sempre il loro effetto, certamente. Rose rosse di Massimo Ranieri, canzone che è proprio storia, davvero. Le storie, la storia che raccontiamo ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? Qualcuno mi scrive, l'ho cantata tutta, Rose rosse. È bello, dai, cantare. Un tempo in macchina, adesso abbiamo tutte queste macchine elettroniche, schiacci un bottone e viene giù il finestrino, ti dice se hai superato i limiti di velocità, ti dice che devi stare attento a questo, a quest'altro. Un tempo si tirava giù con la manovella il finestrino e se c'era caldo entrava l'aria di fuori, non c'era neanche l'aria condizionata, però se c'era da qualche parte rose rosse, anche tanti anni fa si cantava battendo la macchina, la mano sul volante o sulla carrozzeria, perché c'era sempre quell'uso un po' pericoloso, tra l'altro, di buttare il braccio fuori, no? Di lasciare il braccio libero fuori, sempre messo un po' di paura questa cosa, però insomma si batteva sulla carrozzeria e si andava a tempo di musica, assolutamente. E a proposito di musica, noi saltelliamo nel tempo, saltelliamo nelle stagioni, andiamo di qua e di là nei ricordi, e ci sono delle canzoni che sono per alcune persone importanti, perché hanno un significato, perché rappresentano qualcosa, rappresentano anche un senso di libertà e di voglia. E allora questa canzone qui, per esempio, è una di quelle, probabilmente, per qualcuno o per qualcuna, chissà. Su RTR 99 ti ricordi, su quel pianeta libero, che in fondo può essere un po' anche la strana nostalgia di RTR 99 ti ricordi.

Bella, eh? Sì, assolutamente. Su quel pianeta libero, era il 1981. Questa. Dai. Divano da una parte. Tavolo da pranzo con le vivande sopra, panini della nonna, popcorn, patatine e spuma dall'altra. Fabio Martini o qualsiasi altra persona a mettere i dischi. Fabio, ci fai ballare? Si diceva così tanti anni fa. E allora prendevo questo disco, il gioco era facile.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Era Cervo a primavera. Mi ricordo quando davvero si facevano le richieste musicali alla radio, e c'era praticamente la richiesta musicale di Cervo a primavera, ma molto spesso la canzone veniva scelta come Io rinascerò. Mi metti Io rinascerò, e questo succedeva. E devo dirvi la verità, insomma, capitava spesso, si prendevano delle frasi delle canzoni se non si conosceva bene il titolo e si diceva che quello fosse appunto il titolo della canzone. Poi stava a chi conduceva la trasmissione essere preparato, pronto e sveglio, e andare poi a pizzicare, a trovare veramente la canzone giusta, e spesso ovviamente ci si riusciva. Ci sono tantissimi messaggi e cose da dire nella nostra strana nostalgia di oggi. Ma tra le cose anche fondamentali da dire, si ritorna a parlare anche di cose che sono delicate e allo stesso tempo potrebbero essere veramente risolutive. E lo faccio sempre volentieri, il fatto di parlare di Italfon. Parlo volentieri di Italfon per un motivo: intanto perché Giovanna, che è la macchina organizzativa di Italfon, è una mia cara amica. Ci siamo frequentati, conosciuti anche sulla spiaggia di Lampedusa a vedere i concerti di Claudio Baglioni. Da lì poi amicizia, naturalmente stima reciproca e un approfondimento importante, la sua attività che svolge lei naturalmente con grandissima professionalità, insieme ai suoi collaboratori naturalmente, è quella di ridare l'udito a chi non sente bene o chi veramente ha quasi un udito azzerato. E io la battaglia, perché questa è una battaglia che voglio condurre in questa stagione, è quella di portare il problema del non sentire bene esattamente sullo stesso livello.

Di altri problemi, perché la sensazione che ho, ma è anche una grande verità, è che se non si sente bene si tende ad alzare il volume, oppure si tende a sghignazzare un po' e dire: guarda un po', quello là non sente bene, oppure mia mamma non sente bene, vabbè, lascia stare. No, perché? Perché oggi si può tornare a sentire bene, si può tornare a vivere. Sapete che non sentire bene crea dei grandissimi problemi anche depressivi? Perché il non sentire bene ti esclude dal mondo, dalle conversazioni, dalla vita. Noi che casomai abbiamo la fortuna anche di sentire abbastanza bene e abbiamo vicino a noi delle persone che non sentono bene, abbiamo una grande responsabilità. Prendiamo per mano queste persone e portiamole da Giovanna di Italfon. Davvero è una realtà bellissima, è una realtà che merita un applauso, perché il centro Italfon è da sempre un punto di riferimento per la salute, perché non sentire bene è una questione di salute e si va a riprendere il benessere delle persone. All'interno di questa grandissima storia, ve l'ho detto, spicca la figura della dottoressa Giovanna Siciliano, che tra l'altro ha festeggiato i suoi 50 anni di attività professionale. Passione, cuore, ma una grandissima preparazione soprattutto, una filosofia importante che non è mai cambiata. Quella di essere vicini ai pazienti, ma quella di guardare anche all'innovazione tecnologica in maniera costante, e però soprattutto partire dalla persona, perché appunto si deve partire non da un orecchio ma da un essere umano. Quindi spesso, devo dire, sentiamo parlare di prove veloci, gli specialisti che ci sono ti risolvono il problema per telefono, ma dove? Andate da Italfon, una visita accurata, senza dire prima quello che bisogna fare. Prima si fa la visita, si rintraccia il problema, si capisce come risolvere il problema. Sono tutti laureati, sono tutti davvero preparatissimi in questo. Ecco perché Italfon vuol dire poi veramente andare a risolvere il problema. E tra l'altro il rapporto con Italfon non cessa nel momento in cui casomai viene messo un apparecchio acustico, ma continua con le tarature, con la risoluzione dei problemi che verranno anche dopo. E poi appunto la tecnologia, la paura: oddio, l'apparecchio acustico è grande, si vede, mi imbarazza. Non è più così. Quindi andate a vedere e informatevi anche presso Italfon delle nuove tecnologie, e ci sono dei traguardi eccezionali. Ormai questi apparecchi acustici sono invisibili, ma prima di arrivare a questo, la visita approfondita per sapere quello che avete e per sapere come risolvere il problema. Mi raccomando, andate da Italfon, chiamate anche adesso Italfon 06 84 19 450, ripeto 06 84 19 450, Italfon da sempre è qui per dare ascolto e per farvi sentire bene, mi raccomando. Questo è molto molto importante, quindi io ci tengo davvero al fatto che voi possiate andare da Italfon. Anzi, salutatemi Giovanna quando la sentite, se la sentite. La struttura è in vicolo della Fontana 36, praticamente Piazza Torlonia, vi troverete benissimo, garantisco io. Evviva Italfon, evviva Giovanna!

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: prog, anzi ci fu un po' anche di maretta, di contestazione nei fan del Banco del Mutuo Soccorso, che non digerirono bene il passaggio al Banco e queste canzoni tipo la Sanfan oppure questa Grande Gio, che venivano ritenute dal pubblico il cosiddetto zoccolo duro, termine terribile, però si usa per dire quel pubblico sempre presente, quel pubblico che compra tutti i dischi, quel pubblico che ha tutte le ristampe. Ecco, quel pubblico del Banco del Mutuo Soccorso apprezzò non troppo questa svolta che veniva definita commerciale da parte del Banco, però erano belle canzoni lo stesso queste, assolutamente fondamentali. Siamo rimasti un po' indietro con i vostri messaggi, proviamo a sentirne qualcuno, via.
1: Ciao Fabio, sono Emilio, ti chiamo da Milano.
0: Ciao.
1: Ormai vi ascolto da un anno e mezzo, sono un vostro affezionatissimo. Una cosa, sentivo che parlavi di canzoni dedicate alla radio, infatti hai messo quella di Finardi,
0: sì,
1: grande canzone. Ce n'è una che non mettono quasi mai, e secondo me è una delle canzoni più belle, delle Orme, l'LP era Verità Nascoste, e la canzone si titolava Radio Felicità. Secondo me è una delle canzoni veramente più belle e toccanti anche come testo, perché riguardava anche a me, soprattutto anche a me. Dai, un abbraccio, grandi, siete sempre migliori.
0: Grazie.
1: Mi fate sempre rivivere i magnifici anni 80. Mamma mia, quanti rimpianti. Ciao, ciao ragazzi.
0: Un saluto a te, un saluto a Milano, naturalmente, ma a tutta la Lombardia che ci segue in DAB, poi naturalmente anche attraverso lo streaming Alexa e la nostra applicazione, ma il DAB è capillare in Lombardia. E devo dire che quel pezzo è molto bello, lo recupereremo e casomai prossimamente lo manderemo in onda, il pezzo, il brano delle Orme, appunto. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Fabio.
0: Ciao.
2: Alessiuccio di Prati, Ninetto Davoli, che è praticamente Carna Four Nation, One for you, One for me, taran taran taran. Mamma, eravamo bambini, altri tempi, sì. Che ricordi, ciao Fabio.
0: Io ho messo prima di Ninetto Davoli la pubblicità addirittura precedente, nei primissimi anni 70, appunto in bianco e nero. Altri messaggi, per esempio questo qui, cioè questo, io ho messo RTR 99, ti ricordi anche sulla storia di Instagram, è giusto parlare di voi a chi non vi conosce. È bella questa, è una bellissima idea, grazie davvero.
3: Ciao Fabio, ti seguo da sempre, metti della musica veramente meravigliosa, e volevo darti un piccolo suggerimento, perché non ci metti un po' più spesso Ivano Fossati? Io per esempio lo amo tantissimo, credo che nel panorama musicale manchi tantissimo, e quindi mi affido a te se ce lo fai sentire un po' più spesso.
0: Va bene,
3: ciao,
0: va bene, va bene, va bene, io seguo anche i vostri consigli, certamente mi fanno molto piacere, e fanno piacere anche i complimenti, il fatto che vi piaccia la trasmissione, ma più in generale che possa piacere questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? È la cosa più bella, perché veramente ci mettiamo l'anima per farla, tanti sacrifici, tanto impegno, però poi ci siete voi e quindi la cosa è meravigliosa. Com'è meravigliosa la prossima canzone, scritta da una nostra amica che ogni tanto ci viene a trovare, che è Carla Vistarini, che a un certo punto scrisse questa canzone, e questa canzone, il testo di questa canzone fu letto, visto, e a un certo punto Ornella Vanoni decise di registrare La voglia di sognare.
4: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
5: Notizie. Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima, il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres, il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
6: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
5: Da Laura Supino, buona giornata.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90€. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49€. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€ ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Che dire? Sì, possiamo dire qualcosa. Una delle più belle canzoni, secondo me, di Ornella Vanoni e poi Carla Vistarini, naturalmente. Testo meraviglioso, bellissimo. È sempre difficile parlare poi di calcio nelle trasmissioni, però c'è stato un tempo in cui il calcio era un qualcosa di molto più bello e sano, anche da parte di noi appassionati. E allora era il tempo in cui si faceva la scommessa, il derby lo si viveva con la grande scommessa, se perdevi ti dovevi tagliare i baffi oppure casomai dovevi camminare senza pantaloni in mutande per la via dove c'era il bar dove ti vedevi il sabato sera per giocare la schedina insieme ai tuoi amici. Era bello anche così, naturalmente. Poi è diventato tutto un po' più meno amichevole, ecco, mettiamola così. È diventato tutto più divisivo, però c'è stato un tempo dove c'erano le divisioni ma c'era anche il rispetto reciproco. Perché vi faccio questo discorso? Perché il 3 settembre dell'anno 1989 se ne andò un grandissimo campione che alla fine non sì, era famoso perché aveva giocato soprattutto in una squadra, la Juventus, però poi era rispettato da tutti quanti. Gaetano Scirea, importante per la nazionale naturalmente, importante per la sua squadra di club, ma importante proprio per il calcio, così come quei grandissimi giocatori, mi viene in mente giocatori che non ci sono più, appunto Gaetano Scirea. Ma per esempio per la Lazio mi viene in mente Re Cecconi e per la Roma mi viene in mente il fantastico e grandissimo Agostino Di Bartolomei, e adesso possiamo citare per il Milan anche il grandissimo Baresi, e devo dire che per l'Inter Facchetti, insomma ci sono stati dei campioni veramente grandi che poi avevano catturato il rispetto da parte di tutti, quindi mi piace ricordarli in questo passaggio. Il 3 settembre dell'89 ci lasciava Gaetano Scirea ed era il tempo in cui le maglie delle squadre non avevano questa mania di cambiare quasi ogni settimana, le squadre avevano la loro maglia bella, riconoscibile, cambiava solo quando nelle televisioni in bianco e nero, soprattutto in quelle, le due maglie si potevano confondere. Allora a quel punto una delle due squadre giocava con la seconda maglia, ma lì ci si fermava ed era bellissimo perché le magliette erano quelle lì. Adesso invece si cambia in continuazione perché bisogna vendere al merchandising la maglietta nuova, e quindi tu ti trovi una squadra che casomai doveva essere bianconera, giallorossa, biancazzurra o come volete, e tu ti trovi che gioca con una maglia arancione, verde, blu, con una maglia gialla, grigia e viola, e tu dici ma che c'entrano questi colori? Ecco, vabbè, è il tempo che cambia, sono i tempi che cambiano, e a me piace ricordare com'era anche il calcio tanti anni fa, quello delle figurine panini, quello con pizza balla che non si trovava mai, quello appunto sui muretti a dire questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo non ce l'ho, questo mi manca, tu ce l'hai questo calciatore, facciamo a scambio, io ti do queste tre figurine e tu mi dai quella lì. Giocavamo con queste cose qui, con poco, con niente, stavamo comunque bene. Ale, visto che qualcuno mi ha un po' lanciato il messaggio, io questo messaggio l'ho accolto perché Ivano Fossati, tra l'altro di Ivano Fossati c'è la coerenza, ha detto smetto e ha smesso davvero. Mi piace andare a ritrovare questa canzone qui su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

all'isola di White c'è sempre l'imbarazzo della scelta, perché che si fa? Si sceglie quella di Michel Delpech o si sceglie quella di Dick Dick? Oggi abbiamo scelto quella di Michel Delpech, che ha un suo fascino. Sai cos'ei l'isola di White, con questo italiano un po', come dire, traballante, ecco, però dà bellezza e dà fascino secondo me alla versione. Michel Delpech, non so se voi preferivate quella dei Dick Dick, però oggi è andata così. Michel Delpech con l'isola di White qui su RTR 99, ti ricordi? Adesso, visto che parliamo sempre di feste in casa, e prima abbiamo messo uno svelto, quando mettevo i dischi nelle feste in casa venivo chiamato apposta per quello, mi invitavano, era un... per me è importante, poi però ho capito che soprattutto portavo i dischi e mettevo i dischi, era per quello che mi invitavano a partecipare, anche persone di altre sezioni, quindi pensavo di avere chissà quanti amici di qua e di là, ma poi alla fine era perché portavo il giradischi, il mixerino piccolino, le casse piccoline però comunque sufficienti per riempire di musica un salone. E poi i dischi, certo, gli svelti e i lenti. Prima abbiamo messo uno svelto, ma c'era un lento, per la verità ce n'erano tanti di lenti, che hanno fatto la nostra storia e ancora ci ricordiamo quei balli stretti stretti, ma uno era un lento pazzesco. È un pezzo che appartiene al 1978, quando partiva questo 45 giri ci si alzava e senza dire niente si cominciava a ballare stretti stretti. Abbiamo avuto delle canzoni meravigliose, bellissime, che qui su questa radio che si chiama RTR 99 ti ricordi, noi non vogliamo assolutamente né dimenticare né disperdere. E allora quel lento là, dai, lo riballiamo ancora una volta insieme, stretti stretti, vicini vicini. Ecco Gino Vannelli con questa indimenticabile I Just Wanna Stop. Sentite che meraviglia.

Penso a te, penso al nostro amore quando penso a quelle notti a Montreal. Mi vengono in mente i più dolci pensieri di me, di te. Ricordo di un amore al di sopra delle luci della città. Ho provato così ad immaginare tutto questo. È un po' il senso di I Just Wanna Stop, che comunque vinceva con questa melodia che ci faceva ballare. Beh, che 45 giri, che 33 giri che abbiamo avuto, che artisti, e vivono, continuano a vivere qui su RTR 99, ti ricordi? E anche in Italia abbiamo avuto tanti cantanti bravissimi. Alcuni naturalmente sono ancora i numeri uno, sono stati i numeri uno. Ci sono stati poi degli artisti che hanno realizzato delle canzoni, poi però di loro un po' ci siamo dimenticati, li abbiamo visti poco in televisione. Molte volte dipende anche dal carattere delle persone, degli uomini e delle donne, degli artisti, appunto. Ci si chiede spesso: ma perché quel cantante non ha avuto poi quel successo? In fondo cantava bene, in fondo le canzoni erano tutte quante belle, e ci sono delle alchimie veramente incredibili. Bisogna avere un promoter giusto nello stesso momento, bisogna avere un'etichetta discografica perfetta, bisogna avere le canzoni giuste, bisogna avere la promozione fatta bene. Non è assolutamente facile il mondo della canzone, e all'epoca emergevano quelli che meritavano davvero. Poi è arrivato il periodo in cui qualcuno si è un pochino fermato, qualcuno ha un pochino rallentato il suo ritmo, ma sono rimaste delle canzoni belle. Vi faccio questo discorso perché vi voglio parlare di Edoardo De Crescenzo. Edoardo De Crescenzo, grandissimo, davvero. Carattere un po' spinoso, un po' difficile, molto spesso anche per motivi di carattere non si riesce ad avere forse quel successo che si sarebbe meritato. Però poi ognuno è giusto che abbia il suo carattere, e bisogna prendere le persone così come sono, apprezzarle anche se vogliamo a volte criticarle. Poi però rimane l'arte, rimane la musica, rimangono le parole, rimangono i vinili indimenticabili. E allora prendiamolo questo vinile e suoniamo Uomini Semplici su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

bellissimo. Mi è sempre piaciuto, mi è sempre dato una bella emozione questo film. Si intitola Hanno rubato un tram. Ne parlo al presente perché è ancora un film bello, con il suo meraviglioso bianco e nero e Aldo Fabrizi che interpreta Cesare Mancini, un conducente di tram che vive e lavora a Bologna. Ci sono delle disavventure, naturalmente, perché ci fu un incidente in bicicletta e l'azienda quindi punì il guidatore del tram Cesare Mancini, togliendogli la guida e retrocedendolo a semplice bigliettaio. Che poi la figura del bigliettaio, rivedendo questo film, l'ho rivista, il bigliettaio all'interno di un tram o comunque anche di un autobus era una figura importantissima, di grande sicurezza, costringeva tutti quanti ad aver rispetto, a pagare il biglietto, ma soprattutto a non fare cose che purtroppo molto spesso sui mezzi pubblici accadono. Quindi il bigliettaio. Però ecco, lui, questo Cesare Mancini, portava il tram e fu retrocesso a bigliettaio. E allora a un certo punto, travolto dai problemi sul lavoro e in famiglia, una notte quest'uomo perde la pazienza, va al deposito e prende un tram, lo ruba e lo porta in giro per la città, e le persone salgono gratis e non fa pagare i passeggeri. La vicenda naturalmente poi si conclude in pretura, dove tutto finisce per sistemarsi bonariamente. Un bel film che nella sua semplicità ha un messaggio a tenerezza e a bellezza, ed era in bianco e nero naturalmente. Era un film del 1954. Se vi capita, riguardatelo. Un grande Aldo Fabrizi è una bella storia. E com'è bella questa canzone.

0: Camaleonti, all'ora dell'amore, applausi, applausi, applausi, mamma mia che belle emozioni con i Camaleonti, questo era un lentissimo, sì sì, superlativo assoluto, partiva il disco, le luci si spegnevano e si limonava, Ale, è vero, e le mani scendevano un po' anche giù, diciamoci la verità, poi dipende dagli anni, perché comunque... Negli anni 70 il lento si ballava in un modo, negli anni 80 in un altro, cambiavano le abitudini e i tempi, certamente. Grazie per le emozioni, sogni, brividi, bellissimi che fai rivivere, e grazie a RTR 99, ti ricordi, è Max che scrive: siete la mia radio principale da 5 mesi. Perché mettete capolavori? De Crescenzo, ma di cosa parliamo? Una Ferrari tenuta in garage, le 500 vanno in strada. Hai capito, Pasquale, che cosa ci dice? E poi qualcosa ancora su un altro lento, quello che abbiamo sentito prima, è Just Wanna Stop di Gino Vannelli.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ti dico, mi sono ricordato la stretta che c'avevo con la ragazza e la ragazza la stretta che aveva con me.
0: La stretta.
1: Bellissimo. Ti ringrazio infinitamente. Il lento è uno dei lenti più belli che abbia mai potuto ascoltare. Bello. Che belle emozioni. Mi ricordo ancora, dopo 50 anni, la stretta che c'avevo con la ragazza. Complimenti. Bello.
0: E queste canzoni, Giovanni. Grazie Giovanni, queste canzoni servono soprattutto a questo, e serve la trasmissione La Strana Nostalgia, ma in generale tutta quanta RTR 99, ti ricordi? Ecco, Mauro dice: comprai un disco dei King Crimson per la copertina, che disco? E lo abbiamo scoperto dopo, casomai, che era un bel disco. Intanto la copertina aveva il suo valore, la sua importanza. Loro ci sono sempre stati, devo dire la verità. Lenti, svelti, rock, pop, tutto. Hanno praticamente prog anche, hanno praticamente vissuto tutti i periodi e tutte le nostre epoche. Su RTR 99, ti ricordi? Ci sono i Rolling Stones.

0: sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

45 giri di fine anni 60, usato, consumato nel nostro mangiadischi o forse sul nostro giradischi, chissà. Rita Pavone, Per tutta la vita, brano bello che ho voluto ritrovare e riproporre stamattina qui adesso quasi a ora di pranzo su RTR 99 Ti Ricordi. Abbiamo finito con la strana nostalgia di oggi, tra poco Paolo Famiglietti e David Guarnieri e poi il capitano Andrea Torre e poi naturalmente il jukebox di RTR 99 Ti Ricordi. Ma prima di andare via, Lionel Richie, ho letto che non è stato bene e quando questi nostri miti hanno dei problemi, a me dispiace veramente tanto, perché penso sempre, riavvolgo sempre il nastro un po' e penso sempre a quanto veramente questi artisti ci abbiano tenuto compagnia, siano stati importanti, e noi dobbiamo avere una forma di enorme, grande, immensa gratitudine, ed è così anche naturalmente per Lionel Richie. Auguri a Lionel Richie naturalmente. Chiudiamo il nostro appuntamento con questa canzone qui che arriva su RTR 99 Ti Ricordi. Un po' di ritmo ci sta. Passate un buon tempo, ve lo dico sempre, ve lo dico anche adesso. Io vado, sono Fabio Martini, vi aspetto domani, vi aspetto sui miei social, vi aspetto sui social di RTR 99 Ti Ricordi. Ci aspettiamo reciprocamente per altri sogni ed altre storie. Ciao a tutti.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Le 13:05, dopo la strana nostalgia di Fabio Martini, eccoci qui, dico eccoci perché il buon pomeriggio è di Paolo Famiglietti, ma anche
4: di David Guarnieri.
3: Insieme fino alle 16 anche oggi.
4: Certo.
3: Siamo al 3 settembre, dai, sì. Ci sto facendo il callo piano piano con questo mese, non sì. Dico più agosto. Tanto il tempo è sempre lo stesso, almeno qui a Roma.
4: Esatto.
3: Caldo, caldo.
4: Che ma sarà nei prossimi sarà? Giorni? Pare caldo ancora di più.
3: Ma intanto c'è proprio che sarà. Arrivano i ricchi e i poveri.

finale per questo primo brano di oggi, giovedì 3 di settembre, con Paolo Famiglietti e David Guarnieri. C'erano anche i ricchi e poveri, che sarà 13:09 da King of the World, questo album pubblicato negli ultimi mesi del 1979 da Sheila, che già i francesi conoscevano negli anni 60 come una lolita di quel periodo, esplose poi alla fine degli anni 70 in chiave disco, ma soprattutto arrivò questa super produzione degli Chic con Spacer, e allora tanto di hot pants sgargianti, un bellico scoperto e stivali di pelle per Sheila, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi? Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Dopo una giornata passati in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta, oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Una voce di Tiziana Rivale, conquistatrice del 33° Festival della Canzone Italiana di Sanremo nel 1983, con Sarà quel che sarà. L'abbiamo ritrovata in questo giovedì su RTR 99, ti ricordi? E adesso ascoltiamo un classico della musica pop rock, un brano tratto dalla colonna sonora del 12° film di un maestro del grande schermo come Robert Altman, intitolato Nashville, interpretato da Karen Black, Ronnie Blakely, Lily Tomlin e Keith Carradine, che appunto firma questa canzone, questa balla dolce amara che conquista l'Oscar e il Golden Globe. Si chiama I'm Easy, tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: come a dire scampoli di fine stagione. No, siamo ancora in stagione, una bellissima estate anche molto calda e lunga, con i Vatussi di Edoardo Vianello qui su RTR 99 Ti Ricordi. Adesso andiamo al 3 settembre del 1997. In questa data i Lighthouse Family erano in piena promozione di questo brano, che è a tutt'oggi il loro brano più famoso, che ci porta in alto, appunto High, nel 1997. Tra l'altro c'è da ricordare e sottolineare anche il video della canzone, girato in bianco e nero, che però assume il colore nel momento in cui i Lighthouse Family iniziano a cantare. E allora facciamo entrare il colore su RTR 99 Ti Ricordi.
1: When you're

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

Il riconoscibilissimo Lucio Battisti con La canzone del sole, qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti ricordi? E nel frattempo arriva un prezioso consiglio in questo giovedì. Vi parlo di Edgar Trasporti, perché se avete la necessità di spedire un oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi e si chiama proprio Edgar Trasporti. Si trova a Roma, all'interno di Commerce City, risponde allo 06 65 00 4225 e vi offre spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, ma anche pratiche doganali import-export e ancora magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda, perché vi accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Lo diciamo spesso, Edgar Trasporti, i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. E allora, se volete scegliere il meglio, Edgar Trasporti a Roma, all'interno di Commerce City, oppure sul sito edgartrasporti.com, lo ripeto, www.edgartrasporti.com. Il numero diretto è lo 06 65 00 4225. Non dimenticate mai di chiamare a nome di RTR 99 Ti ricordi?

per me Eros Ramazzotti, canzone che il cantautore romano scrisse per, pensando ad un duetto con la meravigliosa Whitney Houston. Così non fu, e così diciamo la Houston non volle cantare questo motivo e lui lo fece con la giovane Antonella Bucci. E adesso, a proposito di immensità, è settembre 1978, da segnalare il trionfo ai campionati d'Europa di atletica leggera con Pietro Mennea che vince la medaglia d'oro a Praga, naturalmente, nei 100 e nei 200 metri piani, mentre Sara Simeoni conquista l'oro nel salto in alto col risultato di 2,01 metri, battendo la grande rivale Rosemarie Ackermann. Restiamo nel 78 con Elton John su RTR 99, ti ricordi? Part-time love.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Marco Armani, Tu dimmi un cuore ce l'hai. Siamo andati nel 1985 a riscoprire questo ricordo nel pomeriggio di giovedì, firmato RTR 99 Ti ricordi. E di ricordi ricordo, il 3 settembre del 1968 è proprio Ringo Starr a rientrare nei famosi Abbey Road Studios di Londra, riunendosi ai suoi Beatles dopo aver abbandonato, anche se temporaneamente, la band a cura delle forti tensioni, chiamiamole così, durante le sessioni del White Album. E allora sottolineiamo questo 1968 proprio con i Beatles di Obladi Oblada qui su RTR 99 Ti ricordi?

E pur mi sono scordato di te, la Formula 3 non ci scordiamo mai, del pubblico di RTR 99, ti ricordi, ci mancherebbe altro. E dopo questo bel motivo di Mogole Battisti, beh, settembre 82 vi piace come periodo? Andiamo a dare un'occhiata alla classifica top 200 di Billboard, i dischi più venduti. Top 4 al primo posto, Mirage, Fleetwood Mac. Numero 2, American Fool, John Cougar. Numero 3, Asia, degli Asia. Numero 4, Pictures at 11, Robert Plant. E scendendo fino alla posizione numero 107 per la 12ª settimana, l'album Avalon di Roxy Music di Brian Ferry. Ascoltiamo la title track in questo giovedì di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Come ti ricordi, Festival di Sanremo del 1986, la sua terza partecipazione in gara, in questo caso con un motivo firmato da Guido Morre e da Maurizio Fabrizio, intitolato Amore Stella. Allora, come ben sappiamo, ieri si è aperta l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia. Nel 1979, seppur in una forma non competitiva, si tenne la 36esima edizione, e proprio nella giornata del 3 settembre del 79 avvenne la presentazione del film La Luna di Bernardo Bertolucci, interpretato da Jill Clayburgh. Il presidente del Senato, onorevole Aminto Re Fanfani, giunse in ritardo e fu costretto ad assistere alla proiezione notturna. Pensate un po' che notizia strana, che notizia curiosa. Vabbè, ascoltiamo un brano del 79 con i Delegation, che ci fanno risentire You and I su RTR 99, ti ricordi?

Fotografie, quella che abbiamo scattato nel 1981 con l'album Buona Fortuna dei Pooh qui su RTR 99, ti ricordi? Nel nostro pomeriggio di giovedì, dopo aver pubblicato il 31 agosto dell'87 il suo nuovo album Bad, Michael Jackson si preparava a dare il via a questo tour mondiale, il Bad World Tour, che sarebbe iniziato di lì a pochi giorni da Tokyo e poi avrebbe toccato anche l'anno successivo, beh, insomma, due date romane che molti ricorderanno, allo Stadio Flaminio il 23 e 24 maggio del 1988. Ma restiamo a quell'87 con The Way You Make Me Feel, proprio dall'album Bad, c'è Michael Jackson su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Michel Fugain con Une belle histoire, o un'estate fa che dir si voglia. RTR 99 ti ricordi. Dal 72 ci trasferiamo in data 3 settembre 1987, quarta giornata della prima fase della Coppa Italia 1987-88. Tra le big a passare il turno, il Napoli che batte 1-0 il Padova, la Sampdoria che supera 2-0 l'Atalanta e l'Inter che ha la meglio sulla Reggiana, che gioca in C1, pensate un po', ha soltanto ai rigori per 9-8. Mamma mia, è la volta di volare ora in Australia con gli INXS e il loro maggiore successo, ossia Need You Tonight su RTR 99, ti ricordi?

Sono un po' le due facce dei grandi artisti, quella dance che ci ha fatto ballare con canzoni come Self Control e questa che ci ha fatto sognare di Raff, più melodica, più romantica. Un festival di Sanremo del 1991, oggi un Dio non ho, ovviamente un ricordo da ritrovare qui e solo qui nel pomeriggio di giovedì 3 di settembre su RTR 99 Ti Ricordi. Con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri fino alle 16 e anche con Edward Cliff, personaggio che arriva dal Brasile, un finto inglese come si suol dire, che con la sua Nights of September conquistò proprio in quel 1975 l'America Latina e buona parte dell'Europa, e oggi ha conquistato noi di RTR 99 Ti Ricordi.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Una canzone che si impose proprio in quell'estate del 1982, ci ricorda il Festival Bar, ma soprattutto questo 45 giri fortunato di Miguel Bosé. Bravi ragazzi, a pochi minuti dalle ultime notizie qui su RTR 99, ti ricordi. Passiamo dal 1982 ad uno dei grandi classici della musica soul, Everybody Needs Somebody to Love, canzone che parte con Solomon Burke che scrive questo pezzo e lo interpreta, raggiunge il successo negli anni 60 con Wilson Pickett e poi un brano ripreso, come sapete, nel famoso e scatenato film Blues Brothers del 1980, e i Blues Brothers stessi cantarono questa Everybody Needs Somebody to Love in un momento centrale della pellicola, cioè questa scena dell'esibizione in hotel. Ma noi andiamo proprio all'edizione del 1967 con un grande Wilson Pickett in grande spolvero con la sua Everybody Needs Somebody to Love, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Unione Europea è nata in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. La guerra ibrida cede in corso l'allarme del ministro degli esteri Tajani, paventando possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità, alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale. Preoccupa l'aumento della temperatura degli oceani. Dramma ad Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa della identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Sport e tennis, squadra azzurra in campo nel secondo turno degli US Open, avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Schoolkate e Sweeney. Luciano Darder affronta il ceco Svercina, Mattia Bellucci opposto a Taylor Fritz. È tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la

grintosa seconda classificata a soli 16 anni del Sanremo di quell'anno, naturalmente con un'emozione da poco firmata da Ivano Fossati e da Guido Guglielminetti. Torniamo alla musica internazionale. 1982, il motivo si chiama Pearl Shelter, You Don't Give Me Love. È il singolo di lancio di uno dei gruppi New Wave più importanti del Regno Unito, Tears for Fears, canzone scritta da Ronald Orzabal e interpretata da Kurt Smith. Il titolo del motivo viene ispirato al celebre disegno Pearl Shelter Scene del grandissimo scultore britannico Harry Moore, un'opera del 1941. Ma la canzone, come detto, è dell'82 e la ascoltiamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

altro dei suoi album fortunati, tanto per essere così eufemistici. 1989, l'anno di uscita. E adesso, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? Andiamo indietro fino all'inizio del mese di settembre 1978. I Queen sono negli studi Mountain di Montreux in Svizzera per registrare il loro album intitolato Jazz. Durante un violento temporale si interruppe la corrente nello studio e Brian May non si perse assolutamente d'animo. Sapete cosa fece? Registrò un vero tuono con un registratore portatile. Questo tuono poi venne utilizzato nell'incisione del motivo Dead on Time, e appunto inserito all'interno di Jazz. Ma noi vi facciamo ascoltare il singolo famosissimo estratto da questo LP dei Queen. La canzone divertentissima si chiama Bicycle Race. Allora corriamo con i Queen su RTR 99, ti ricordi?

Beh, il lato aggressivo non le manca assolutamente, l'ha dimostrato più volte, non solo nelle canzoni. Loredana Bertè dal 1979 con questa Prendi fra le mani la testa, cose da RTR 99, ti ricordi. E nel pomeriggio di giovedì 3 di settembre siamo arrivati alle 15:24, ancora ben trovati da Paolo Famiglietti e da Davide Guarnieri. È una canzone che parte da lontano, dai primi anni 70, scritta e incisa da Dolly Parton, che abbiamo perso purtroppo da qualche giorno, e che è stata anche omaggiata, come si suol dire, per questo brano che era destinato inizialmente ad Elvis Presley, pensate un po'. E poi invece arriva nel 1992, grazie alla colonna sonora di Bodyguard, Guardia del Corpo, a Whitney Houston, e diventa un successo mondiale. I Will Always Love You, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

chitarre elettriche a profusione e un 45 giri che andò molto bene per Le Orme nel 1976, questa canzone d'amore che, come diciamo spesso, nessuno è profeta in patria, andò meglio in Francia che in Italia, dove prese anche il disco d'oro. Ma può succedere, assolutamente, cose che succedono anche nelle migliori famiglie. Allora parliamo del 3 settembre 1982, in questa data viene pubblicato il secondo album degli Imagination, quelli di Buddy Talk per intenderci, e si intitola questo album In the Heat of the Night, come un loro celebre brano, ma tanti celebri brani fanno parte di questo disco: Just an Illusion, Changes e anche la canzone che ascoltiamo, Music and Lights. Accendiamo proprio musica e luci qui su RTR 99, ti ricordi?

creatura, lei, Gianna Nannini, su RTR 99. Ti ricordi Gianna Nannini, insomma, superstar in Italia ma anche all'estero, per, particolarmente in Germania negli anni 80, anche prima del suo successo proprio nel bel paese. A proposito di Germania, andiamo a dare un'occhiata alla classifica del 3 di settembre 1974 e troviamo al primo posto Rock Your Baby di George McRae, seconda Sugar Baby Love dei Rubettes, numero 3 Honey Honey degli ABBA, numero 4 The Sixteens degli Sweet e al 21esimo posto ancora gli ABBA con la canzone che vinse l'Eurovision Song Contest 1974 di Brighton. Waterloo su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06.

0: 61 45 088 o brispalitalia.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Eccoci qui con canzoni suonate di Gianni Morandi. Caro Davide, siamo arrivati al momento dei saluti.
1: Certo, fa un po' ridere Morandi che canta canzoni suonate, ma è bella così.
0: Ma perché credo che sia tra gli interpreti più intonati che abbiamo in Italia, visto quello che si sente intorno, senza polemica, con obiettività.
1: Ma in questo caso è oggettivo, Morandi, voglio dire.
0: Anche la sua veneranda età, si difende ancora bene.
1: Certo,
0: assolutamente.
1: Vero.
0: Gianni Morandi al 1981, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi perché dico pomeriggio? Perché la prima parte è andata, ma la seconda sta per arrivare.
1: Esattamente, tutta una tirata fino alle 20 per Andrea Torre con Torre 99 e altre canzoni da non perdere.
0: Assolutamente, come quella che sta per arrivare, che porta un po' di Brasile, anche Brasile 66, se vogliamo.
1: Esattamente, 60 anni fa venne incisa questa maschenada proprio da Sergio Mendes e Brasile 66.
0: E allora, maschenada su RTR 99, ti ricordi? E da Paolo e David
1: una buona serata, appuntamento a domani, ciao.

RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La crisi migratoria. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier spagnolo Sanchez a proposito della vicenda di Ceuta. Intanto nuova strage in mare alle Isole Canarie. 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Tragedia nel lago di Como, in località annessa, è stato ritrovato l'uomo che stamattina, dopo essersi tuffato per un bagno, non era più riemerso dall'acqua. Aveva 37 anni. Lutto nel mondo della politica, nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Gli USA sono guidati da incapaci, ancora vivo il clamore per le parole di George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Alla Mostra del Cinema di Venezia sfilano oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Dopo le vittorie di Sassuolo Udinese si giocano stasera altri due incontri dei sedicesimi di Coppa Italia alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. È tutto, a più tardi.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Scoccano le 16:03, giovedì 3 settembre, RTR 99, ti ricordi? Beh, insomma, mi hanno assestato un bel colpo, un bello schiaffone musicale da parte di Paolo e Davide. Complimenti, grazie. Ogni tanto l'originale, cantata dal suo autore, ragazzo mio, ci sta veramente tutta. Ottima prova dei nostri amici del primo pomeriggio, anche questo giovedì 3 settembre, vi troverete cose che altrove è difficile poter ascoltare. Come cantava Toto Cutugno nel 1980, RTR 99 ti ricordi? Solo noi!

di compleanno nella torre di Raffi di questo giovedì 3 settembre e rifaccio a una giovanissima ascoltatrice che si chiama Sabrina, 51 anni. Beh, rispetto alla media sei veramente una pischella, Sabrina. Che bello saperti all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ovviamente si uniscono anche gli auguri.

0: Ho dovuto leggere, confesso, Stangon. Questo era il come Stangone, insomma, per intenderci. Però significa un'altra cosa. Ah, iniziamo bene oggi la torre terapia. Il suo secondo 33 giri, 1973, iniziava a cercare di definire il suo suono. Andrebbe nominato ogni tanto anche il grande arrangiatore che contribuì a creare il suono di Barry White dalla Love Unlimited Orchestra, un signore che si chiamava Gene Page. Più tardi, in queste quattro ore che passeremo insieme, verrà sicuramente richiamato in causa. Questo ve lo posso anticipare. Dicevo, questo album dove l'unico pezzo che è rimasto veramente nella storia era la mitologica Never Never Gonna Give You Up, conteneva altre perle, come sapete. Marco Lolli e Andrea Torre, che si occupano di disegnare la musica del pomeriggio, delle quattro ore di Torre 99, della Torre Terapia, amano andare a scavare per scovare nel grande e infinito archivio di RTR 99, ti ricordi, dove tra poco ritroviamo un cantautore. Oggi mi piace definirlo così, anche perché ne abbiamo sempre ammirato sicuramente le qualità musicali, però è uno che ha scritto anche i testi delle sue canzoni, quindi perché non dargli anche questo titolo che se l'è tutto meritato, eh? Si chiama Pino Daniele.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Sì, è proprio così, eh. Quando si devono citare dei cantautori italiani si va su Guccini, De Gregori, De André, Antonello Venditti. Il nome di Pino Daniele viene un po' messo in disparte, viene sempre dopo rispetto a questa lista dei più importanti. C'è una sorta di forma di distacco nei confronti di Pino Daniele in quanto cantautore, oltre che autore e oltre ovviamente che cantante. I ruoli li ha rivestiti meravigliosamente tutti, eppure ha raccontato così tanto nella nostra vita e della nostra vita. Quando abbiamo pianto lui aveva una parola perfetta per descrivere quel momento. Quando volevamo buttare gli occhi al di là del mondo che ci circonda, ci ha preso per mano, ci ha portato nel blues, nel jazz, nelle contaminazioni musicali che ha portato nelle sue produzioni, nelle sue creazioni. E poi ci ha portato il groove. Ecco, questa è la differenza. Forse la grande colpa di Pino Daniele sarà quella di unire il groove alla categoria cantautorale, che secondo me gli deve comunque tantissimo, e mi sembrava giusto leggerlo anche sotto questa prospettiva, il nostro amatissimo Pino Daniele, che peraltro non manca mai, perché non è Torre Terapia se non c'è Pino Daniele, ma anche tanti altri artisti che ritroveremo anche nella puntata di oggi. Abbiamo mollato gli ormeggi, siamo in navigazione, usciamo dalla rada verso il mare aperto e ci rimettiamo a ballare. Ha avuto tantissime regine la disco music, la musica dance negli anni 80, tante regine che ci hanno fatto scatenare al centro o ai lati della pista. Una di queste è stata sicuramente, indiscutibilmente, Kim Wilde.

Canzoni molto importanti, eh? Amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordo. Una grande etichetta discografica, la MCA Records, aveva fatto firmare questo contratto a Kim Wilde e le consentì in questo modo, con tanta promozione ma anche con grandi produzioni, di entrare un po' in tutte le classifiche. Qui il tributo al classico delle Supremes, You Keep Me Hanging On. Lei ci ha fatto ballare insieme ad altre regine negli anni 80, tra gli anni 60 e i primissimi 70, invece una regina dei locali dove si ballava, in questo caso non la disco music, non i dischi, ma la musica dal vivo, il Piper. Parlo del Piper, e beh, insomma, lei ci ha fatto ballare parecchio, o ha fatto ballare parecchio i nostri genitori, i nostri fratelli e sorelle maggiori, eh? Patti Pravo!

dell'impostazione lirica, una canzone che in realtà nasce molto più rhythm and blues, infatti la mia versione preferita, l'ho già detto, nessuno si offenda, rimane quella di Little Tony, ma Patti Pravo era tantissima roba in quel 1970. Vi voglio parlare di due produttori molto importanti, determinanti per il suono elegante degli anni 80. Si chiamano Jimmy Jam e Terry Lewis. Loro valorizzarono i valori dei Change, i lavori della SOS Band, di Janet Jackson, e proprio in virtù di questo grandissimo successo ottenuto in qualità di produttori di Janet Jackson, Philip Hawkey li contattò per essere prodotto, insomma, si rivolse a loro per produrre questo album intitolato Crash, che è del 1986. Quando io parlo di eleganza, ecco, basta ascoltare questi suoni per averne una prova, averne un esempio pratico, insomma, Questa è una canzone che ovviamente di conseguenza adoro e che voglio condividere con voi su RTR 99, ti ricordi? Si intitola semplicemente Human. Come on.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

il nostro angolo della delicatezza, della gentilezza, che poi è un angolone, in realtà sono le 4 ore della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Questa grandissima delicatezza mostrata nei confronti della sua amata figlia Elettra da parte di Eugenio Finardi nel 1983. Questa storia l'abbiamo raccontata veramente tantissime volte. Oggi si parla molto di ecologismo, un tempo era semplicemente ecologia, e a questo tema si interessò in particolare Marvin Gaye tanti anni fa, prima ancora del riscaldamento globale. 1971, questo è Mercy, Mercy Me.

questi suoni evocano o meno quell'altra dimensione. Eh sì, perché il contatto con la natura è in effetti il contatto con il divino, e questo l'ha reso meravigliosamente, come in tutta la sua carriera, purtroppo troppo breve, va sempre ricordato, di Marvin Gaye, 1971. Eh sì, oggi cosa si può fare per ritrovare un pochino di serenità? Una volta bastava un liquore a base di carciofo, sedersi su contro il logorio della vita moderna, ecco, mettiamola così. Mi ero un attimo perso. Contro il logorio della vita moderna bastava mettere un tavolino in mezzo al traffico, Ernesto Calindri sorseggiava questo liquore a base di carciofo e i problemi si risolvevano. Oggi è un po' differente, sì. Perché poi alla fine si è rivelato un metodo poco valido, insomma. L'aperitivo, il liquore a base di carciofo, non so se li trovi ancora nei negozi, nei supermercati, ma sicuramente c'è la possibilità di staccare e allentare un po', alleviare questo logorio, farlo passare, guarirlo. Per esempio andare a fare una bella immersione nella natura, la campagna di Todi. Ah sì, siamo a giovedì, possiamo iniziare a organizzare un weekend, anche il prossimo, a Borgo Petroro, questo castello medievale che ha poche stanze, ne ha solamente 13, ma sono tutte meravigliose. Alcune, le suite, hanno anche addirittura la spa interna, ma c'è una spa per tutti i clienti, un centro benessere disposto su due piani, dotato di jacuzzi, sauna, bagno turco, doccia emozionale, cabine per i massaggi e un'area relax dove assaporare le tisane rigeneranti. Sulle colline della campagna umbra torreggia in tutto il suo charme Borgo Petroro Country Relais, nel castello omonimo. È un castello di stampo medievale e oltre in questi giorni ancora potervi godere il panorama mozzafiato sdraiati a bordo della piscina di Borgo Petroro, potrete anche gustare le migliori pietanze, tutti i prodotti del territorio. C'è la cantina, c'è anche la possibilità a colazione di gustarvi abbondanti cibi che vengono tutti dal territorio, sono tutti rigorosamente selezionati, sapori autentici che si possono trovare poi nel massimo della loro esposizione alla Locanda Petreia, che sarà lieta di accogliervi. Insomma, è un posto magico immerso nella campagna di Todi, Borgo Petroro, dove passare giornate indimenticabili. Potete anche noleggiare delle bici elettriche per scampagnate. E ragazzi, che dirvi, andate sul sito, come sto facendo io, come ho fatto io questo pomeriggio, borgopetroro.it, e rende perfettamente l'idea della bellezza di questo posto assolutamente esclusivo. C'è un parcheggio privato, ovviamente, e c'è un numero telefonico da contattare per prenotare, che è 075 99 78 543. Ripeto, 075 99 78 543. Ma ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere a disposizione la scontistica dedicata.

RTR 99, ti ricordi? Ti innamorerei. Chissà che non ti sei innamorata di me, ti do un motivo in più perché tu possa innamorarti di me, eh? Ti dico che anche se non ti dovessi innamorare di me, mi auguro che la persona della quale potresti innamorarti ti porti quelle cure, abbia quella delicatezza e quella gentilezza nei tuoi confronti che ti avrei dato e offerto sicuramente io. Questa è un po' la sublimazione dell'amore, un tema che sulle canzoni abbiamo trovato spesso. Poi dalla teoria alla pratica è tutta un'altra storia, però è molto bello almeno impostarlo questo pensiero. Il pomeriggio la Torre Terapia è una zona franca, è un posto dove non dove teniamo fuori sicuramente le contrapposizioni, dove andiamo alla ricerca dei nostri punti di contatto attraverso i vari gusti musicali e anche attraverso i nostri pensieri riguardo le cose della vita. Insomma, cerchiamo di trovare quello che ci unisce, di valorizzare quello che ci unisce e lasciare fuori dalla nostra navigazione invece quello che ci divide. Questa scelta della navigazione per noi è un simbolo, è una metafora, è una navigazione ideale. Invece per un grande nome della musica, David Crosby, fu una scelta vera e propria, perché decise e a un certo punto Totambot d'Amblè di acquistare una goletta nel 1969. Acquistò questa barca a vela, una goletta in legno di circa 58 piedi, insomma, e questa splendida imbarcazione fu il posto dove lui decise di passare gran parte della sua vita, gran parte delle sue giornate, per staccarsi dal famoso logorio di qui sopra e anche per dare sfogo ai suoi momenti di creatività, insomma scavarsi un pochettino dentro, ma anche per ospitare tanti suoi amici musicisti che a bordo di questa goletta che si chiamava Mayan, che si chiama ancora Mayan perché ancora esiste anche se non è più sua, e di ospitarli e quindi anche in quell'occasione magari dare luogo a dei momenti di creatività, di scambi. Sicuramente tante canzoni sono state create a bordo del Mayan, ma la cosa bella è che questo Mayan era figurato su una copertina di un disco che io ho veramente consumato, un disco che vedeva protagonisti solamente tre dei quattro, non c'erano gli Young, erano Crosby, Stills e Nash. CSN il titolo di questo 33 giri, sulla copertina c'è il Mayan.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Borgo Petrolio. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

mamma è tutta colpa tua. Mamma, anche papà, è tutta colpa tua, perché c'è quel momento in cui inizia a volerti ribellare e quindi dai a loro la responsabilità magari dei tuoi primi fallimenti. Invece poi ti accorgi che non è così, perché magari diventi genitore o comunque rivaluti la grande importanza delle mamme, ma anche dei papà. Meraviglioso Renato Zero, era il 1973. Questa RTR 99, ti ricordi? Ci piace, durante la tua terapia, fare queste piccole incursioni nella musica importante americana degli anni 60. Isaac Hayes e Dave Porter scrissero

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.

quanta completezza musicale, che livelli assolutamente alti, favolosi. Quando si incontrarono, l'avevano già fatto in precedenza in questa tournée, Fabrizio De André con la premiata Forneria Marconi, che già aveva scelto di usare l'acronimo PFM. Narra la leggenda, non so se Franz Di Cioccio o chi altri del gruppo, insomma, o Franco Mussida, comunque narra la leggenda, va bene per entrambi, insomma, perché loro sono la leggenda, questo possiamo sicuramente dirlo, che avevano studiato un apposito preset in cuffia per Faber affinché lui ascoltasse, fosse isolato dal resto del gruppo durante i concerti, quindi ascoltasse solamente la sua voce e al limite, al massimo, la sua chitarra, e quindi rimase particolarmente colpito quando invece il messaggio finale gli fece capire che aveva fatto parte di una grandissima operazione, di un grandissimo momento della musica italiana. Poi sarà vero, non so, anche perché comunque qualcosa dovrebbe ritornarti sul palco, sempre un po' dubitato rispetto a questo racconto, insomma, la batteria almeno dovrebbe arrivare, almeno quella dovrebbe arrivarti, insomma, e che cuffie hai per essere così isolate? Però ci piace pensarlo, comunque ci piace anche crederle, credere a queste cose quando ci vengono raccontate, perché sono sicuramente un modo anche per romanzare il mondo della musica, che è fatto non solamente di creatività musicale, anche di racconti meravigliosi. La storia del prossimo amico, un amico, un caro amico di RTR 99, ti ricordi di tutti quei ragazzi che negli anni 80 andavano a ballare? La sua storia iniziò con una produzione in cui era coinvolto Enrico Buonaccorti, che aveva scritto i testi, era un gruppo che si chiamava Metropole, una canzone intitolata Miss Manhattan, il produttore, anzi i produttori di questo disco erano Alfesta e Claudio Giusti. Poi si inserì, riuscì a capire che c'erano delle grandi qualità in questo ragazzo che aveva nel frattempo scelto lo pseudonimo di Mike Francis, Claudio Casalini, che lo fece salire a

battuta, anzi in terza battuta arrivarono i fratelli Paul e Peter Micioni e da qui naturalmente la storia cambiò verso un futuro che sarà breve ma anche molto molto radioso. Signori, c'è Mike Francis su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

diti anche dal punto di vista della maturità, ma che vuoi fare? È così. Sono questi i tempi. Fortunatamente abbiamo anche altri tempi di riferimento, sono quelli in cui ci immergiamo ogni giorno durante la nostra navigazione pomeridiana, qui su RTR 99 ti ricordi. La Torre Terapia dalle 16 alle 20, siamo arrivati alle 17:19, lui è stato un cantante famosissimo negli Stati Uniti, un po' meno in Italia, però nelle radio questa canzone girava. Grande amico di Ringo Starr, anzi di George Harrison, scusate. Si chiama Gary Wright, questo è Dreamweaver.

anni fa ci ha lasciato, è uno di quegli artisti che abbiamo la possibilità, eventualmente non avessimo catturato negli anni 70, di scoprire oggi. Secondo me è una canzone meravigliosa, questa Dreamweaver. Io sono Andrea Torre, questa è RTR 99 e ti ricordi che vi riporta indietro al 1959, l'anno in cui Mina svecchiò una canzone portata a Sanremo da Vilma De Angelis e Betty Curtis con pochi risultati, con poco successo, con poco clamore. Ci pensò Mina a renderle onore, soprattutto adatta per le classifiche. Si intitola Nessuno.

Queste sono canzoni che soddisfano il nostro desiderio, la nostra grandissima voglia di leggerezza. Ce n'è assolutamente bisogno, mentre coltiviamo la speranza che alcune cose importanti possano cambiare. Intanto noi cerchiamo di vivere meglio le nostre giornate. Siamo accompagnati da RTR 99, ti ricordi sicuramente. La parte positiva, l'effetto positivo c'è. Ma di questi venti dei cambiamenti se ne occuparono già gli Scorpions, se vogliamo veramente dirla tutta, nel 1990.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

trasmissione di questo pezzo importante della nostra vita con la vittoria di Un corpo in anima. U.S. Dorighezzi, 1974. E secondo me questa canzone è l'esempio perfetto della perfezione, perdonatemi la ripetizione, dell'unione di musica e testo. Cioè questa musica perfetta per questo testo è perfetto per la canzone, per Un corpo e un'anima, dove citiamo spesso tra gli autori di questa canzone Umberto Tozzi, perché in effetti c'era, lui ha scritto le musiche, però ce ne sono altri tre. Uno è Luigi Albertelli, che insieme a Lubiak si occupò dei testi. La musica invece Umberto Tozzi la scrisse insieme a un grande nome della musica italiana che si chiama Damiano Dattoli, che non ricordiamo praticamente mai. Eppure Damiano Dattoli è stato uno importante, ragazzi, è uno di quelli che appena Mogol fondò la numero uno e salì subito a bordo insieme a Lavezzi, fondarono i Flora, Fauna e Cemento, per dirvi, e ha suonato in tantissimi dischi di Lucio, ma soprattutto era l'autore di un'altra canzone dove non lo citiamo praticamente mai, eppure la canzone è di una certa importanza, insomma, perché è l'autore delle musiche di Io Vagabondo dei Nomadi, e quindi abbiamo reso un po' di nostra riconoscenza a questo grandissimo musicista che invece non ricorda mai nessuno. Ma questo non capita su RTR 99, ti ricordi, perché noi, come sapete, andiamo sempre a scavare. Siamo nel 1982, i suoni elettronici si sono impossessati della dance, sono gli anni 80, bellezze mie. Questo è un pezzo di un gruppo di ragazze, si chiamavano Flares, e che magari molti di noi hanno

Cristiana Mastropietro. Il riff ricorda Gino Socio, anche i suoni, in effetti lui è stato uno dei grandi precursori di questo genere di suoni qui, di questo svuotamento degli arrangiamenti. C'era un grande produttore dietro a questo disco, Bobby Orlando, uno degli inventori della iEnergy. E poi Gianluca, adoro gli anni 80, anche un pezzo come questo, non proprio un pezzone, mi gasa proprio, una musica con energia speciale per chi ama la dance. Ma sì, perché al di là del fatto che si possa conoscere una canzone, sì, lo stile rientra nei nostri gusti, anzi ancora più bello, scopriamo cose nuove e lo facciamo insieme a RTR 99, ti ricordi, 17:42. Io sono Andrea Torre, lui invece è Roberto Vecchioni.

tutto tranne che dare un'impronta sessista a questo suo testo. Sarebbe stato impossibile, conoscendo anche la storia professionale ma soprattutto intellettuale del professor Vecchioni. Ed è tutto nella frase finale, dove la donna che è riuscita a raggiungere lo stesso status sociale e lavorativo dell'uomo, alla fine è diventata stronza come un uomo, ma anche sola come un uomo. E quindi lui chiedeva alla donna di non scimmiottare noi uomini, perché se no ne avrebbero preso anche la nostra bastardaggine, non solamente i posti di potere, insomma. Ed è una lettura invece che io ritengo molto molto intelligente, questa di Roberto Vecchioni, ma che ogni volta forse è il caso anche di spiegare, anche se non fosse il caso. A me è piaciuto farlo e quindi l'ho fatto questo giovedì 3 settembre 2026 nella Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, anche qui, se vogliamo veramente dirla tutta, potrebbero essere accusati Dario Lolo e Joe Notes di dare una chiave di lettura che di questi tempi potrebbe rischiare, insomma, di incontrare delle discussioni. Invece non è così, perché è una tipologia di donne, le cosiddette mangiatrici di uomini, così definite in quegli anni lì, oggi non so se si possa ancora dire, ma questa condizione, questo tipo di donna, viene tradotto in inglese in man eater. E questa è RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

l'altro non so se sia risaputa questa cosa, ma RTR 99 ti ricordi è l'unica radio che trasmette l'originale di un gruppo olandese, si chiamano i Wolf de Kunst, e siamo gli unici a mettere l'originale. Ovviamente questa versione di Adriano Celentano è molto più nostra, ma dobbiamo ringraziare anche in questo caso un altro grande autore italiano che si chiama Sergio Caputo, che scrisse il testo italiano in una notte, come raccontò, in una notte scrisse il testo di Susanna, che poi interpretò Adriano inserendolo in questo album I miei americani, di americano in effetti Susanna, viste le sue origini aveva veramente molto poco, però lui è riuscito sempre a vendere molto bene i suoi prodotti, su questo non credo possano essere nutriti dei dubbi. Amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, io voglio ringraziare chi mi sta scrivendo al numero WhatsApp, al nostro contatto WhatsApp, il 338 99 00 99 0, un invito che voglio rivolgere particolarmente con particolare verve ed enfasi, è quello che voglio mandare e inviare alla maggioranza silenziosa, ma anche ai nuovi arrivati sulla nostra radio. Mi interessa moltissimo, me lo sto chiedendo un po' tutti i giorni, insomma, le vostre impressioni, le emozioni al primo contatto con questa radio meravigliosa. E poi, seconda domanda, perché una volta arrivati qui non si riesce ad andare su nessun'altra radio? Perché si rimane avvinghiati? Io i motivi penso di conoscerli, però mi piace vederli raccontati da voi al 338 99 00 99 0. E adesso mi invento un'altra sottocategoria di canzoni. Canzoni scritte, dedicate a donne viste passeggiare sulla spiaggia. Ce ne sono due almeno, eh? La prima la scrisse Tom Jobim sulla spiaggia di Ipanema. Questa ragazza in bikini gli ispirò la famosissima Garota di Ipanema, in italiano La ragazza di Ipanema. Ma ce n'è un'altra, era il 1968, era su una spiaggia, vide questa ragazza bellissima e scrisse di getto questa canzone qui, Jim Morrison per i suoi Doors.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro anche per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio o suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino, poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone. Ricostituzione del partito fascista con violazione della legge Scelba. Alla luce della denuncia del sindacato dei militari, la procura avvia un'indagine sul leader di Futuro Nazionale Vannacci, coinvolti anche il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi dei treni. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle ore 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. È tutto, a più tardi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a

orgoglio e dignità. Mi viene automatico, non c'è niente da fare, insomma. Del resto il produttore di questo 33 giri di Claudio Baglioni era lo stesso di Lucio Battisti della Giornata Uggiosa. Ma si tratta di suoni che rendono questo tipo di atmosfera, ci mancherebbe altro. Non vorrei mai dire, non vorrei essere frainteso, ci mancherebbe altro. Le 18:08 sono molti i vostri messaggi, tra poco vengo da voi al 338 99 00 99 0. Ma adesso il capitano vi dice fermi tutti, perché qui siamo al cospetto di uno dei miei punti di riferimento musicali degli anni 70. Questa canzone in particolare, dove Peter Frampton si fece affiancare per i background vocals e per i cori da un certo signor Mick Jagger. Qui siamo veramente nel pieno dei miei gusti, di quel genere musicale che non era solamente la disco music negli anni 70. Siamo nel mondo della melodia, delle canzoni d'amore, siamo nel mondo meraviglioso di Peter Frampton, e lui è... questa canzone è I'm in You.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

cari amici personali, ma anche ascoltatori di RTR da Matonale, ti ricordi, visto che sono nell'ora dell'aperitivo, gli ho messo zucchero con le mani e quindi si è dato via ai balli Lucia e il Brothers in Arms, il grandissimo Riccardo, che tra l'altro hanno un ospite di una bella di un bello spessore musicale, perché diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia, Raffaella, la vostra ospite, sicuramente vedrai che ti faranno stare benissimo. Continuiamo a ballare, via!

là di tutto, al di là della potenza di Let Me Go, ma l'armonizzazione dei cori degli Even 17, che cosa che ci ha fatto di male? Ci ha regalato solamente un grandissimo esempio di come si devono fare questi cori, come vanno armonizzate queste voci. Beh, diciamo, questo è un capolavoro assoluto, però qui siamo, va detto, al cospetto di due grandissimi musicisti inglesi, furono tra i fondatori degli Human League, Craig Marsh e Martin Ware. Poi uscirono dagli Human League, quindi in qualità di costole delle Human League, si uniscono a un cantante, quello con il mento un po' pronunciato, e poi è diventato l'immagine del gruppo, Glenn Gregory, e nascono gli Even 17. Non solo, visto le grandissime qualità musicali, decisero anche di mettersi a disposizione come gruppo di lavoro, la famosa British Electric Foundation, per dare la possibilità agli artisti di godere di un gruppo di produzione che fosse ad altissimo livello. Loro sono stati tra quelli che hanno aiutato Tina Turner a tornare sulle scene agli inizi degli anni 80, perché loro produssero e arrangiarono un paio di cose di Tina Turner, Ball of Confusion e la Stay Together, che erano due cover peraltro. 18:25 RTR 99, ti ricordi, tra poco, come promesso ovviamente, torno da voi al 338 99 00 99 0. Invece adesso la Torre Terapia vi porta a Sanremo 1969, seconda partecipazione al festival per Massimo Ranieri, in quell'anno in coppia con Orietta Berti, con questa canzone qui.

prima, nel 1968 l'esordio a Sanremo per Giovanni Calone, che scelse il cognome Ranieri proprio in onore del principe di Monaco. Era molto molto molto affezionato alla figura del principe di Monaco. Successivamente arrivò poi il nome, quindi si completò in Massimo Ranieri. Insomma, l'esordio ci fu nel 1968, quella volta in coppia con i Giganti, con Da Bambino. La canzone si intitolava Da Bambino, poi questa meravigliosa Quando l'amore diventa poesia, e queste sono cose da RTR 99 ti ricordi, e solo da RTR 99 ti ricordi, è giusto ricordarlo e sottolinearlo. E poi tutto il resto, insomma, le rose rosse al Cantagiro e le varie canzoni portate a Canzonissima, una carriera veramente meravigliosa di un grandissimo artista, di un grande interprete, di un da un punto di vista proprio della fisionomia, dei tratti somatici, un Pierpaolo Pasolini con la faccia scavata, insomma, della musica italiana. Oggi, tra gli altri, è prodotto da Gino Vannelli. Questa è una cosa che mi sembrava anche giusto ricordare, ed è difficile immaginare un Gino Vannelli che abbiamo conosciuto con altre sonorità invece nella veste di produttore di Massimo Ranieri. Invece l'ha fatto molto molto bene, anche perché è uno che ha voluto riscoprire e dare onore alle sue origini italiane. Nel 2020 andarono a Sanremo non per partecipare, ma come ospiti speciali, con una canzone appunto che era stata prodotta da Gino Vannelli. Massimo Ranieri su RTR 99 ti ricordi, ma anche la vostra presenza, che come al solito è molto muy calorosa, muy calorosa. Abbiamo Luana, e ho domandato, la domanda delle 100 pistole di oggi era: perché non riuscite a staccarvi da RTR 99 ti ricordi? Tra le tante che mi sono arrivate seleziono questa di Luana, perché musica bella a parte, ormai siete dei cari amici, e questo rende esattamente il senso delle nostre intenzioni, a quanto pare anche la conferma che stiamo facendo quello per cui abbiamo pensato di organizzare questa programmazione musicale, questa radio che si chiama RTR 99 ti ricordi. La tua poi è veramente una torre terapia. Luana, ti abbraccio veramente molto forte.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Vamos alla playa e Tropicana, e questa è la cassazione del capitano. Non voglio assolutamente essere contraddetto. Vi porto a fare un viaggio notturno su un treno notturno. Il treno che portava da Glasgow a Londra, treno che prendeva spesso il signor Jerry Rafferty, e lì incontrò un ragazzo, fece amicizia con questo ragazzo che abitava in un piccolo appartamento di una strada molto importante tra quelle londinesi, diventata ancora più importante grazie a questa canzone. La strada era Baker Street.

bisogna parlare un quarto d'ora almeno. Vabbè. Ma perché era già famosa a Baker Street? Perché era già famosa prima che Jerry Rafferty incidesse questa canzone? Perché? Ma come? Era il 221B di Baker Street, l'indirizzo della residenza londinese di Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, signori, Arthur Conan Doyle, e per questo era già molto famosa Baker Street, ma il suo riferimento che abbiamo visto era assolutamente un altro. Lui faceva questi viaggi da Glasgow a Londra perché aveva litigato con Joe Egan, il gruppo era quello degli Steering Wheel, e Joe Egan, quello di Back on the Road per intenderci, litigarono di brutto e quindi lui per 3 anni non poté pubblicare nulla, c'erano delle questioni legali piuttosto forti, quindi faceva questi viaggi e conobbe questo ragazzo. Ma stavo pensando alla dura vita dei turnisti, quelli che hanno dato il tocco importante ad alcune canzoni. Il sax ha sempre caratterizzato moltissime canzoni, come abbiamo spesso detto, ma questo signore qui, più di quelle 27 sterline che gli furono pagate per la sessione, per quel sax, si chiama Raphael Ravenscroft, non riuscì ad ottenere. Lui chiese di poter vedere la sua firma, insomma, tra gli autori del pezzo, ma questo non fu possibile. Ma non tanto perché non volle Jerry Rafferty, quanto perché, come abbiamo raccontato molte volte, poi si accorsero che in realtà questo assolo, queste note suonate in questo modo, appartenevano a un pezzo del 68 di un signore che si chiamava Steve Marcus, e quindi con le prime nel sacco anche una causa di plagio da dover affrontare. Uno dei sax più importanti, più ricordati, più iconici della musica degli anni 70 dovette accontentarsi di quelle 27 sterline. Però questo ci aiuta anche a ricordare che è importante invece parlare dei musicisti che hanno contribuito a creare le canzoni, perché molte volte hanno proprio dato quel tocco indiscutibilmente importante ad alcuni successi, insomma Walter Savelli per Claudio Baglioni per intenderci, e non sempre gli è stata riconosciuta l'idea, non sempre gli è stata aggiunta la firma tra gli autori delle suddette canzoni, eppure hanno contribuito, e non poco. Siamo nel 1978, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Altra sigla importante, quella di Domenica Inn, ci sono i Mattia Bazzar.

scelsero questo nome. Mattia era più riferito ovviamente ad Antonella Ruggero, grandissimi, grandissimi musicisti in quegli anni lì, ci si facevano le ossa, insomma, quando si arrivava poi a incidere una canzone che sarebbe diventata la sigla di un programma televisivo famoso, o a partecipare alle grandi manifestazioni, a incidere e soprattutto a vendere tanti dischi, la gavetta era il punto di partenza un po' per tutti in quegli anni lì, fino a un po' di tempo fa, insomma. Non so come siano andate a finire le cose, ma da quello che leggo, insomma, è molto più facile oggi con TikTok, o peggio mi sento, la cosiddetta AI, l'intelligenza artificiale. E vabbè, così vanno le cose in questo 2026. Uno di quelli che si sono fatti le ossa al piano bar è stato un punto di partenza per tantissimi artisti, come sapete, suonando e facendo la spalla persino a Ray Charles, a Fred Buongusto, al maestro Franco Califano, scusate, a Peppino Di Capri, e questo signore siciliano qui con una voce assolutamente inconfondibile si chiama Mario Biondi, e questa è RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Senti che bel rumore.
1: Not now, not now, non sento nessun bel rumore. Dai, sdrammatizziamo, so che stiamo entrando nella quarta e ultima ora della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi di questo giovedì? Ci sono Bob e Nerl. Non so cosa è successo, che non si sente più niente, non so assolutamente cosa sia successo, vediamo se riusciamo a recuperare in qualche modo, ma non escono suoni in questo momento su RTR 99, ti ricordi? E questa è una cosa molto bella, peraltro, una cosa che mi diverte moltissimo, dover intervenire così al volo e capire che cosa possa essere accaduto. E allora andiamo avanti così, vediamo un po' se al 338 99 00 99 0 si è tornati, eccoci.

nel 1979 ancora i dischi venivano suonati da musicisti, venivano utilizzati degli strumenti. Ecco quello che poi è avvenuto l'anno successivo, ma soprattutto fino a un certo punto, una certa decade, forse la fine degli anni 80, anche credo gli anni 90, e ci si domandava e si trasponeva anche in musica con dei testi la grande domanda: cosa accadrà nel prossimo decennio? Come mi piace sempre ricordare, la grande differenza che c'è stata quando poi è entrato il 2000, insomma, grandi punti di cambiamento tra il 2000, il 2010 e il 2020, almeno io sinceramente non ne ho visti, poi magari ero distratto, però l'anno che verrà si poneva delle domande. Arriva Lucio Dalla, tra l'altro, e arriva anche Gio Pini, è veramente una coincidenza di quelle meravigliose, ma forse non lo è. E poi alla fine degli anni 80, per esempio, Raff con Cosa resterà degli anni 80, nel 1999, beh, c'è Prince, famosissimo, 1999. Negli anni 80 invece l'elettronica prende il predominio, ma ancora il gusto per fare delle cose a mano rimane, per esempio girare le scene di un video e poi trasporre in carta, in pellicola, anzi prendere questa pellicola, ingrandirla e mettere dei disegnatori, un disegnatore in particolare che si chiama Michael Patterson con la sua squadra, a disegnare sulle immagini, quindi sui frame, sui fotogrammi, tutti i protagonisti, insomma, disegnare e quindi tirar fuori un bel cartone animato. Questa è la tecnica pazzesca che fu utilizzata per realizzare il video di questa canzone, che era già di sé molto importante, ma che non possiamo negarci abbia avuto un grande aiuto, una grande spinta proprio da qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

RTR 99, ti ricordi? Ogni canzone di Alice è un viaggio, oltre ad essere una bellissima canzone. 1982, insomma, erano gli anni in cui ogni tanto si poteva anche utilizzare il messaggio per lasciare qualcuno. Questa modalità che è diventata comune invece negli anni 2000, in questo 2026, è assolutamente molto più consueto rispetto all'inizio degli anni 80. E visto che parlavamo di viaggi, adesso voglio offrirvi un lungo viaggio psichedelico, molto psichedelico, questi suoni che creano immagini disordinate allo stesso tempo tanto armoniose. Sono due grandi musicisti che spesso tornano a trovarci ogni pomeriggio nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Sono i fratelli Gallagher, sono gli Oasis, alla chitarra c'è Paul Weller e questo è Champagne Supernova.

pronti all'atterraggio. Com'è andato questo viaggio? Vi siete psichedelizzati a dovere? Beh, loro, Noel e Liam, sono nati psichedelici e credo che si psichedelizzino anche oggi. Insomma, parliamo sempre con grandissime metafore. Però, sì, quanto vorremmo scollegarci dalla realtà. Possiamo farlo in questi 7 minuti e 22 di Champagne Supernova, che io pronunzio ovviamente alla francese, e ci siamo in effetti molto isolati, cosa che peraltro è prerogativa proprio della Torre Terapia. Questo è il mio scopo: distrarvi totalmente, e poi vi riconsegno alla triste e dura realtà alle 20. Ma ci sarà il jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi, a continuare quest'opera di distrazione di massa. Perché poi quando si torna con i piedi per terra ci sono tutte le nostre questioni da affrontare, da risolvere. Possono essere questioni che riguardano per esempio i nostri diritti che vanno tutelati. Possono essere questioni, piccoli o grandi incidenti della nostra vita, che richiedono un aiuto importante, un aiuto qualificato. E allora per il diritto civile il nostro punto di riferimento, come sapete, è lo studio legale Cruciani e la grande famiglia dello studio legale Cruciani. Un po' di casi ricordo ancora una volta, ma ce ne sono veramente tanti. Andate sul loro sito studiolegalecruciani.it per vedere quanto sia ampia la zona di competenza dello studio legale di Cruciani. Insomma, però, per andare a riassumere velocemente: l'infortunistica stradale, infortuni subiti in altri luoghi, anche semplicemente passeggiando magari su una strada un po' dissestata, su un marciapiedi non proprio nelle condizioni migliori, in un negozio, in un centro commerciale, in un ufficio, insomma. Ma qui bisogna far valere i nostri diritti, che devono essere assolutamente tutelati anche nei contenziosi nei confronti della sanità, i contenziosi con la sanità, ma anche il diritto di famiglia, quelle piccole o grandi questioni, grandi litigate soprattutto, che attengono i nostri rapporti familiari. Tutto il mondo fiscale, che in realtà poi credo che occupi ormai il 90% delle nostre preoccupazioni, il motivo principale per cui ci si sveglia la notte un po' tutti sudati, ma non è solamente per il caldo, che è molto forte in questo periodo. E poi il mondo creditizio, insomma, come sapete lo studio legale Cruciani vi accoglierà. Andrete al loro sede, che è in via Lattanzio 27, il loro ufficio in via Lattanzio 27, la Balduina, qui a Roma. Previa prenotazione vi conoscerete. Durante quell'incontro non vi verrà chiesto di spendere niente, perché sarà solamente per raccontare la vostra storia e vedere, primo, se ci sono gli estremi per potervi tirare fuori da quella brutta situazione; secondo, poi nel caso sarete voi a decidere se affidare il patrocinio proprio allo studio legale Cruciani. Non mi resta che ricordarvi il numero telefonico, che è 06 39 75 4234. Ripeto, 06 39 75 4234. Questo è il contatto dello studio legale Cruciani. Presentatevi sempre come grandi amici di RTR 99, ti ricordi?

Mi sbaglio sempre perché in quegli anni lì si sfumava sulle voci, non c'era quello che viene definito outro, quindi la coda strumentale delle canzoni, o magari una chiusura secca, insomma, si chiudeva in questa maniera molto particolare. I tre fratelli, i tre Teddy Boys della canzone italiana, perché ovviamente la grande interpretazione di Alberto, di Antonio, scusate, ma anche il contributo fondamentale dei suoi fratelli, insomma, la chitarra del grandissimo Enrico, ma anche il basso per dare quel groove, il basso che invece suonava l'altro fratello, Alberto Ciacci, il cognome era Ciacci, ma a noi compariva solamente Little Tony. Meno male che c'è RTR 99, ti ricordi, che poi ci racconta le cose anche al di là della superficie. Abbiamo parlato di groove, è sicuramente una delle caratteristiche fondamentali della musica da ballare, della disco music degli anni 70, una delle mie canzoni preferite. E questa di Vicky Shee Robinson,

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricolaticola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

poi siete in tanti a farmi capire che facciamo bene a suonare sempre Rino Gaetano, quel cilindro, il cilindro che gli regalò Renato Zero. Siamo nel rush, eh? Zona rush finale, signori. Gli ultimi 20 minuti di questa penultima seduta di Torre Terapia di questa settimana su RTR 99, ti ricordi, nel rush finale bisogna dare un po' di manetta e bisogna spingere sull'acceleratore, bisogna dare un po' di potenza, bisogna correre per poter arrivare ancora una volta primi. Ci riusciremo anche questo giovedì 3 settembre 2026, e se l'energia di Rino Gaetano non vi basta, io torno nell'amata disco music degli anni 70. Qui siamo nel 1978 e questo gruppo si chiamava Il Coco, Coco Motion.

ancora una volta il groove, ovvero il basso e la batteria, che sono proprio gli elementi fondanti, fondanti il disco music, fondanti il boogie, il disco boogie degli anni 70. Molti di questi erano prodotti di studio, insomma, poi se nel caso avessero dovuto accettare un invito televisivo avrebbero utilizzato, come è successo in tanti casi, magari solamente dei ragazzi e ragazze immagine. È successo per Silver Convention, quello che poi abbiamo saputo dopo, anche successo con i Bonnie M tra l'altro, ma in quello studio di registrazione c'erano i musicisti veri, questa è la differenza. Insomma, in studio non significa che fossero produzioni di minore qualità. Tra l'altro questi due produttori, che si chiamano Rinder e Lewis, hanno avuto poco successo, non hanno avuto una grande fortuna in termini discografici e commerciali per le loro qualità che comunque hanno dimostrato in questo pezzo, questo groove, che tra l'altro, per tornare all'ambito del groove, di questa particolarità della disco music, è stato molto utilizzato da tanti altri produttori, disc jockey, quelli dell'era della house music negli anni 90 per l'esattezza. 19:45 in quel 1983 fece il suo primo ingresso il primo telefono cellulare, un Motorola grandissimo, un super mattone, ma è anche l'anno in cui Loredana Bertè insieme a Ivano Fossati confermano questa grandissima affinità e quindi pubblicano questo album intitolato Jazz.

Jesper con Soul Food To Go sono arrivati dopo. Questa andava assolutamente ricordata. Beh, siamo riusciti a regalarvi un po' di serenità questo giovedì 3 settembre con la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Siamo riusciti a rendere più soleggiata, ma da un punto di vista ovviamente altamente simbolico, la vostra giornata questo giovedì. Serve ottimismo e qui cerchiamo di darvene tantissimo, ogni giorno, per tante ore al giorno. E serve a questo punto anche per completare il ragionamento, io proporrei un bel inno all'ottimismo, e questo lo è assolutamente per antonomasia. Lui si chiamava Bobby Ebb. Sunny.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Yeah.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.

la sontuosità. Esempio plastico di sontuosità, di maestria. Non poteva mancare anche oggi il principe per suggellare questa nuova puntata di Torre 99 che sta per chiudersi. Tra poco il jukebox in riva al mare di RTR 99. Ti ricordi, domattina si riparte con il nostro Luca Casciani dalle 7 alle 10 e poi tante emozioni, tanti ricordi, tante ricostruzioni con Fabio Martini nella strana nostalgia per tornare a vivere veramente a pieno quegli anni là, i nostri anni di riferimento. E poi abbiamo David Guarnieri e Paolo Famiglietti che si incaricheranno anche domani, come hanno fatto magnificamente tutta questa settimana, di lanciare, di aprire il pomeriggio. Mi hanno lasciato veramente una platea molto molto numerosa, quindi li ringrazio, è il momento giusto per ringraziarli. E alle 16 terremo insieme l'ultima sessione di Torre Terapia di questa settimana. Una sigla importante, la sigla di stasera è particolarmente importante perché nacque dalle grandi intuizioni di un super produttore discografico, un grandissimo imprenditore che si chiama Freddy Najjar, insieme a un musicista che è stato, diciamo, uno dei primi artefici dei suoni di Lucio Battisti, Giampiero Reverberi. Il barocco entrò nelle hit parade in quel 1980 grazie ai Rondò Veneziano, ma è sigla importante perché fu anche la prima sigla che Silvio Berlusconi scelse per aprire i programmi della nascente Canale 5, per aprirli e chiuderli. Vi ringrazio, vi do una buona serata a tutti, una buona cena, tanto riposo, tanto relax, e ci risentiamo domani alle 16 qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Alta tensione in Europa per la minaccia di una guerra ibrida russa dopo l'attentato di Lipsia. Il ministro degli esteri italiani paventa possibili influenze di Mosca sul voto nel nostro paese e garantisce massima attenzione.
3: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
2: Ancora tragedie familiari in Italia. Finale ligure, un uomo ucciso con un'arma la moglie e il figlio di 14 anni prima di togliersi la vita sulla A1 a Barberino del Mugello. Ritrovati sotto un viadotto i corpi di un uomo e dell'ex compagna. A Ostia, vicino Roma, un uomo soffocato con un cuscino alla madre prima di lanciarsi dal balcone. Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, con un taglio di 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, in campo Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona serata.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
6: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
0: dell'estate 1985.

0: unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1983.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it. Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea, con 45.

0: 5€, ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchettitalia.it.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
0: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1981.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1976.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 9900 990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30% e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
2: dell'estate 1992.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo ferma i nostri momenti, quelli che vogliamo rivivere con la musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo ci fa vedere dal finestrino immagini dei nostri anni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi.
1: Dici bene, questo non è il posto mio, non l'ho deciso io. Quando questa strada ha scelto me,

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: e muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: RTR 99, ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi